siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le supplici.

Pubblica di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli e l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti al Link, giovani virtuali, ottava e ultima puntata. Oggi siamo a Colonia Veneta.
1: Ci troviamo infatti nella sede staccata dell'Istituto Guarino Veronese, qui al liceo scientifico Roveggio. Protagonisti i ragazzi delle classi di questa scuola e con loro ci confronteremo su un argomento non scontato: giovani e valori. La domanda che dà il titolo a questa puntata è: cosa c'è di male?
2: È proprio vero che i giovani sono senza valori, come credono alcuni adulti, oppure hanno delle priorità diverse? Ne parleremo in questa puntata. Intanto vediamo il video di presentazione della scuola.
3: Ciao, sono Giulio e sono qui per presentarvi la mia scuola, l'Istituto Superiore Guarino Veronese. L'Istituto Guarino Roveggio è frequentato da 849 studenti nella sede di San Bonifacio e 341 nella sede di Colonia Veneta. Nacque il 1 ottobre del 1952 come istituto magistrale. La scuola, finalizzata alla preparazione dei maestri elementari, fu dedicata al maestro dell'umanesimo Guarino Veronese, che riteneva gli studi classici, studi humanitatis, adatti a formare l'uomo nell'armonia perfetta di tutte le sue facoltà. A partire dall'anno scolastico 2003-2004, l'Istituto Superiore Guarino Veronese si è integrato con il liceo scientifico Roveggio di Colonia Veneta, istituzione di grande storia e importante punto di riferimento culturale per il nostro territorio, che offre due indirizzi, il liceo scientifico con PNI e il liceo delle scienze sociali con due lingue straniere. La filosofia educativa che ispira l'offerta formativa del Veronese Roveggio è la formazione di una persona in grado di muoversi nella realtà con sicura padronanza delle chiavi culturali necessarie a comprendere nel proprio tempo, perché è forte dell'ereditarietà del passato.
0: Grazie ai ragazzi del Guarino Veronese e alla professoressa Anna Maria Bertagnin che li ha aiutati, e diamo il benvenuto anche ai professori che accompagnano questi ragazzi, il professor Luciano Gini e il professor Damiano De Facci. Veniamo a noi. Noi di Link ci siamo chiesti con Nietzsche: è proprio vero che di tutto conosciamo il prezzo ma non il valore?
1: E anche quest'oggi partiamo con le immagini di un film. Il film che abbiamo scelto è Il Club degli Imperatori, film del 2003 per la regia di Michael Hoffman. Racconta la storia di un professore che insegna storia in un celebre college americano, preparando con rigore morale la futura classe dirigente. Tutto procede secondo gli schemi, fin quando arriva in classe il figlio viziato di un senatore che provoca continuamente il professore. Nonostante tutto riesce a coinvolgerlo negli studi, fino a portarlo alla finale di una gara di storia. Guardate per scoprire come andrà a finire. E a proposito del film che i ragazzi hanno visto, iniziamo. Tre domande, tre risposte, speriamo esatte, che darà Matteo. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa sfida tra le scuole che partecipano a Link. Il prof è pronto, valuterà anche quest'oggi la qualità del dibattito che andremo a fare. 5 punti per ogni risposta esatta. Dalla seconda domanda in poi potrai chiedere l'aiuto dei tuoi compagni. Prima domanda. Durante la prima discussione tra Belle, il ragazzo viziato, e il professore Hunter, questo cita come modello di scelta etica una frase di Socrate. Di quale frase si tratta? Preferisco affrontare la morte piuttosto che essere disonesto. La scelta del bene è la più faticosa. Non è vivere che è importante, lo è vivere nel giusto. Nella vita il bene prima o poi viene riconosciuto. A, B, C o D?
4: C.
1: Non è vivere che è importante, lo è vivere nel giusto. Esatto, prima risposta esatta. Sì, l'insegnante di filosofia. Andiamo alla seconda domanda. Dopo aver scoperto l'inganno di Bell per vincere la gara, il professore gli chiede: perché? Come risponde lo studente? A. Avevo paura di perdere. B. Perché no? C. Io sono un vincente. D. Solo i furbi riescono ad avere successo.
4: B.
1: Ed era proprio questa domanda: perché no? 10 punti. Una domanda che ritorna anche nelle puntate di Link dalla terza in poi. Andiamo alla terza domanda. Allora, la gara viene ripetuta dopo 25 anni e di nuovo Bell, oramai affermato uomo di affari, tenta di vincere con l'inganno. Il professor Hunter lo contesta dicendo: tutti quanti prima o poi siamo costretti a guardare noi stessi allo specchio. B. Fare i conti con ciò che siamo stati. C. Chiedere perdono per gli errori fatti. Di rimpiangere le occasioni perdute.
4: A.
1: Ed era proprio la A. E abbiamo fatto il pieno del punteggio. 15 punti. Allora, 15 punti per questa scuola. Iniziamo a parlare di valori. Io ti faccio un elenco di valori che abbiamo scelto. Tu dimmi cosa metti ai primi tre posti. Famiglia, amicizia, cultura, religione, successo, salute, ambiente, pace, giustizia. Cosa mettiamo ai primi posti?
4: Beh, al primo posto metterai la famiglia. Il secondo la religione e il terzo la pace.
1: Siete d'accordo?
0: Beh, hai il microfono in mano, approfittane.
5: Beh, al primo posto metterei la famiglia, al secondo posto la cultura e al terzo la pace.
0: Chi si vuole aggiungere? Chiara.
6: Beh, secondo me al primo posto io considero più importante l'amicizia e al secondo la famiglia e al terzo la pace.
0: Un'altra, l'ultima testimonianza?
7: Ma sono d'accordo.
0: Chiara, anche tu, vero?
7: Sì, sono d'accordo anch'io con Chiara, anch'io metterei al primo posto l'amicizia.
0: L'amicizia al primo posto, ma quali sono le cose che contano per riuscire nella vita e quali sono i valori degli adulti? Marco e Pippo sono entrati proprio in questa classe, ma mentre facevano scuola, e l'hanno chiesto un po' a tutti. Sentiamo.
8: Ciao a tutti, siamo al liceo Rioveggio di Colonia Veneta, sede staccata del liceo Guarino Veronese di San Bonifacio.
9: Andiamo a sentire quali sono i valori più importanti per i giovani d'oggi. Andiamo! Secondo Leonardo, cosa conta di più per riuscire nella vita?
10: Beh, quello che conta di più è avere una base, una famiglia, degli amici che ti aiutino sempre ad andare avanti.
11: Beh, serve il carisma, la forza di volontà, la voglia di andare avanti.
12: Secondo me una cosa molto importante è essere se stessi, perché se costruiamo una vita su qualcosa che non siamo, su una falsa immagine, prima o dopo quello che costruiamo può caderci addosso o farci del male.
13: Beh, senz'altro per riuscire c'è bisogno di una certa tenacia e una base, e senz'altro la famiglia e gli amici sicuramente.
9: Jacopo, secondo te cosa è importante per gli adulti?
14: Beh, per gli adulti è importante dare un'educazione ai propri figli ed essere realizzati, penso, nel lavoro.
15: Forse avere anche una base solida economica.
16: È importante anche avere una persona con cui relazionarsi, ossia basarsi anche sul rapporto di rispetto, di fiducia fra le persone.
8: È vero che i giovani sono senza valori?
17: Secondo me non hanno la possibilità di averli, perché forse sono troppo presi da una società che li obbliga a certi modi di fare, a certi modi di dire, di portarsi avanti, forse non riescono a essere se stessi e quindi non riescono neanche a creare ideali o valori propri.
14: Secondo me i giovani sono senza valori, perché in questa società, a questa società non interessa alcun valore.
18: Forse i nostri valori non vengono molto considerati perché siamo giovani, magari siamo immaturi, perché dicono che sono piccoli giovincelli lì, cosa vuoi che sappiano della vita.
19: E li stiamo costruendo in base alla nostra esperienza, man mano che ogni giorno viviamo.
0: Sentito che interessanti queste risposte. Allora torniamo in studio e chiediamo proprio qui dietro. Michael, tu sei anche intervenuto con Marco e Pippo e rivolgo a te l'ultima domanda. È proprio vero che i ragazzi sono senza valori?
20: Secondo me è un po' scontato dire che i ragazzi non hanno valori. È più giusto dire che forse facciamo fatica a esprimerli, siamo molto condizionati da una società, abbiamo paura a mostrarci per quello che siamo. Forse
0: è possibile dire che ci sono dei valori sbagliati?
20: Dipende da un punto di vista, però ci sono valori più giusti e meno giusti, a seconda di come una persona è stata educata, di come una persona vive.
1: Ma sentiamo anche da questa parte, perché gli adulti vi considerano senza valori? Marcello.
21: Beh, secondo me gli adulti ci considerano senza valori perché secondo loro siamo ancora troppo

0: piccoli per soffermarci su certe cose, però gli daremo prova che anche noi abbiamo qualcosa
1: da dire. Da dire. Troppo piccoli. Ma quali sono questi valori degli adulti, ragazzi?
2: Dai.
3: Beh, secondo me sono, perché ad esempio gli adulti o come ad esempio i miei genitori mettono in primo posto ad esempio anche il lavoro, vedono il successo professionale per esempio e anche la, sì, insomma, essendo più maturi hanno più valori e quindi pensano che noi essendo giovani non abbiamo questi valori che magari loro hanno, non so, con l'età hanno sperimentato, insomma.
2: Certo. Quindi secondo te è l'esperienza che rende più credibili i valori degli adulti?
3: Sì, secondo me sì.
2: È questo. Ad aiutarci a navigare nel mondo dei valori dei giovani anche una recente ricerca della Diocesi di Vicenza in occasione del Sinodo dei Giovani.
4: C'è campo, giovani, spiritualità e religione è il titolo della ricerca che è stata curata dal nostro ospite. Si tratta di un sociologo, il dottor Alessandro Castagnaro, che accogliamo con un buon bella. Si accomodi. Allora,
2: aspettiamo la campanella.
4: Dottor Castagnaro, questa ricerca ce ne parli un attimo e soprattutto tocchiamo subito il punto dei valori. Che immagine emerge del rapporto fra giovani e valori?
5: Sì, noi abbiamo intervistato direttamente molti giovani nelle loro case e sostanzialmente gli abbiamo chiesto in cosa credono. Allora, c'è da dire questo, tutte le generazioni che ci precedono hanno sempre detto che i giovani dei loro tempi non avevano i valori, perché si confondono i valori con i modi di intenderli. In realtà le indagini sociologiche, tutte anche a livello internazionale, dicono che i valori cambiano molto meno di quanto non si pensi. Quello che cambia sono i modi di intenderli. Faccio un esempio. Negli anni 50 andare in spiaggia in bikini era considerato quasi osceno.
4: Scandalo.
5: Negli anni 90, nel 2000, anche le ragazze dell'Azione Cattolica vanno in spiaggia in bikini e non si dice che per questo hanno perso il senso del pudore. Ma mia nonna considerava le ragazze che andavano in spiaggia in bikini come delle ragazze perdute.
2: Scostumate.
5: L'altra considerazione da fare è che nulla è più dato per scontato.
4: Quindi c'è un elemento di soggettivizzazione dei valori, cioè di filtro soggettivo.
5: In un certo senso c'è sempre stato. Una volta le culture erano più stabili, più strutturate e quindi si vedeva meno. Oggi si vede di più, nel senso che se ciascuno di noi deve decidere quello che vorrà essere da grande, in sostanza, ecco, e allora ciascuno di noi deve di volta in volta capire le cose in cui crede, i comportamenti che considera giusti. Questo è un processo più lungo, non a caso la giovinezza si è allargata e non a caso allora voi in particolare che siete molto giovani, beati voi, ecco, vivete una fase in cui dovete cercare di capire chi vorrete essere, le cose in cui dovrete credere. Ecco, non si prende più quello che gli adulti dicono come oro colato, certo. Questo è quello che è cambiato.
4: E si può dire che c'è una diversa gerarchia dei valori rispetto al passato?
5: Ecco, rispetto a questo, se parliamo dei valori in termini generali, ecco, non c'è un sostanziale cambiamento. Quello che cambia è la soglia di accettabilità di certi comportamenti. Per cui, appunto, come dicevo prima, vestirsi in un certo modo un tempo era considerato sbagliato, poco serio, adesso non lo è più. Gli adulti percepiscono questo come perdita del valore, ma non è detto che lo sia. Può esserlo, dobbiamo però dare un giudizio preciso.
4: Certo.
5: Nel senso che in alcuni casi questi comportamenti, diciamo, se vogliamo, più tolleranti, ci inducono a capire meglio che cos'era il valore.
4: Bene, ritorneremo su questo perché il tema è quello che stiamo affrontando.
1: Esatto, i valori. Torniamo a parlare con i ragazzi allora dei valori ma anche di coerenza. Proprio questa è la domanda che sta al centro del face to face di oggi. Secondo voi, per vivere un valore c'è bisogno di testimoni coerenti da questa parte?
2: Oppure i valori sono importanti in ogni caso, indipendentemente dalla persona, che dalla coerenza che, della persona che li professa da questa parte?
1: Allora ragazzi, prendete posizione da una parte o dall'altra. Anche oggi il face to face, una sfida di due round, 30 secondi per ogni round. Via! pronti per il face to face. I ragazzi si sono schierati, pochi gli spostamenti. Da questa parte abbiamo i portavoce di chi pensa che i valori siano importanti.

0: Tanti necessitano di testimoni coerenti, abbiamo Edoardo e Veronica.
1: E da questa parte Olga e Mattia che invece ritengono che i valori valgono comunque.
0: Pronti per il primo round? 30 secondi, via!
2: Beh, io penso che un valore si possa

0: Il valore sembrerà poco credibile.
1: Stop. Grazie Veronica, scaduto il tempo e adesso la parola all'altra squadra.
2: Allora, secondo me i valori non dipendono da chi li dice, poiché se un valore è giusto per tutti, essendo che noi facciamo le cose per noi stessi e non per la comunità o per gli altri. Poi comunque, se tu hai fatto l'esempio del fumo, il fumo, se lo dici tu che fa male, io posso considerarlo valido o non valido, essendo che io penso per me stessa, non per quello che mi dici tu.
1: Ultimi secondi. Ok, finisce il tempo, grazie a Olga, dopo torneremo con il secondo round del face to face, prima un'opinione al prof. Prof, secondo lei, per vivere il valore in cui credo, ho bisogno della coerenza degli altri?
3: Io non dovrei schierarmi da giudice, comunque credo che l'esempio sia in ogni caso trascinante, che vuol dire che pur riconoscendo ha un valore, un significato assoluto, è inevitabile che poi la testimonianza diretta di chi lo propone sia di solito potente.
1: Grazie prof, e adesso l'ultimo round di tutte le puntate, ultimi 60 secondi, 30 per squadra, prego Edoardo.
4: Come ha detto il prof prima, penso che l'esempio agevoli anche lo spiegare il valore. Ad esempio, penso che uno, ad esempio, che ti dica di non correre in macchina, mentre questo non guida prudentemente, non lo renda comunque poco credibile.
1: Grazie Edoardo, sentiamo cosa ti risponde Mattia. Altri 30 secondi, via.
5: Beh, il discorso penso sia giusto, però nonostante ciò, comunque chi ha corso in macchina magari ha fatto anche un incidente, il valore prende più, in gioco di parole, valore, poiché lui sa cosa può succedere e ti dice stai attento che le conseguenze sono gravi. O comunque, come prima il fumo, la stessa cosa, uno che sa che fuma quello che comporta, è logico che dopo ha più esperienza, quindi più o meno
1: perfetto, il valore ha valore. Il face to face finisce qui, ma noi vogliamo un po' approfondire, sentiamo anche gli altri ragazzi, perché è davvero essenziale che ci siano davanti a noi degli esempi di coerenza, perché il rischio è un po' di restare immobili.
6: Intendi, anche Gandhi diceva siate il cambiamento che volete vedere nel mondo, e infatti avevo una domanda allora per i ragazzi da questa parte.
1: Sentiamo.
6: Perché anche il buon samaritano davanti a sé aveva due esempi pessimi, non si rischia di restare fermi in attesa che gli altri siano perfetti prima di cambiare noi?
7: No, secondo me se una persona ad esempio fuma, non posso io considerare il valore che lui mi dice no, non fumare, se tu principalmente non lo segui, cioè se tu in principio non segui il valore di non fumare, perché ovviamente se magari non ci riesci, però allora non puoi venire a dire a me non fumare se tu non lo segui
6: in prima persona. Tu non accetti che uno che non sia coerente ti venga a fare delle lezioni?
7: No, perché come posso credere io a questa idea se tu non la segui?
6: Bene, allora lascio la parola al nostro ospite.
8: Allora, stiamo parlando di coerenza degli adulti. Dottor Castagnaro, gli genitori spesso hanno l'impressione di non riuscire a comunicare i loro valori. Che cos'è? Non hanno la capacità? Non capiscono i loro ragazzi? Qual è il problema?
9: Ma io direi, quando parliamo di valori, bisognerebbe capire, fare alcune distinzioni. I valori non sono né parole né comportamenti. Le parole sono state largamente bruciate dalla generazione attualmente adulta. Oggi, in particolare in questo paese, parlare di amore, giustizia, uguaglianza, libertà sono concetti così vaghi, così astratti, così poco testimoniati dagli adulti stessi che i ragazzi si rifiutano di verbalizzarli, nelle interviste non vengono mai usati, sono molto più precisi e concreti quando parlano di queste cose. I comportamenti sono un'altra cosa e sono quelli che interessano i genitori in realtà, perché noi possiamo credere in certe cose anche se poi ci comportiamo in maniera diversa da quello in cui crediamo. L'importante è che ci rendiamo conto di non aver fatto quello che credevamo. Allora, da questo punto di vista, i genitori hanno questa percezione. Innanzitutto perché dovrebbero rendersi conto che si trasmette solo quello che si ha, o meglio, si trasmette solo quello che si è. Ecco, e tante volte non si è quello che si dice di essere, o si vorrebbe anche essere. Ecco, e l'altra questione è che oggi acquisire i valori, interiorizzarli, farli diventare propri e quindi capaci di influenzare i nostri comportamenti,

0: È un processo molto più lungo di una volta. I genitori dovrebbero attendere quando i propri figli sono diventati grandi per dire qualcosa sul serio.
1: Sono i tempi lunghi dell'educazione.
0: Esatto.
1: E un'altra cosa, i genitori hanno l'impressione che i figli, spesso, o i giovani in generale, non vogliano rispettare le regole, siano restii a qualsiasi forma di limitazione. Anche questo è corretto o no?
0: Anche qua. Ci sono delle regole che riguardano i giovani, ci sono delle regole che riguardano gli adulti. Non è detto che gli adulti le rispettino più dei giovani. Certamente esiste un problema di accettazione delle regole da parte dei giovani, è chiaramente visibile, proprio perché oggi non si accetta più come oro colato quello che dicono gli adulti, quello che dice la società. Si vuole di volta in volta verificare se queste regole sono giuste, se valgono per me, se hanno un senso dentro il mio mondo spirituale, se hanno una giustificazione. E anche qua allora c'è un processo lungo di acquisizione delle regole che non può dare risultati immediatamente.
1: In questo caso la regola può essere accettata se viene riconosciuto quel valore.
0: Certamente, quando viene interiorizzata non è nemmeno più considerata una regola. Noi sintetizziamo dicendo che oggi, con uno slogan, valori sì, regole no, ma non nel senso regole mai. Regole dopo che abbiamo sperimentato che valgono.
2: Grazie.
3: E allora sentiamo di questi adulti, abbiamo chiesto loro quali sono i valori importanti e poi qual è il valore che andrebbe riscoperto. Sentiamo.
4: Credo che per gli adulti i valori più importanti siano il rispetto tra le persone e la solidarietà.
5: Serenità per me soprattutto.
6: La famiglia è prima di tutto. E poi, secondo me, la salute.
7: Per me la cosa più importante per gli adulti è la famiglia.
4: Credo che i giovani non siano senza valori, ma che abbiano un po' di confusione sui veri valori sociali e individuali.
5: I giovani hanno sicuramente valori e bisogna solo farglieli scoprire.
8: L'idea che avevo riguardo ai valori è rimasta quella. Vedo intorno a me però che forse vacillano, ecco.
9: No, nella mia esperienza di vita i miei valori non sono cambiati, anzi si sono rafforzati, visto che si vive nei tempi dove sembra che i valori e i principi non servono più a niente, invece no, servono e come i vecchi insegnano.
8: Ma c'è poca sincerità, quindi mancanza di fiducia, rispetto sicuramente. Sia, non so, in famiglia oppure anche tra persone diverse, c'è questa cosa, secondo me, manca molto, cioè non ci si può più troppo fidare, specie di figure a cui una volta si dava un peso, si dava un valore importante.
9: Purtroppo abbiamo una gioventù particolare, sicuramente, che vive nei tempi di oggi e che ha delle difficoltà proprio perché c'è tanta serenità nel parlare, nel poter dire tutto di tutti, e questa è una bella cosa, però sempre con un filo di rispetto, cosa che oggi viene a mancare meno.
2: Questi erano gli adulti, ma non c'è più rispetto, è una frase da grandi?
0: No, la dicono anche molti giovani. In realtà quello che emerge dalla nostra indagine è che il rispetto è il valore fondamentale oggi, quello che attraversa tutti i giovani ed è da intendersi nel senso del rispetto della vita degli altri, del rispetto della dignità degli altri, del rispetto della diversità. Questo è il valore fondamentale.
3: E anche quest'oggi ci poniamo di fronte una scelta da fare. Eccolo qui, il Quo Vadis. Ora il prof ci leggerà questa storia. Io so solo che dovremo fare una scelta. Prego, prof.
10: Sai che un tuo compagno, andando a ripetizione, ha scoperto il libro da cui la vostra terribile professoressa di latino prende i compiti e che prima delle verifiche vende le tracce giuste ai compagni. Questo altera la reale situazione della classe e mette in difficoltà chi non usufruisce di questa opportunità. Che fai? Compri le tracce perché così fanno tutti. Denunci anonimamente il fatto alla prof. Fai finta di niente, in fondo ci perdono loro. Denunci apertamente il fatto sul giornalino d'istituto. Parli con i tuoi genitori affinché portino il caso in consiglio di classe. Chiedi un'assemblea di classe per far ragionare i tuoi compagni. Ti fai dare le tracce gratis minacciando di andare a dirlo all'insegnante.
3: Che fare? Ragazzi, scegliete la soluzione migliore e tra pochissimo sentiremo le vostre proposte.
2: Noi torneremo con la seconda parte di Link a chiederci che cosa vale per i giovani. A tra poco. tornati per la seconda parte di Link. Siamo al liceo scientifico Roveggio di Cologna, Veneta. I giovani e valori. Ci siamo chiesti che cosa c'è di male.
3: E cosa c'è di male, per esempio, a copiare a scuola? La situazione del Quo Vadis che il prof ci ha presentato. Un tuo compagno di classe scopre il libro da cui il terribile prof di latino prende i test. E quindi abbiamo chiesto ai ragazzi che fare, sentiamo le loro idee. Chiara.
11: La situazione io intanto la proporrei alla classe, ne parlerei e poi chiederei un'assemblea di classe con l'insegnante, con l'insegnante della materia, per poter trattare questo argomento e per capire cosa si potrebbe fare, perché il motivo per il quale si è fatto questo gesto.
2: Sentiamo la rappresentante di classe.
3: Martina.
12: Io farei un'assemblea e ne parlerei con i miei compagni, però senza chiamare in causa la professoressa.
2: E da questa parte magari un maschio.
3: Marcello.
13: Ecco, anch'io con i miei compagni organizzerei un'assemblea e per cercare la soluzione migliore a questo problema che si è presentato.
2: Quindi contate molto sull'assemblea di classe. Professore.
3: Lei che lavora nella scuola, cosa ne dice?
10: Il tema è il valore dell'onestà, se vogliamo. Non credo ci sia una soluzione giusta. I ragazzi sicuramente litigherebbero fra loro, coinvolgere le famiglie significherebbe creare una serie di tensioni poi difficilmente componibili. Probabilmente l'insegnante di latino dovrebbe stare più attenta.
2: Ad aiutarci oggi ad andare oltre e approfondire questo tema abbiamo il piacere di avere con noi Don Andrea Guglielmi, il direttore della pastorale giovanile della diocesi di Vicenza. Lo accogliamo con un applauso. Benvenuto Don Andrea.
1: Allora Don Andrea, entriamo subito nel merito della nostra riflessione. Tu conosci i giovani bene perché sei abbastanza quotidianamente a contatto con loro. Ti chiedo di dirmi quali sono, secondo te, le risorse etiche di queste nuove generazioni, così come tu le vedi.
14: Domanda intensa. Risorse etiche. Io penso che oggi i giovani abbiano tante risorse loro, dentro di loro, e soprattutto ricevono una grande molteplicità di stimoli, di segnali, di messaggi, di input. Forse la cosa più difficile oggi è orientarsi in questa complessità e in questa pluralità di riferimenti, no? Che non sono univoci. E soprattutto se consideriamo quello che gli amici sociologi dicono, che oggi il riferimento comunitario conta sempre meno rispetto all'individuo, alla coscienza individuale, quindi ognuno è affidato a se stesso e ognuno ha il difficile compito di essere artefice del proprio destino. Allora, proprio per questo motivo io credo che due elementi siano necessari. Uno è stato sottolineato abbondantemente dai ragazzi anche in questa trasmissione, da quello che ho sentito da loro, ed è l'esigenza di trovare ambienti e figure credibili dentro i quali riconoscersi e dentro i quali sperimentarsi proprio come persone che non solo trovano il senso ma anche mettono in atto, proprio mettono le mani in pasta e scoprono un sapore per l'esistenza, insomma. E poi è collegato a questo è l'esigenza di trovare qualcuno con cui confrontarsi direttamente, un adulto con cui parlare vis-à-vis e con cui e attraverso il quale anche potersi raccontare, potersi narrare e quindi recuperare anche il percorso della propria esistenza e mettere insieme i cocci e i pezzi.
1: Quindi per la tua esperienza loro cercano un adulto con cui confrontarsi?
14: Secondo me sì, non sempre lo cercano in maniera esplicita ed evidente, però ne hanno tanto bisogno oggi.
1: E chiederei invece una cosa al nostro sociologo rispetto al tema spiritualità, quindi entriamo un po' più nello specifico. La ricerca che lei ha curato, che immagine ci dà dei giovani nella relazione con la dimensione della fede, della spiritualità o più in generale del sacro?
0: Ma fino a qualche decennio fa si pensava che il nostro futuro fosse un futuro materialista e quindi si studiavano i giovani per vedere come questo futuro materialista prendeva corpo in loro. Negli ultimi anni ci si è resi conto che è esattamente il contrario, e cioè c'è un'apertura, una dimensione spirituale che però non va intesa in senso propriamente religioso, molto più ampia di quello che ci si aspettava. Perché questo? Ma perché dal momento in cui ciascuno di noi deve capire chi è, deve costruire se stesso, deve scoprire quel mistero che lui è a se stesso in sostanza, ecco, e allora la ricerca spirituale scaturisce quasi inevitabile, ecco. Quindi c'è uno spazio di spiritualità che si svilupperà sempre di più anche al di fuori delle religioni.
1: Ecco, e quindi, Don Andrea, questa è una provocazione per te, perché c'è un bisogno di spiritualità, ma difficilmente passa poi a tradursi in una relazione, diciamo così, istituzionale, oppure la tua esperienza com'è su questo?
15: Beh, la prima domanda che Gesù fa ai due aspiranti discepoli è: che cercate? Che non è una domanda religiosa, istituzionale in senso stretto, no? Ma è una domanda esistenziale. Allora, io credo che l'istituzione chiesa o qualsiasi istituzione non esiste per se stessa, ma esiste per accompagnare la vita e i percorsi di ciascuno.
1: E quindi l'istituzione dovrebbe chiedersi: che cercate voi giovani?
15: Mi pare un'ottima conclusione.
3: Bene, e la scoperta di un valore avviene anche conoscendo un ambiente attraverso un'esperienza di volontariato. Sentiamo la testimonianza di Maddalena.
16: Ciao, sono Maddalena, ho 19 anni e ho conosciuto l'Arsenale della Pace nel 2008 perché sono andata con degli amici a festeggiare il Capodanno. Il Sermig è una grande famiglia che ha una porta sempre aperta per chiunque ne abbia bisogno. Sono delle persone che hanno deciso di puntare tutto sui giovani, sulle loro aspettative, sui loro sogni. In quei giorni ho prestato servizio presso il centro di smistamento di vestiti e cibi e mi sono resa conto di come non avevo mai pensato a una sottile filosofia, ovvero che ogni persona, anche nel momento del bisogno, ha la mia stessa dignità e io devo impegnarmi per rendere concreta questa cosa. Ad esempio, mi sono stupita di come maglie e vestiti venissero fatti stracci se avevano una macchia o un buco. Loro mi hanno risposto se io avrei mai messo una maglia con un buco o con una macchia. Se siete in cerca di dare un senso ai valori, vi invito ad andare all'Arsenale della Pace di Torino. Ciao!
17: Questa era Maddalena che fa servizio al Sermig. Don Andrea, un commento su questa testimonianza.
15: Tre parole chiave mi hanno colpito: famiglia, sogni, servizio. Famiglia perché è emerso anche prima nel dibattito con i ragazzi come valore prioritario oggi, no? Sarebbe da rifletterci a tal riguardo che cosa significa questo, trovare una famiglia oggi. E poi questo intreccio tra i sogni, quindi la dimensione ideale, emotiva anche, e affettiva, con il servizio, quindi con la possibilità poi di mettere le mani in pasta e di sperimentare qualcosa di concreto.
17: Cuore
15: per
17: e
15: gli
17: mani
15: altri
17: insieme.
3: Ma il servizio, il volontariato, lo chiedo ai ragazzi, può essere un valore? È considerato ancora un valore?
11: Io sono animatrice ACR, quindi per me è un'esperienza qualsiasi tipo di volontariato che ti può insegnare molto, perché io ho visto in questi anni che sono cresciuta molto in questo ambito.
17: Anche Chiara fa un'esperienza di volontariato, vero?
18: Sono esperienze che comunque rimangono a livello personale e che danno molto, aiutando gli altri cresci personalmente.
3: Grazie Chiara. E Don Andrea, sappiamo che hai incontrato una persona significativa, ci hai portato un'intervista con Milud Ukili. Chi è Milud Ukili?
15: Milud attualmente è un giovane adulto, ma c'è stata un'epoca in cui ha avuto 20 anni ed è partito dalla Francia come giovanissimo clown per andare a farsi un viaggio a Bucarest e doveva tornare dopo qualche settimana, invece è rimasto lì e lì ha costruito una storia stupenda di impegno in favore di ragazzi incontrati lungo la strada e nelle fogne di Bucarest.
3: Bene, lo ascoltiamo.
19: Ho la fortuna di trovarmi qui con Milud Ukili. Sei partito a 20 anni per andare dalla Francia alla Romania, da Parigi a Bucarest. Dovevi rimanerci qualche settimana, sei rimasto lì diversi anni. Cos'è che hai visto e perché sei rimasto lì?
20: La prima iniziativa mia era di scoprire la Romania, di vedere Bucarest. modo per farlo è stato di prendere un aereo, di portare la valigia del pagliaccio e di proponere una tournée che era per me un strumento di divertimento per incontrarsi, cambiare esperienze e naivamente cercare di capire questa dopo rivoluzione. Mi sono impegnato 16 anni a Bucarest perché all'inizio a 20 anni non si sa bene perché, al di là di non essere d'accordo della situazione dei bambini incontrati all'epoca da soli sulle strade di Bucarest, dormendo dentro i fogni o dentro i palazzi di notte nella metropolitana. L'esperienza dei Barbone a Parigi era una cosa che già mi toccava molto sulla pelle. Ho scelto di cercare di capire prima di proponere. Uni giorni che ci siamo infiltrati, messi le mani sul terreno a lavorare con quasi il primo anno 130 ragazzi. Abbiamo messo 16 anni a costruire concretamente una risposta a ogni bisogno esprimato da loro, che erano semplici, entre ghiamenti, sicurezza, affetto, sanità, divertimento, educazione e costruire insieme un sogno che possa divenire un progetto concreto di vita.
19: Ed è così che è nato Parada.
20: Così è nata Parada. La fortuna di Parada è che è stata una zuppa cucinata in totale rispetto di collaborazione tra i beneficiari e chi era affiancato a loro, educatore, assistente sociale, medici, animatore.
19: E in tutto questo percorso, in tutto questo cammino, c'è un valore che ti ha accompagnato e che senti essere stato decisivo?
20: Sicuramente il primo bagaglio che ho ricevuto è l'educazione che mi hanno trasmesso la mia famiglia, i miei amici e tutti gli spazi e le persone che mi sono trovato affiancata tutta la mia infanzia e adolescenza, guidata verso la diversità come valore e come richiesta.
1: Allora, l'importanza della diversità. Don Andrea, cosa significa valorizzare la diversità nella Chiesa? Perché la parola viene usata spesso come slogan, con leggerezza direi.
15: La diversità è parte da sempre costitutiva della Chiesa, perché se tu leggi le lettere di San Paolo dove si narra l'inizio proprio della vita delle prime comunità cristiane, la parola diversità è forse quella che ritorna più frequentemente. E io credo che la Chiesa è se stessa nella misura in cui è un'esperienza di diversità che si incontrano, che si relazionano e che creano questa cosa che è la comunità. E un'immagine molto efficace ce l'ha consegnata un vescovo importante, significativo, Don Tonino Bello, quando parlava della Chiesa con questo slogan qui, la convivialità delle differenze.
17: Una domanda per il dottor Castagnero. Prima ha accennato al tema della diversità. Noi adulti a volte abbiamo l'impressione che i ragazzi vadano verso l'omologazione. La diversità è ancora un valore per i ragazzi?
0: È esattamente il contrario. Noi possiamo avere l'impressione che siano tutti uguali, in realtà sono tutti diversi. Ognuno ha la sua strada, ognuno deve trovarla e in parte costruirla. Proprio per questo il rispetto diventa il valore fondamentale, perché a ciascuno va riconosciuta la necessità e la possibilità di trovare quello che è e che vuol diventare, e tutto ciò deve essere rispettato. Se non troviamo quello che siamo, se non siamo autentici, non abbiamo nessun valore.
17: Noi di Link siamo andati dal nostro vescovo, Monsignor Cesare Nosiglia, e gli abbiamo chiesto proprio: ma è vero che i giovani non hanno più valori e dove la Chiesa dovrebbe crescere? Ascoltiamolo.
6: Non credo che i giovani siano privi di valore. Certamente desiderano che i valori che i genitori, che gli educatori trasmettono loro siano anzitutto vissuti nella testimonianza della loro vita e poi siano scelti dai giovani. È la questione proprio fondamentale questa, tipica anche della cultura di oggi, ma positiva per un certo verso, perché non si accettano cose che vengono imposte dall'esterno della propria coscienza di se stessi. Se i giovani fanno propri i valori degli anziani, della Chiesa, degli educatori, allora diventano capaci di vivere in una maniera estremamente generosa, gratuita, carica di grande significato anche per gli altri. Quando invece vengono spinti o vedono che sono valori rigidi su cui non si può né discutere né parlare, allora li rifiutano. Gli ambiti su cui la Chiesa dovrebbe insistere di più sono la testimonianza degli adulti e la testimonianza delle nostre comunità. C'è poca coerenza a volte. Abbiamo adulti, educatori e in tutti i sensi che dicono ai giovani di fare, ma loro per primi sono in difficoltà. Quindi è lo stile di vita delle nostre comunità che deve cambiare, deve rinnovarsi. In questo i giovani ci provocano e siamo chiamati ad accogliere le loro provocazioni, le loro sfide, perché la coerenza tra la fede e la vita risalti sempre di più in tutti gli ambiti, nell'ambito della povertà, nell'ambito dell'amore vicendevole, nell'ambito della solidarietà, nell'ambito di una fede vissuta veramente con pienezza di vita. Allora anche i giovani si renderanno conto di quanto sia importante accogliere i principi morali della fede cristiana.
1: Ci avviamo verso la conclusione con una domanda che è anche un bilancio di questa riflessione del dottor Castagnaro. Parlando delle potenzialità etiche dei giovani, cosa si sente di dire? Che in loro c'è più la fragilità e la difficoltà nel realizzare ciò in cui credono, oppure va privilegiato lo slancio ideale che spesso vediamo nel loro comportamento?
0: Ma mi sentirei di dire, al termine di questa ricerca, che ho più speranza di quanto non ne avessi all'inizio. Mi rendo conto che la situazione per tutti noi e per i giovani in particolare è molto difficile, non perché non ci siano dei valori, non perché non ci sia il bisogno di trovare dei valori, ma per altri motivi, perché in pratica è difficile capire che cosa vuol dire fare la cosa giusta, perché le situazioni sono molto più complicate di un tempo. Quando prima si faceva Quo Vadis, le risposte, se avessimo sentito tanti ragazzi, probabilmente sarebbero state diverse. E allora bisogna capire qual è realmente la risposta alla domanda cosa significa fare la cosa giusta. Ecco, se dovessi dare un consiglio ai ragazzi, se mi è permesso, certo, direi che forse oggi c'è in un certo senso troppo rispetto. Cioè noi non abbiamo sempre la voglia, la disponibilità di discutere il comportamento altrui. Ma dal momento in cui invece il rispetto c'è, questo è il valore fondamentale, invece dovremmo anche cominciare a discutere le cose che facciamo, non solo cercando un adulto con cui parlare, ma anche parlandone fra di noi. Non perché alla fine dobbiamo essere tutti d'accordo su ciò che significa fare la cosa giusta, ma per esserci confrontati, per aver trovato, per esserci influenzati anche in questa ricerca, ecco. Perché nella pratica poi, se no, i valori restano là e i comportamenti finiscono qua, ecco.
3: Grazie. E vediamo il video, il corto della scuola, il corto realizzato dai ragazzi dell'Istituto Guarino Veronese, I giovani e i valori.

0: sacrificare il sabato, sacrificare gli amici.
1: No, il dopo.
0: E cosa costa il divertimento?
1: Beh, anche il divertimento costa denaro, costa bugie, costa ingannare le persone, costa
0: no.
1: Tanto il divertimento.
2: E allora chiediamo a chi l'ha realizzato come è nata questa idea. Francesca.
3: Noi abbiamo voluto lanciare una provocazione per i giovani e farli riflettere sull'importanza dei valori.
2: L'importanza dei valori. Prof, cosa ne dice di questo video e anche del dibattito che abbiamo sviluppato in questa puntata?
4: Il video è carino, a me è piaciuto e la provocazione si coglie, così come mi è piaciuto molto anche il modo in cui i ragazzi di Colonia hanno dialogato con noi, per cui riassumendo il punteggio loro hanno risposto perfettamente alle domande sui quiz, 15 punti, 34 punti su 35 nel dibattito e un buon 41 punti su 50 sul video per un totale di 90.
2: 90 punti, complimenti. Sentiremo più tardi se questa scuola si è classificata tra i primi posti, sicuramente uno dei punteggi più alti.
5: Mi pare proprio di sì. Una domanda allora per gli insegnanti che hanno lavorato con e che lavorano quotidianamente con questi ragazzi. Come può la scuola educare ai valori e non alle regole? Le passiamo subito il microfono.
6: Sì, io ritengo che i nostri studenti, i ragazzi, abbiano un grande potenziale, ritengo che siano intelligenti e che abbiano anche una grande forza interiore, anche se riconosco, magari facendo una battuta, che si impegnano molto bene a giocare a nascondino e diciamo a sfidarci, magari a trovare queste cose positive. E, diciamo, come scuola ritengo che la strada sia quella di puntare sulla partecipazione, cioè anche da parte nostra di insegnanti è un lavoro molto particolare, si tratta di far capire che la scuola è anche loro, non è una erogazione di servizi, ne fanno parte anche loro e la possono migliorare tanto quanto possiamo fare noi, quindi passare dalla pretesa alla partecipazione, secondo me è una strada da battere.
5: La strada della scuola. Un'ultima battuta, professore De Facci, come vede questi ragazzi rispetto al tema dei valori?
7: Come prof e come papà, credo che i ragazzi di oggi siano veramente stupendi, belli, vivi e veri. Penso che noi adulti spesso siamo poco seri e poco anche attenti ai valori da testimoniare ai ragazzi. Quindi abbiamo dei ragazzi stupendi, noi adulti a volte abbiamo qualche bucchetto.
8: Allora Don Andrea, siamo alla fine di questa terza edizione, vorrei sentire da te un bilancio e ti chiederei che cosa hanno imparato secondo te gli adulti da queste puntate, da questi approfondimenti?
9: Un bilancio positivo mi sembra di poter dire, non c'erano dubbi. E che cosa hanno imparato? Beh, innanzitutto va precisato il fatto che Link continua, perché ci saranno repliche, perché ci sarà anche la possibilità di ritrovare tutte le puntate nel contesto di un DVD e questo significa che è un'esperienza che può continuare. E, Link nasce nella fase del sinodo chiamata fase di ascolto ed è un'esperienza di ascolto. Ecco, io mi auguro che gli adulti imparino questo, ecco, non solo attraverso Link, attraverso tante occasioni che ci sono nella vita, che scoprano che nei confronti dei propri figli, nei confronti delle nuove generazioni si può e si deve mettersi in atteggiamento di ascolto e di accoglienza.
8: Bene, come tutte le settimane, un consiglio per l'approfondimento su questo tema. Questa settimana una ricerca interdisciplinare, sociologia e psicologia, la socializzazione flessibile, identità e trasmissione di valori tra i giovani, ci aiuta a capire con un linguaggio comprensibile ma anche tecnico al tempo stesso quali sono le nuove modalità attraverso le quali i valori vengono trasmessi. E guarda caso si scopre ancora una volta che la relazione coerente e significativa dell'adulto è quella che permette al giovane di acquisire dei contenuti positivi per la sua crescita.
5: Grazie Giuliano e ringraziamo i ragazzi del Liceo Roveggio di Colonia Veneta e quelli del Guerino Veronese di San Bonifacio, grazie. Anche i nostri ospiti per averci condotto oggi, il dottor Alessandro Castegnaro e don Andrea Guglielmi. poi i professori che hanno accompagnato i ragazzi, Luciano Gini e Damiano De Facci. Chiedo a Veronica se porta le magliette di Link, a ricordo di questa esperienza condivisa, un ringraziamento di cuore ai nostri tecnici e in particolare alla nostra regista Chiara. Prof, la classifica generale. Viene qui con noi, ecco, bene, bene. Esce dalla cattedra.
4: Certo. Beh, intanto io volevo ringraziare tutti i ragazzi di tutte le scuole che hanno partecipato a questa trasmissione, perché abbiamo imparato molto da loro, è stato un confronto assolutamente entusiasmante. E per inciso, siccome rivendico il copyright dell'idea di far produrre ai ragazzi i corpi, devo dire che abbiamo visto tutti quanti che i ragazzi sono in grado perfettamente di esprimersi anche attraverso strumenti moderni. Comunque la classifica, per quel che conta, ma conta, vede, dico soltanto i primi tre classificati, al terzo posto il liceo...

0: Trissino di Valdagno con 85 punti. Al secondo posto il liceo Pigafetta di Vicenza con 89 punti. E al primo posto i nostri ospiti odierni, i ragazzi del liceo Roveggio di Colonia Veneta e il Guarino Veronese di San Bonifacio con 90 punti.
1: Colpo di scena finale.
2: Che bello di così.
1: Bravi ragazzi. Bene, e potete rivedere tutti questi corti, i corti delle scuole, sul sito www.vigiova.it.
2: Noi di Link speriamo di avervi mostrato in queste puntate un volto diverso dei ragazzi di oggi e anche forse un volto più autentico degli adulti. Ricordatevi che potete sempre fare un link tra generazioni. Grazie per averci seguito e arrivederci.
1: Alla prossima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

per aiutare in qualche modo le chiese a unirsi, sia per pregare che per lavorare insieme. Apprezzo davvero quello che stai facendo. Spero che tu ci riesca. Ora, quello che ho veramente capito prego anche che ciò che stai pianificando possa aiutare le chiese. Ma ci hai provato così tanti anni. La mia domanda è, vedi qualche risultato? Non vedo alcun risultato. Il motivo per cui dico questo è, essendo io stesso una persona pratica, qualche tipo di unire le chiese non solo teologiche, come amici, accettandosi a vicenda senza maledirsi l'un l'altro, va bene? Così possiamo lavorare di più insieme a beneficio dei cristiani, considerando la difficile situazione che oggi viviamo nel mondo. I cristiani stanno qui a Gerusalemme per così tante ragioni. Come possiamo alleviare questo?

Queste difficoltà non lo so. E purtroppo le chiese non stanno facendo del loro meglio insieme per risolvere i problemi o rendere la vita più facile ai cristiani. Questo a volte ci delude qui perché non vediamo alcun aiuto reale né dall'esterno né da noi stessi. Non stiamo aiutando noi stessi a sopportare le difficoltà e le sofferenze che abbiamo. So che pregare è uno dei modi migliori per farlo. Ma la preghiera non aiuterà, perché credo che quando preghiamo Dio, Lui ascolta. Risponderà? Questo non lo so. E mi chiedo perché Dio non risponde in tutti questi anni. Ci lascerebbe soffrire ancora per vedere se crediamo davvero in Lui oppure no? Forse, forse. Dopotutto siamo esseri umani. Abbiamo tanta pazienza. La nostra pazienza non è eterna, ok? Quindi abbiamo davvero bisogno di aiutarci ad attraversare questi momenti difficili. Le chiese, che siano a Gerusalemme o in altri luoghi, dovrebbero imparare un'altra cosa oltre a ciò che dovrebbero imparare una cosa oltre a ciò in cui credono teoricamente o teologicamente. Come esseri umani dovremmo cercare di accettare più di quanto stiamo accettando oggi, perché vedo lo stesso rifiuto tra diverse chiese l'una verso l'altra, e questo non aiuterà a unirci. Quindi questo progetto che avete credo che avrà più successo se vi saranno coinvolte persone più serie. Una o due persone non bastano. Probabilmente da ogni chiesa dovrebbero esserci dei collaboratori, persone che lavorano con voi allo stesso tempo, così potremo vedere i progressi del lavoro che state facendo. Perché se non avete, diciamo, dei rappresentanti nel vostro gruppo, dopo la preghiera si dimenticheranno di ciò che è successo. Dovranno aspettare un altro anno prima che torniate. Una volta all'anno non basta. Perché la nostra grande difficoltà è la mancanza di fede, sono sempre presenti. In altre parole, se prendi una medicina una sola volta, il dolore non passerà, ma devi prenderla per un certo periodo finché non guarisci. Se vogliamo guarire, prima dobbiamo renderci conto di essere persone malate. La malattia rimarrà finché non troveremo una soluzione. Dobbiamo trovare le cause e rimuovere i motivi, le cause che ci fanno ammalare. Altrimenti ci troveremo nella stessa situazione in cui ci troviamo da secoli. Quindi non sono deluso. Allo stesso tempo non sono incoraggiato a pregare insieme solo per una formalità. Ciò che vedo è che riunirsi una o due volte l'anno è una formalità per il bene dei cristiani. E la preghiera, quella non servirà a niente, te lo dico. E soprattutto i cristiani, quando di credere nello stesso Dio, se siamo figli di Dio, com'è possibile che i figli non si accettino tra loro? Non si tratta di avere ragione o torto o viceversa. Dobbiamo renderci conto e comprendere appieno la serietà e la profondità della volontà di Dio. E purtroppo, troppo spesso, mettiamo completamente da parte la volontà divina di Dio e facciamo ciò che desideriamo noi, che è proprio l'esatto opposto di ciò che Dio vuole veramente. Quindi, quel poco mi delude, non solo a me. Credo che anche le altre chiese sappiano che ciò che si sta facendo è molto superficiale. È molto superficiale.

Ecco perché non arriva al cuore delle persone e non pensano nemmeno di agire contro il comandamento di Dio che dice di amarci gli uni gli altri. Non lo stiamo facendo. Non so come risolverlo. È possibile, ma sarebbe davvero un grandissimo sforzo da compiere per riuscirci. Quelli che credono seriamente in quello che fai o in quello che facciamo, diciamo, devono unirsi e non lasciarti solo. La solitudine è una sorta di moribondo. Non voglio vederti morire o vedere il tuo programma morire, ma naturalmente preghiamo Dio di aiutarci a cambiare i nostri cuori. Lo sappiamo. Ma dal primo momento in cui prego sono pronto a cambiare oppure no? Se non sono disposto a cambiare, Dio non mi aiuterà. Dico sempre alle persone che se vuoi iniziare un progetto o un lavoro, devi fare tu stesso il primo passo e chiedere a Dio di fare il passo successivo per te. Quindi, se non faccio io il primo passo importante e non credo che continuerò domani, Dio non mi aiuterà, perché Dio dirà: non sei serio. E io sono una persona seria, quindi lavoro solo con persone serie. Quindi se non dici sul serio, non chiamarmi, in altre parole, non disturbarmi. Dio non è interessato a coloro che non sono seri nella loro fede, nel loro approccio o persino nelle loro preghiere. Così. Comunque, ma non dobbiamo perdere la speranza. Dovresti continuare a sperare sempre. Ciò di cui dobbiamo renderci conto, come ho detto, è che dobbiamo essere seri affinché la nostra speranza si materializzi. Buona fortuna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono.

della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, benvenuti a Loreto, benvenuti in Piazza della Basilica, benvenuti al consueto appuntamento del concerto della fanfara dell'Aeronautica Militare. Siamo lieti anche quest'anno di presentare la banda della fanfara dell'Aeronautica Militare che tra poco si esibirà, ma prima di fare i consueti ringraziamenti vorrei invitare qui accanto a me per fare un breve saluto a tutti quanti voi, lasciate con il Monsignor Fabio Dancin, delegato pontificio del Santuario della Santa Casa di Loreto, che ci dà sicuramente un augurio e ci fa un saluto.
1: Buonasera a tutti voi, semplicemente un benvenuto e un grazie a tutta l'Aeronautica che ha una particolare legame con la Madonna di Loreto, e un grazie a tutti i membri della banda musicale per questo momento di arte e di sollievo che offrite a tutti noi. Anzi, io vi ascolterò già guardando avanti, come che questo momento che voi ci offrite a tutti noi questa sera è già un preludio di quello che sarà, io penso, il giubileo dell'Aeronautica, della Madonna dell'Aeronautica, Madonna di Loreto, che nel 2020 celebreremo i 100 anni della dedicazione della Madonna di Loreto, patrona dell'Aeronautica. E poiché i centenari cominciano sempre prima dell'anno previsto, io penso già che potremmo già iniziare a celebrare il giubileo, questo grande giubileo per tutta l'anno dell'Aeronautica, già alla fine del 2019.
0: La marcia d'ordinanza dell'Aeronautica Militare è seguita dal maestro Luca.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ecco, benvenuti nel santuario della Madonna di San Luca. Siamo qui oggi a celebrare questa Eucaristia e uniamo alcune intenzioni particolari. Vogliamo pregare in modo speciale per la pace. Questa celebrazione sarà trasmessa anche da un emittente che è nata in Messico ma che ha base anche in Italia qui ad Assisi e che trasmette questa celebrazione, Maria Vision, e ha acceso questa lampada qui davanti all'altare con intenzione di pregare per la pace. Quindi vogliamo pregare per la pace nel mondo, ma vogliamo ricordare anche oggi qui il 50° anniversario di matrimonio di Grazia e Francesco, che sono qui davanti, vero? Ecco, bene, benvenuti anche a Grazia e Francesco, 50 anni di matrimonio, li accogliamo. E iniziamo questa Eucaristia ringraziando il Signore di tutti i Suoi doni e chiedendo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Regia. O Dio creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condannò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non devi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.

le letture di oggi, in questa domenica, che ci portano a focalizzarci sulla relazione. Già domenica scorsa il Vangelo parlava della, e aveva un'espressione molto interessante, e il guadagnare un fratello, diceva il Vangelo domenica scorsa. Relazioni nelle quali noi abbiamo questa attenzione a guadagnare un fratello. Cioè, i nostri rapporti devono essere rapporti di questo tipo. Ma oggi il Vangelo ci pone davanti a situazioni un po' impegnative, perché parte tutto da una domanda che Pietro dice: ma Signore, allora quante volte dovrò perdonare a un fratello se commette le colpe contro di me? Io credo che alla fine il Vangelo ci faccia scoprire non tanto che cosa fare, ma cosa vuol dire avere un fratello. Avere un fratello da guadagnare nel prendersi cura di lui, forse era il Vangelo di domenica scorsa, avere un fratello che potrebbe nelle relazioni, nelle nostre fragilità, nelle nostre colpe, nelle nostre un fratello a volte. Ma cosa vuol dire avere un fratello? Vuol dire avere qualcuno che nelle relazioni con te potrebbe in qualche momento commettere qualcosa, una colpa. Allora dice Pietro: allora ma quante volte devo perdonare a questo fratello? Fino a 7 volte, che è una cosa non da poco, perdonare 7 volte. Gesù risponde con una risposta chiaramente, fortemente simbolica: 70 volte 7, ti dico. Cioè, non c'è un limite al perdono. Perché non c'è un limite al perdono? Perché se noi ponessimo dei limiti al perdono, diventerebbe un guaio grosso per noi. Perché vorrebbe dire che dovremmo mettere dei limiti anche a quante volte possiamo chiedere perdono a Dio. Quante volte posso chiedere perdono a Dio? 7 volte? O 70 volte 7? Che misura ha l'amore di Dio? Perché è questo il problema. Che misura ha un cuore che ama? Che misura hanno le relazioni tra fratelli vere? Cosa vuol dire avere un fratello e guardare qualcuno come un fratello, come una sorella? A prescindere dal fatto che sia realmente un parente o che venga dall'altro capo del mondo, ma per il fatto di essere figli di Dio, creature di Dio che hanno un unico padre, fratelli. Già questa assemblea ci pone una domanda. Che fatica a pensare che qui dentro siamo tutti fratelli, già qui. Già persone che forse tra la fila davanti e la fila di dietro non si sono mai viste. Eppure il Vangelo ti dice: guarda che qui dentro c'è un tuo fratello. Ma il problema è che non è solo qui dentro, è anche quando uscirai qui fuori. Perché sai perché sei qui dentro? Perché il Signore ti possa dare degli occhi capaci di vedere per bene la tua vita e quella degli altri, per vedere bene quali sono le relazioni autentiche, per uscire di qui e vedere che fuori ci saranno sì anche degli sconosciuti, eccetera, tutto quello che vuoi, ma ci sono dei fratelli. E il Vangelo ci mette molto in discussione, nelle nostre sicurezze, nelle nostre certezze. Gesù racconta questa parabola dove ci sono questi due debitori e questo padrone, questo re, che a questo debitore condona un debito
depositato. Noi mancano le misure, ma 10.000 talenti. È una cosa spropositata. Voi pensate, un talento, 33 chili d'oro, moltiplicate. 10.000. Oh. Forse qualche miliardo, non lo so quanto. E questo che addirittura si mette a balbettare delle cose senza senso. Abbi pazienza, ti rifonderò tutte cose. No, provate a pensare a uno che dovesse dire: ma adesso ho un debito di 1 miliardo di euro, ma con un po' di pazienza metto le cose a posto, insomma. Ma nonostante tutto, questo re si commuove. Si commuove e condona il debito. È chiaro che questo re, nella parabola che sta raccontando Gesù, è Dio Padre, che si commuove sempre davanti a noi. Si commuove sempre. Anche quando pensiamo di essere

in grado di fare le cose da soli, ma il cuore del perdono che noi chiediamo ogni volta a Dio è proprio questa gratuità. Non è che noi siamo perdonati da Dio perché siamo particolarmente bravi o perché ce lo meritiamo, ma solo perché siamo amati. È questo il cuore di tutto. Perché Dio ci perdona sempre? Perché ci ama così. Allora, sentirsi amati così, forse è proprio questo quello che il Signore vuole mettere nel nostro cuore. Sentiti amato così. Sentiti amato così. Non pensare di essere all'altezza della situazione, di essere particolarmente bravo, di essere... Sentiti amato. Questo è il cuore di tutto. Sentiti amato. Perché solo così potrai avere una relazione con gli altri dove gli altri da te si possono sentire amati. Ma noi abbiamo questioni di giustizia, ma devo essere giusto, non giusto? Qual è la vera giustizia? La vera giustizia è che io sia un uomo capace di amare. Questa è la vera giustizia. È ingiusto che io non ami. Allora dovrei chiedermi ogni mattina: ma chi mi sta accanto si sente amato da me? Che non vuol dire che gli devo dar sempre ragione, cioè, vuol dire che mi sta a cuore. Mi sta a cuore quella persona. Credo che questo sia il cuore del Vangelo di oggi. Il Signore ci insegna a vivere da fratelli, a vivere da figli di Dio. Ci ricorda quanto siamo amati. E forse possiamo balbettare un po' di questo amore nelle nostre relazioni. Lo Spirito Santo ce ne dia la forza.

prima di rinnovare la nostra fede, vogliamo celebrare anche il 50° anniversario di matrimonio di Grazia e Francesco. Vogliamo partire all'interno di questa celebrazione una benedizione speciale. Ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi con il santo proposito. Rivolgiamo al Signore il nostro ringraziamento e la nostra supplica. Invito gli sposi a darsi la mano destra. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Non è molto liturgico, ma un applauso a Grazia Francesco io lo farei. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.

0: Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità dell'ora presente.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio evangelico, nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per Papa Leone e tutti i ministri del Vangelo, perché siano coraggiosi testimoni della parola che annunciano al popolo di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutte le vittime degli incendi e delle alluvioni che hanno colpito tante popolazioni sparse nel mondo, perché godano la pace dei santi e il loro sacrificio renda chi amministra il bene pubblico maggiormente responsabile nell'opera di prevenzione e di protezione del creato. Preghiamo. Per Grazia e Francesco, che oggi celebrano il loro anniversario di matrimonio, 50 anni. Allora bene, chiediamo alla Beata Vergine di San Luca di continuare ad avvolgervi nel suo mantello per proteggervi e guidarvi nel vostro cammino e nella vostra famiglia, con i figli, i nipoti. Preghiamo. Per questa nostra comunità, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, preghiamo.
0: La tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei Tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del Tuo nome giove alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

veramente santo. Sei tu Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e la sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi.

martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: come tradizione del nostro santuario, seconda domenica del mese, invitiamo i fanciulli a venire qui davanti all'altare prima della conclusione della messa per un affidamento alla Beata Vergine Maria e per una benedizione. Quindi invito i fanciulli insieme ai loro genitori, evidentemente, a venire qui davanti. Ecco, bene, venite. Tutti quei fanciulli che sono in chiesa, quindi diciamo quelli che non hanno ancora fatto la cresma, ecco, tutti qui davanti. Tutti qui davanti, e poi se c'è un papà o una mamma particolarmente intraprendente che può andare al microfono dove adesso c'è il diacono per leggere due righe. Grazie.
1: Qualcuno può venire?
0: Ecco, adesso qualcuno si sta avvicinando. Venite pure avanti, avanti, avanti. Tutti girati verso l'altare.
1: Senti, puoi venire?
0: Ecco, c'è una mamma lì, l'ho vista, una mamma che sta venendo su, ecco, bravo, che volontaria, l'avevo già vista anche da prima, bene, brava. Allora, vogliamo affidare all'intercessione della Beata Vergine Maria tutti i nostri fanciulli e in modo particolare oggi preghiamo anche per la pace, con questa bella lampada che risplende, che sia un segno, una luce di pace per tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Maria interceda per noi e porti la pace in tutte le nostre famiglie e nel mondo intero. Ora preghiamo per questi fanciulli.
2: Padre Santo, sorgente inesauribile di vita, da te proviene tutto ciò che è buono. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie perché hai voluto allietare con il dono dei figli la nostra comunione di amore. Fa che questi nuovi germogli della nostra famiglia trovino nell'ambiente domestico il clima adatto per aprirsi liberamente ai grandi ideali che tieni in serbo per loro e che realizzeranno con il tuo aiuto e la protezione della Vergine Maria.
0: Signore Dio nostro, che dalla bocca dei piccoli fai scaturire la lode perfetta del tuo nome, guarda con bontà questi bambini che la fede della Chiesa raccomanda al tuo cuore di padre, come il tuo figlio nato dalla Vergine accolse fra le sue braccia i bambini, li benedisse e li propose a tutti come modello del Regno dei Cieli. Così effondi, o Padre, sopra questi bambini la tua benedizione, perché in una crescita virtuosa e serena, mediante la grazia del tuo Spirito, diventino testimoni di Cristo per diffondere e difendere nel mondo il dono della fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo Spirito.
0: Rispondete amen alle mie invocazioni. Il Signore sia sopra di voi per proteggervi.
3: Amen.
0: Sia davanti a voi per guidarvi, sia dietro voi per custodirvi.
3: Amen.
0: Sia dentro di voi per benedirvi.
3: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. No, scusa, ho tolto la parola al diavolo. Vai, vai.
1: La gioia del Signore è la nostra vita. Andate in pace.

ci guardo. Ci vediamo dopo, ragazzi.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Oggi incontriamo una donna bella e virtuosa che risponde al nome di Rebecca, un bel nome biblico. Rebecca appare con la sua storia iniziale nel capitolo 24 del primo libro della Genesi, della Bibbia, quindi la Genesi, ed è per noi un invito a girare ancora le pagine del nostro grande volume. Oggi noi diciamo girare le pagine, una volta avremmo dovuto dire srotoliamo il rotolo del libro. Quando noi diciamo volume, ecco, per noi è sempre il libro fatto come questo. In passato, ma nel passato che ci riporta ai tempi della Bibbia, ai tempi anche di Gesù, il volume era un rotolo e si srotolava per poterlo leggere. Vi ricordate quando Gesù va nella sinagoga di Nazaret e si dice gli venne dato il rotolo di Isaia e lui aprì il rotolo srotolandolo. Ancora oggi gli ebrei fedeli lo fanno al muro occidentale ed è una di quelle visioni bibliche che ci fa piacere di testimoniare, perché ci riporta un po' ai tempi di una volta, ai tempi di contatto immediato con la storia sacra. Comunque noi, ecco, apriamo questo rotolo idealmente e ci troviamo di fronte a una pagina particolarmente bella e interessante. Il mio invito è che andiate subito ad aprire la Bibbia, oppure appena finito di ascoltare questa conversazione possiate andare a aprire il libro della Genesi e guardare al capitolo 24. C'è questa narrazione così bella, di sapore orientale, che più di ogni di altre storie merita di essere letta per intero. Ne vale la pena, ecco, c'ha quel sapore autentico, sembrerebbe quasi scritta da un testimone oculare, il che naturalmente non è possibile, però chi ha scritto con una grande arte, con una grande finezza, ha saputo dare proprio questo elemento di veridicità, di autenticità, che fa piacere per noi di vedere, ascoltare e trovare così nel fluire di queste frasi, di queste parole. E qual è la situazione? Abbiamo Abramo, ormai vecchio, ha avuto il figlio a un'età molto tarda, ricordiamo la storia di Sara e anche di Agar. Ecco, il figlio è Isacco. Isacco cresce, hanno passato quel momento terribile di crisi che è la tentazione che Dio ha presentato ad Abramo, e Abramo ha vinto. Abramo è stato richiesto di sacrificare suo figlio, ma al momento giusto Dio non ha voluto il sacrificio, gli ha semplicemente detto volevo mettere alla prova la tua fedeltà. Ecco comunque che abbiamo questa situazione, Sara muore, è sepolta nell'unico pezzo di terra che Abramo riesce a possedere, ed è una grotta di Macpelah, di proprietà degli Ittiti, che Abramo compera a buon prezzo. E Isacco, un ragazzo molto direi timido, che appare poco nel racconto biblico, però ci appare come una persona molto delicata e corretta, soffre molto per la morte di sua madre. Abramo pensa che è ora ormai di dargli una moglie. Ma la moglie non può essere della regione nella quale stanno. Attorno a loro ci sono popoli stranieri, popoli che non conoscono questo Dio misterioso che aveva parlato ad Abramo. E Abramo è cosciente di aver avuto con Dio un contatto speciale. Non sa ancora tutto, non sa in qualche modo direi come chiamare questo Dio spirituale che non si identifica con nessuna delle sculture belle o mostruose delle civiltà vicine. Quindi lui non vuole che ci sia questa mescolanza, questo rischio di perdita di una identità che è quello di

essere il portatore di una promessa. Per cui il suo desiderio è che Isacco si sposi con qualcuno della sua famiglia, ma dato che lui aveva lasciato quella zona per poter incontrare il suo destino dove Dio l'aveva mandato, parte della sua famiglia era rimasta nella zona più remota, e allora manda un suo servo per parlare, cercare con i suoi parenti e vedere se tra la parentela abbastanza immediata non ci fosse qualche ragazza disposta a sposare suo figlio. Ed ecco quindi che questa idea viene stabilita. Abramo suggerisce al servo di andare e gli dice: guarda, assolutamente non devi portare con te Isacco, Isacco non deve partire da qui perché è qui che la promessa di Dio si deve realizzare, e non assolutamente non portarmi una figlia di questa gente qui, deve essere qualcuno della mia famiglia. Il servo parte. Vedete che in qualche modo la idea, che si dice anche da noi, moglie e buoi dei paesi tuoi, veniva sentita come un'esigenza anche in passato, però con una giustificazione di ordine religioso e anche etnico, in qualche modo per non mescolare culture diverse, mentalità diverse, famiglie anche diverse. Ecco quindi che il servo parte. Lui va in questa regione, porta con sé cammelli, fa una vera e propria spedizione, quindi una carovana che parte e giunge alla meta, là dove lui sa che i parenti di Abramo vivono, e quindi si reca al luogo che da sempre in queste regioni calde era considerato il punto di ritrovo, soprattutto il punto di ritrovo delle donne. Parliamo del pozzo dell'acqua. L'acqua naturalmente non c'era nelle case, si andava avanti con anfore, con orci, come in fondo poteva avvenire in certe nostre zone della campagna ancora in tempi abbastanza vicini a noi. Ed ecco che il momento in cui si andava ad attingere acqua era il momento in cui le ragazze e le donne si ritrovavano insieme. Possiamo immaginare il cicaleccio mentre si aspettava che fosse il turno di ciascuna di loro. Ecco, luogo di incontro, quando si va al pozzo? Al mattino o al tramonto, per una semplice ragione: là dove c'è molto calore non si può camminare e portare il peso di un'anfora piena d'acqua quando il sole è al suo picco. Questo è interessante che noi lo pensiamo, quindi all'inizio della giornata, alla fine della giornata, non a metà del giorno, perché quando a suo tempo, se Dio vuole, arriveremo a un episodio del Nuovo Testamento, la Samaritana al pozzo, vedremo che invece questa donna arriva a mezzogiorno, ma dovremo capire anche per quale motivo c'è questa differenza. Ecco quindi che è il tramonto, il servo di Abramo, che non viene mai menzionato, ma tradizionalmente si pensa che sia il suo fedele Eliezer, è lì e guarda la scena. E guardando queste donne che si avvicinano al pozzo per attingere acqua, fa in qualche modo un patto con Dio e lo dice: ecco, io mi avvicino al pozzo, quando vedo una ragazza che mi sembra adatta per quello che io sto cercando, chiederò che mi aiuti a bere. Ecco, lei dice, fa come un progetto e lo fa insieme con Dio. La Bibbia dice, e disse, quindi ha fatto una preghiera aperta, non è semplicemente qualcosa che ha pensato nel suo cuore. E disse: Signore Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, difatti vede le figlie di questo villaggio che arrivano e dice: allora, la ragazza alla quale dirò abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà bevi anche ai tuoi cammelli dallo da bere, vuol dire che quella è quella destinata ad essere la moglie del tuo servo Isacco.
Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi che l'accordo, se vogliamo così dire, con Dio è fatto. Il servo di Abramo ha chiesto questo segno. Ed ecco che, come in una realizzazione cinematografica, la scena immediatamente arriva al suo culmine. Sentite com'è bello. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine. Nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Guardate, non credo che sia esagerato dire che c'è una rappresentazione straordinaria di una scena di vita quotidiana, ma descritta con tanta semplicità, con tanta verità, con tanta eleganza, da incantare. Noi potremmo immaginare Rebecca che arriva con l'anfora sulla spalla. Ecco, immaginate, io ripenso a queste donne medio orientali, anche africane, che camminano portando dei pesi anche forti, ma con una eleganza straordinaria, belle, erette e con tanta capacità di non sforzare le spalle o la schiena, perché questo lavoro lo fanno spesso, quindi sanno qual è la collocazione fisica che devono assumere. Ecco quindi che lei arriva e viene descritta per quello che è: molto bella.

di aspetto, molto bella. Ecco, quindi il vecchio servo di Abramo che subito nota, e naturalmente l'indicazione che era vergine, nessun uomo si era unito a lei, questa è una verifica posteriore, semplicemente qualche cosa che si sapeva, qualche cosa che si conosceva, di una famiglia seria, una ragazza brava, una ragazza virtuosa. Ed ecco che notate quante volte si parla dell'anfora, arriva con l'anfora sulle spalle. Scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Vedete quanti gesti, è sempre l'anfora che viene chiamata in causa. Poi il servo le corse incontro, fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. E rispose, bevi mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Vedete come questa anfora che ha sulle spalle scende e la regge nel braccio per far bere. Lo vedete che questa anfora che poi vuota nell'abbeveratoio, quando ha accettato di dare da bere anche ai cammelli, ecco che vuota e poi torna di nuovo ad attingere e vuota ancora questa anfora. Vedete, si direbbe quasi che l'attenzione dell'autore sia proprio in questa anfora, che diventa come il simbolo della grande cortesia, del senso di ospitalità, della carità di questa ragazza. Ecco, è lo strumento che manifesta l'amore, e tutto questo fatto con una sobrietà, lasciatemelo dire ancora una volta, con una eleganza che stupisce. Perché noi stiamo leggendo un libro che è un libro sacro, un libro che si occupa di cose grandi, immense, eppure è capace di farci notare questi piccoli dettagli che alla fine non sono piccoli affatto, perché ci parlano di tanta carità, di tanta cortesia. Ecco allora la storia va avanti, perché il servo ha avuto la prova che in qualche modo Dio risponde al suo desiderio. Appena ha formulato il suo patto con Dio, ecco la ragazza è arrivata, ha reagito esattamente come lui aveva desiderato. E quindi dice, io penso proprio che sia questa la ragazza che il Signore manda per il mio servo, per il mio padrone. Ed ecco difatti che mentre Rebecca si dà da fare per abbeverare tutti i cammelli di lui, ecco Eliezer la guarda e si dice, ma come sarebbe bello se questa fosse la prossima sposa per il mio padrone. Ed Eleazar sta prendendo l'iniziativa, perché ci dice la Bibbia che una volta che la beverata dei cammelli è terminata, e deve essere durata parecchio perché i cammelli bevono tanto, ecco che lui prende un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. Ora qui notiamo intanto il siclo sarebbe grosso modo un 10-13 grammi, così, per cui mezzo siclo vuol dire un pendente d'oro di un 5 grammi d'oro, niente male, e glielo mise alle narici, quindi si vede che era allora costume di mettere queste decorazioni anche al naso, alle narici, non so se era messo in mezzo oppure di lato, però di fatto, ecco, adesso possiamo pensare anche alle ragazze e non soltanto alle ragazze che si fanno i vari piercing, ecco, cose di queste. Ma i due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro, beh, vogliono dire un etto d'oro, per cui direi era un regalo piuttosto importante. Tant'è vero che quando
insieme vanno a casa, Rebecca corre avanti, va a parlare con suo fratello Labano, che conosceremo poi in seguito nella storia di Giacobbe, e la prima cosa che la Bibbia ci dice di Labano è che quello che lui fa nota i braccialetti alle braccia della sorella. Egli infatti, Labano, corse fuori da quell'uomo, egli infatti visti il pendente, i braccialetti alle braccia della sorella e udite queste parole di Rebecca, sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. È interessante notare questo particolare perché, guardate, adesso non voglio essere cattivo, però più tardi ci renderemo conto di quanto Labano sia avaro, interessato e anche un po' imbroglione, anzi forse più di poco. E allora questa annotazione ancora una volta è una cosa molto simpatica, perché dice non è che ha visto la sorella, no, gli ha visto il pendente al naso e ha visto i braccialetti. Potremmo dire ha fiutato l'affare. Di fatto ecco che l'incontro avviene, il servo di Abramo si presenta alla famiglia di Rebecca, spiega la sua posizione: io vengo a nome di Abramo, vengo perché Abramo sta cercando per suo figlio una moglie e ecco che il Signore mi suggerisce che vostra figlia, vostra sorella, possa essere la persona adatta. È bello vedere che in questo momento tutto viene fatto in uno stile perfettamente orientale, con una ripetizione intera, perché tutto il racconto di quello che è accaduto e che il servo di Abramo racconta ai genitori di Rebecca viene ripetuto paro paro. Allora dice: è successo questo, io ho visto questo, tutte cose che noi già abbiamo ascoltato, ma viene ripetuto e alla fine fa la domanda: io voglio subito che voi mi diate una risposta. E la risposta viene data con un senso di fedeltà e di accettazione di quello che è il piano di Dio. Se è così, se quello che noi stiamo facendo corrisponde al progetto di Dio, perché possiamo dire di no che sia così? E quindi Rebecca viene data in sposa e viene consegnata senza che fino ad ora la cara, non posso dire povera Rebecca, ma la cara Rebecca abbia dovuto dire una sola parola. Lei è stata attiva nel presentarsi, è stata attiva nel accogliere il servo, esercitare una grande forma di carità verso di lui e verso i suoi animali, ma fino ad ora non ha espresso nessun parere riguardo a questa proposta di matrimonio che le arriva così all'improvviso da qualcuno che viene da lontano, parlando di una persona che lei non ha mai visto, di cui non sa nulla, se non ora sa che è il figlio nato ad Abramo, suo zio, in tarda età. Ecco quindi che Rebecca sembra essere una presenza passiva quando si tratta della questione del suo matrimonio. Di fatto, quando la madre e il padre di Rebecca suggeriscono al servo di Abramo di restare ancora, va bene, ormai è tutto fatto, abbiamo firmato il contratto, la sposa verrà, ma resta ancora qui qualche giorno, diciamo, godiamo della compagnia di nostra figlia, tu godi la nostra ospitalità, poi vai. Lui insiste: no, io voglio andare, devo andare subito, il mio padrone mi aspetta, è ansioso di sapere che cosa vedrà. Ed ecco allora che in quel momento i due attori, quindi il fratello e la madre di lei, dissero: beh, chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Ecco che finalmente Rebecca ha qualcosa da dire, e difatti si dice: chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? E la rispose: sì. Ecco, quindi Rebecca non è semplicemente presente e passiva, tra l'altro non sappiamo se dice che l'hanno chiamata, forse neppure era presente ai dialoghi riguardo alla
sistemazione giuridica del loro matrimonio. Però è lei che decide, vado.

Quindi nel suo cuore deve aver accettato già questa situazione, questa possibilità. E quindi ecco, Rebecca decide e i genitori benedicono con una frase molto bella, poetica, che viene riportata per intero. Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Ecco, è una benedizione che può sembrare un po' gloriosa, qualche cosa di grande, però se noi pensiamo che Rebecca attraverso questa sua scelta diventa parte della storia del popolo eletto e diventa parte della storia del popolo eletto di oggi, potremmo dire che questa profezia è stata vera, è diventata madre di miriadi e quindi la stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Lasciamo da parte i nemici, ma diciamo la progenie di Abramo e quindi anche di Isacco e di Rebecca abbraccia il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi che la missione del servo di Abramo è compiuta. Rebecca accetta di essere la sposa di Isacco, questo giovane uomo che lei non ha mai visto, che non conosce, e quindi è disposta a partire. Ha con sé delle ancelle e parte. E qui dobbiamo immaginare, perché possiamo visivamente vedere questa carovana che si muove per andare verso le terre che diventeranno un giorno quelle che chiamiamo le terre di Israele, che ancora sono questa regione medio orientale, Palestina non è neppure da dire, perché i Filistei non so neppure se fossero già lì, comunque sia in questa regione dove Abramo aveva stabilito la sua residenza temporanea, perché essendo nomadi restavano per qualche tempo, poi a seconda delle esigenze degli animali, dei pascoli, si muovevano e andavano altrove. Comunque ecco che Rebecca parte, e c'è qui il momento dell'incontro tra i due promessi sposi, e possiamo dire ora tra i due innamorati, non perché ci sia un innamoramento fin da prima, ma semplicemente perché c'è uno scambio di sguardi che ci parla, direi quasi di un colpo di fulmine. La Bibbia descrive questo episodio con una semplicità e una brevità straordinaria. Intanto, quindi, ecco, noi abbiamo il viaggio della carovana che si avvicina al luogo in cui Abramo con Isacco è accampato. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi, abitava infatti nella regione del Negev, quindi era abbastanza a sud. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna. La Bibbia ci dice che Isacco era molto triste per la morte della madre, e quindi ecco, esce a svagarsi perché così prende un po' d'aria, ha lavorato, vuole semplicemente restare solo, non è in compagnia, è da solo, e quindi va. Per lui lo svago è il trovarsi solo con se stesso. È una persona riflessiva, una persona che sembra essere un po' in ricerca di una sua identità. Ma ecco il momento bello: alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Ora guardate, non parliamo di un'autostrada. I cammelli, anche visti in distanza, dovevano immediatamente dire a Isacco: questo è il tuo servo che sta tornando. Quindi lì c'è quella che sarà la tua promessa sposa. Dall'altra parte c'è ugualmente una risposta a questo sguardo. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. Ecco, Rebecca in questo dialogo di sguardi è più fortunata. Isacco ha visto i cammelli, quindi ha visto una carovana intera che si avvicina, ma essendo lui solo nella campagna, ecco, Rebecca lo vede, e vede Isacco, vede una persona, e scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Sentiamo subito che Rebecca ha già intuito, è lui. La domanda è fatta quando già lei sa di chi si tratta. Chi è? È il tuo Signore. Ecco quindi che la reazione di Rebecca a questa rivelazione diventa immediatamente delicatissima e piena di significato, perché la Bibbia ci dice: allora ella prese il velo e si coprì. Sappiamo che nel Medio Oriente c'è questa tradizione che le donne velino il loro volto. Ma ci chiediamo per quale motivo. È stata con il servo di Abramo, quindi era svelata. Non è
il velarsi come compiono i musulmani, per esempio, per un senso di modestia e di rispetto, per cui le donne non mostrano in pubblico le loro fattezze, ma in questo caso Rebecca si è mostrata, è soltanto ora che si vela. Ma voi capite, questa ragazza della quale si è detto era vergine, non si era mai accostata a nessun uomo, ora sa che quello è lo sposo che le è destinato. Ebbene, si vela con quel gesto che qualche volta si compie anche nei nostri matrimoni, la sposa velata che alza il velo una volta che il matrimonio è stato compiuto, oppure chiede allo sposo che alzi il velo. Ecco, è un delicatissimo segno, un simbolo della donazione di una donna al suo sposo. È come dire: eccomi, io sono qui, tu mi vedi, ti sono stata promessa, eccomi, ora sono per te. In qualche modo allude al dono della verginità che la sposa offre allo sposo in questo scambio reciproco di amore e di fedeltà. Ecco quindi che la storia di Rebecca arriva al suo punto finale, anche se non è finale per tutta la sua vita, ma è finale in questa fase.

del suo matrimonio, perché la storia, questa parte della storia, si conclude con il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Ecco quindi che il servo racconta questa storia che ha tutta l'evidenza di essere provvidenziale. Il Signore ha guidato i passi suoi, quello che era il suo desiderio si è realizzato. Ecco quindi che tutto questo accade con la benedizione del Signore. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Ecco quindi che il rito del matrimonio viene celebrato con la semplicità dello scambio, del consenso di due persone che si accettano e si prendono. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. E questo serve a Isacco per confortarsi. L'abbiamo visto triste dopo la morte della madre, ma ecco, la nuova presenza femminile accanto a lui serve per tranquillizzarlo. Ecco, ora lui vede che la sua vita continua e ha questa bella accoglienza della moglie che sarà poi la madre dei suoi figli. Una cosa che possiamo notare: questo matrimonio compiuto attraverso lo scambio della volontà di due persone. Potremmo dire, ah, come era bello, in passato si facevano le cose molto più semplici di quanto non siano adesso, adesso è una cosa molto più complicata, si fanno tante storie, eccetera. Guardate, se cerchiamo di capire il significato del matrimonio di oggi e di sempre, è esattamente la stessa cosa. Perché quello che il Signore Gesù ha innalzato a livello di sacramento, quindi manifestazione della sua presenza, viene celebrato non attraverso la benedizione della Chiesa, che pure viene data, ma attraverso la espressione del consenso dei due promessi sposi, i quali dicono l'uno all'altro e in presenza della Chiesa, in presenza della comunità: io voglio te come mia sposa, io voglio te come mio sposo. Non c'è una differenza in questo. Quello che si aggiunge potrà essere la solennità della celebrazione, talvolta anche l'esagerazione nella solennità. Potrà essere quel contesto di preghiera che si ha quando il matrimonio è celebrato in un'Eucaristia, che quindi arricchisce il significato spirituale del gesto che si compie, ma la realtà del matrimonio rimane questa. Si prende in moglie, si prende in marito. Ecco, l'uno e l'altra che decidono di vivere insieme. Quella presenza della Chiesa che è testimone e che garantisce la verità di un gesto non sostituisce il consenso delle due persone. Quelle sono quelle che contano. Il resto è soltanto un adorno che può essere più o meno opportuno, più o meno utile, ma che non deve togliere nulla alla verità del gesto, che è il sì detto da due persone che vogliono sposarsi e realmente intendono farlo nel senso più completo che si vuole dire, cioè una volta per sempre, loro due e nessun altro. Io per te, tu per me.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33

8141, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi che questa nuova famiglia nella famiglia di Abramo è sorta ed è il suo immediato successore con sua moglie, quindi Isacco, l'uomo che nasce per una serie di sorrisi o di risate, il sorriso di Abramo che non crede nella sua possibilità di fare un figlio, il sorriso incredulo di Sara e alla fine il sorriso di Dio che vede le sue stesse leggi di natura scavalcate per rispondere a un desiderio e a una volontà di portare avanti il suo progetto di salvezza. Ebbene, ecco che Isacco ha a fianco questa moglie, della quale fino ad ora Rebecca, della quale fino ad ora sappiamo semplicemente che era una donna molto bella, virtuosa. E abbiamo questa descrizione che abbiamo un pochino seguito nel capitolo 24. E diciamo che non tutto finisce semplicemente così, perché Rebecca ha ancora qualche cosa da dirci. Innanzitutto ha una difficoltà perché inizialmente lei non riesce ad avere bambini. Nel mondo biblico, ma in tutto il mondo, l'assenza di figli in una coppia è una realtà molto triste. Nel mondo biblico vediamo, ecco, una donna che non riusciva a partorire dei figli sani e belli, ecco, veniva considerato un ramo secco, qualcuno che non serviva a nulla, per cui poteva essere gettata via. E il povero Isacco è lì a soffrire perché la moglie non riesce a dare figli, dice addirittura era sterile, e però Isacco supplica il Signore. Il Signore lo esaudisce, sua moglie Rebecca divenne incinta ed ecco che sono dei gemelli, i due gemelli lottano già da dentro il seno della madre e poi quando nascono sono Esaù e Giacobbe, due personaggi biblici che avranno sempre delle questioni tra di loro, Giacobbe vicino alla madre, Esaù più vicino al padre che lo apprezza perché è un cacciatore, robusto, peloso, eccetera. Giacobbe invece è un tipo più delicato ma più intelligente. Ecco, e vediamo che nello svolgersi di questa storia Rebecca gioca un ruolo che non dobbiamo vergognarci di dire, era un po' di imbroglio, perché al momento di far ottenere la benedizione ai figli, ecco, lei gioca in maniera da ingannare suo marito, il vecchio Isacco ormai cieco, in modo da fargli credere che il fratello maggiore, che era Esaù, sia scavalcato nella eredità del titolo, della benedizione, di tutti i privilegi, ecco, dal fratello Giacobbe. Questa comunque è un'altra storia, però vediamo, ecco, perlomeno aggiungiamo questa immagine a Rebecca, che non è una donna debole, è bella, è delicata, è virtuosa, ma è anche quella che riesce a guidare le cose. E allora vediamo questi due personaggi, Isacco e Rebecca, che sono due figure interessanti, passano un po' in secondo piano tra le due grandi figure, da una parte Abramo e dall'altra Giacobbe, che è molto più attivo ed occupa molto più spazio nei libri della Bibbia. Vedete, di Isacco e Rachele noi abbiamo l'inizio della loro storia d'amore e poi la conclusione, ma del mezzo non abbiamo nulla. Però quello che accade è questo, che queste due figure hanno degli elementi, per quanto noi conosciamo, che sembrano illustrare qualche cosa delle immagini che appartengono alla storia più vicina a noi, quella che chiamiamo del Nuovo Testamento. Rebecca, l'abbiamo vista al pozzo, alla sorgente. Ebbene, non possiamo dimenticare che a Nazareth c'è ancora oggi
una sorgente che è ancora viva, chiamata la sorgente o la fontana della Vergine. Vedete, in un villaggio piccolo come Nazareth, come sappiamo che era Nazareth allora, un centinaio di case, poco più o forse poco meno, ebbene la sorgente era unica e le sorgenti non si spostano, per cui quando si chiama questa sorgente la fontana della Vergine, pensando a Maria che andava lì ad attingere l'acqua, e dobbiamo dire che era così realmente, perché ogni giorno prima dell'alba o al tramonto Maria si recava al pozzo, alla sorgente, con la sua anfora per attingere acqua e portare l'acqua in casa per quelli che sono i lavori necessari, per la pulizia dei suoi due uomini, per cucinare e tante altre cose. Ecco quindi che quello strumento che in mano a Rebecca è apparso come strumento di carità e di cortesia, ecco, diventa un pochino anche nella nostra storia sacra un po' il simbolo non descritto, ma che possiamo immaginare, dell'affetto e della cura di Maria per la sua famiglia. Eccola Giuseppe e Gesù, i quali sono insieme in casa, fanno parte della sua, sono la sua famiglia, ed ecco che lei offre questo servizio continuo. E in questa anfora che va possiamo immaginare tutti i gesti di bontà, di carità, di amore che Maria ha riversato sui suoi immediati familiari, ma anche su tante altre persone attorno. Lo possiamo dire perché Maria è quella che si occupa di altri, Maria è quella che lascia la casa per andare ad aiutare Elisabetta che è incinta, è già al sesto mese, Maria è quella che andando a Cana si preoccupa di verificare che tutto vada nel modo giusto e quindi segnala la difficoltà che si è presentata a suo figlio Gesù, e di lì il miracolo delle nozze di Cana. Maria è quella che ha il coraggio estremo di unirsi al figlio sul Calvario perché deve compiere quel grande servizio di diventare madre nostra, quindi di averci tutti come figli suoi. Ecco quindi che Rebecca diventa un simbolo di Maria, e questo simbolismo si presenta anche quando ricordiamo quel particolare così bello, così delicato del velo. L'angelo parla a Maria, Maria rimane turbata da questo incontro, qualcuno che non si aspettava. E poi si parla di un figlio che deve nascere, Maria che dice: io sono vergine. Ecco questa delicatezza con cui la sposa manifesta la sua situazione, ma nello stesso tempo, ecco come Rebecca è pronta a velarsi per poter essere svelata, non per negarsi, ma per poter essere svelata da Isacco. Ecco qui Maria fa presente la sua situazione per poter dire con gioia e con sicurezza: ecco, sono l'ancella del Signore, si faccia di me quello che tu hai detto. A fianco di lei ecco che Isacco somiglia molto a Giuseppe, non perché sia un personaggio di secondo piano, ma perché ci appare molto retto, molto corretto, certamente un po', se vogliamo, succube come immagine di sua moglie, ma ha, rispetto a tante altre persone dell'Antico Testamento, perlomeno questa caratteristica di essere qualcuno che non ha cercato altre mogli. Rebecca è stata la sua donna, quella che egli ha amato, quella che non ha lasciato mai solo suo marito, e anche se alla fine lo ha un po' ingannato per favorire un figlio piuttosto che l'altro, ha sempre avuto questa attenzione di grande affetto e di grande fedeltà verso di lui. Ecco quindi che questa immagine dall'Antico Testamento ci porta a guardare e a sognare una realtà nuova, più completa. Non pensiamo più a Rebecca e a Isacco, pensiamo a Maria e Giuseppe. Comunque
tutti strumenti del piano di Dio in maniera e livelli diversi, ma con la stessa finalità di portare la presenza di Dio nel mondo come strumento di salvezza, quella salvezza di cui noi tutti godiamo i frutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene. Oggi è un giorno speciale perché festeggiamo il nome Santissimo di Maria. Che bello! Il nome rappresenta una relazione. Quando vogliamo conoscere qualcuno, la prima cosa è gli chiediamo il nome. Nel Vangelo c'è un'espressione tanto bella di Gesù. Quando gli apostoli vengono da Gesù per raccontargli tutto ciò che hanno vissuto nel loro apostolato, di tutte le vittorie che hanno avuto nella loro evangelizzazione, vengono a raccontare a Gesù. E Gesù dice: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E parlando di Maria, possiamo dire che il suo nome non è soltanto scritto nei cieli, è scritto anche nei nostri cuori. In ogni angolo del mondo risuona sulle nostre labbra, nei cuori, nella preghiera, nel canto, il nome di Maria. Adesso voglio con voi condividere alcuni pensieri riguardo al significato del nome di Maria e anche a come la tradizione ha arricchito questa espressione così bella. Innanzitutto, il nome di Maria è già una preghiera, è un'invocazione, è un canto. E c'è un canto che dice addirittura che il nome di Maria è un balsamo importante per lenire le nostre ferite e i nostri timori, le nostre difficoltà. Nella Bibbia il nome è un qualcosa di molto importante. Il nome non è solo una semplice espressione, ma vuol dire proprio l'essenza di quella persona, l'intimità, l'identità profonda della persona. Vi ricordate qualche volta quando, per esempio, Pietro si chiamava Cefa, quando il Signore l'ha investito della nuova missione, gli ha cambiato il nome, per cui quel suo nome racchiudeva la sua missione. Quindi il nome è qualcosa di importante, rappresenta proprio l'identità di quella persona. Io vorrei con voi adesso ripercorrere alcuni passi del Vangelo in cui viene pronunciato il nome di Maria. Chissà con quanto amore l'Evangelista Luca ha pronunciato il nome di Maria quando l'ha scritto nel suo Vangelo, quando le ha parlato. E vorrei ripercorrere con voi questo passo del Vangelo di Luca perché possiate sentire anche nei vostri cuori la preziosità del nome di Maria, la preziosità della persona di Maria nella nostra vita. Dice Luca nel suo Vangelo: nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto.

di Davide suo padre. Regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Com'è possibile? Non conosco un uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Sempre Luca, in un altro passo del Vangelo, quando ci parla che Maria si mise in viaggio per raggiungere la cugina Elisabetta, scrive: In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Alla benedizione che Elisabetta fa a Maria, rivelando che il figlio che portava nel grembo ha esultato di gioia, Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Anche l'Evangelista Matteo, quando ci parla come avviene la nascita di Gesù, anche lui esprime e scrive di Maria. Io vorrei leggerlo con voi perché mi piace tanto in questo passo del Vangelo di Luca, in cui viene menzionato la figura di Giuseppe. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. E com'è bella la missione di Giuseppe: non temere di prendere con te Maria. È un invito anche per ciascuno di noi. Non temere di prendere Maria nella tua vita. Quando Gesù ai piedi della croce ha guardato sua madre, ha detto all'apostolo Giovanni: Ecco tua madre. E Giovanni dice l'Evangelista che la prese nella sua casa. Ecco, in questo per onorare il nome di Maria è un piccolo impegno per noi. Prendi Maria nella tua casa, cioè le cose più intime, nelle cose più importanti della tua vita. Prendi con te Maria, non temere di prendere con te Maria. Nel corso dei secoli il nome di Maria è stato, pregato, meditato, contemplato. E quindi è stato arricchito di tanti significati meravigliosi. Io vorrei condividerlo con voi questi significati perché possiamo insieme non soltanto onorare il nome di Maria, ma pronunciare il suo nome, e soprattutto nei momenti di difficoltà sarà la nostra preghiera, sarà il nostro atto di fiducia, anche di gioia. Quando si sente chiamare una mamma, chiama il figlio e lo chiama con un amore particolare, e con una gioia profonda nel suo cuore. Io penso anche scegliere il nome per un figlio è oggetto anche di tanto amore, e anche di tanta ricerca, il significato, che cosa vuol dire quel nome. Oppure racchiude una storia, un avvenimento. E quindi il nome di Maria deve essere per noi questa gioia di sentire Maria come la nostra mamma nel pronunciare il suo nome.

ci affidiamo a lei. Allora, i significati principali che sono del nome di Maria nella tradizione sono questi. Maria vuol dire signora, sovrana. E questo è stato soprattutto San Tommaso d'Aquino, San Pietro Crisologo, che ha arricchito il nome di Maria con questo significato. Maria vuol dire anche stella del mare, soprattutto San Bernardo da Chiaravalle, il cantore di Maria, aveva la gioia di vedere Maria come una stella, è la stella del mare, colei che guida i naviganti al porto sicuro. Maria vuol dire anche amarezza o mare amaro. Questo significato è soprattutto dovuto al fatto che nel Vangelo vediamo che anche Maria è stata trapassata dalla spada, vi ricordate la profezia del vecchio Simeone? Una spada trafiggerà la tua anima, perché questo figlio è segno di contraddizione. C'è chi accoglierà Gesù, c'è chi lo rifiuterà. E per una mamma è un dolore, una ferita, no? Quando un figlio non è amato, quando vedi il figlio soffrire. Quindi in questo significato mare amaro e amarezza ricordiamo il dolore di Maria. Maria che accanto a Gesù ha bevuto questo calice amaro. Proprio perché ha bevuto questo calice amaro, Maria capisce le nostre lacrime. Nessuno come lei capisce quanto soffriamo. Abbiamo anche un significato spirituale del nome di Maria nelle riflessioni dei nostri pontefici, nella liturgia. Dice così: l'invocazione del Santissimo Nome di Maria produce tre effetti immediati nell'anima. Dire Maria è una medicina per il cuore, perché è come un balsamo spirituale per lenire le nostre fatiche, le nostre sofferenze umane, per allontanare la tristezza. Il tuo cuore trova pace perché senti che non sei solo. Pronunciare il nome di Maria è invocare la persona di Maria di stare accanto a noi. Ogni volta che preghiamo l'Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Chiediamo alla Madonna di stare accanto a noi, di pregare per noi. Adesso, nella situazione in cui stiamo vivendo, e nell'ora della nostra morte, nel momento in cui siamo più fragili, tentati, in cui la paura e l'angoscia sono così forti, così grandi, che non ci fanno vedere nessuna luce. E quindi Maria prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Maria è vista anche, il significato del nome di Maria è vista anche come uno scudo contro il male. I santi, soprattutto i santi, ci hanno trasmesso questa devozione al nome di Maria. Dicevano i santi: il nome di Maria è un nome potentissimo che fa tremare le forze del male e dona protezione immediata. Infatti, dopo il nome di Gesù, il nome di Maria ha questa potenza, la potenza contro il male, contro le tentazioni. Dona forza contro le tentazioni. Maria è anche vista dai santi come un porto di pace. Pronunciare il nome di Maria significa richiamare la madre che riconduce sempre l'anima a Gesù. Il cielo si apre perché Gesù non dice mai di no alla madre. Che bello! Quindi abbiamo tanti motivi per dire Maria, Maria, Maria. Padre Pio, questo grande santo in cui uno pensa, mamma mia, come pregava Padre Pio, quante cose belle diceva il Signore, quante cose profonde diceva il Signore, io non posso arrivare alla preghiera di Padre Pio. Eppure
Padre Pio è morto con la corona del rosario in mano e sui grani del rosario pronunciava i nomi di Gesù e Maria. Ad ogni grano Gesù e Maria, Gesù e Maria, Gesù e Maria. Padre Pio ci insegna che pregare è possibile, non dobbiamo pensare che dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere dei santi per pregare, dobbiamo essere perfetti, diciamo semplicemente in nome di Gesù e Maria, lo possiamo dire sempre in nome di Gesù e Maria, quando lavoriamo, quando camminiamo, prima di andare a letto e durante la giornata, ci sono tante occasioni per pronunciare il nome di Gesù e Maria. Quello aiuterà ad avere una relazione, anche a coltivare una relazione con Gesù e Maria. Poi c'è un particolare molto bello. Perché proprio il 12 settembre si festeggia il nome di Maria? Sembra incredibile, ma perché il 12 settembre c'è stata una vittoria di una guerra, di una battaglia contro i turchi a Vienna. E il pontefice Innocenzo XI ha voluto, perché ha pregato in nome di Maria, ha chiesto la protezione alla Madonna, c'è stata questa vittoria, quindi nella chiesa si è poi festeggiato in nome di Maria il 12 settembre. Questo è molto bello perché vedi come Maria è intrecciata alla nostra vita, è intrecciata al nostro quotidiano. È intrecciata anche ai nostri avvenimenti meno piacevoli della vita. Adesso vi voglio parlare un po' di alcuni santi, come hanno vissuto la loro relazione con la Madonna. E vi ho detto prima di San Bernardo da Chiaravalle, che ha avuto questo grande amore alla Madonna e invocava Maria con il nome Stella del Mare. Questo ve lo devo proprio leggere su questo che lui scrive riguardo a Maria. Se insorgono i venti delle tentazioni, se incappi negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella e invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia, dell'invidia, della passione, guarda la stella, invoca Maria. Se sei conturbato per le novità del peccato, pieno di confusione, per la coscienza non limpida, se sei inghiottito dall'abisso della tristezza, dalla voragine della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze, pensa a Maria, invoca Maria. Ella non si parta mai dal tuo labbro, non si parta mai dal tuo cuore. E perché tu abbia ad ottenere l'aiuto dalla sua preghiera, non dimenticare mai l'esempio della sua vita. Se tu la segui, non puoi deviare. Se la preghi, non puoi disperare. Se tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se la ti sorregge, non cadi. Se la ti protegge, non hai da temere. Maria ti guida. Non sei stanco. Con Maria giungerai alla meta. Quindi che bello queste parole di San Bernardo. Invoca la stella, invoca Maria. È bello perché dice, nell'invocare il nome di Maria è anche per avere forza di seguire Gesù. Pensiamo all'esempio di Maria. Questo esempio di Maria ci spinge a conformarci al Vangelo. Vi ricordate le parole di Maria quando alle nozze di Cana le dice ai servi, fate quello che egli vi dirà. Maria e Gesù sono così uniti che lei ci porta a lui e Gesù ci porta a Maria, ecco tua madre. C'è anche un altro cantore di Maria, Luigi Maria di Grugnò, di Monfort. Dice così,
Maria è il cammino più sicuro.

più breve e perfetto per andare da Gesù. E quando noi diciamo Maria e dare un bacio alla Madonna, che bello! Quando vogliamo esprimere il nostro amore alla Madonna, diciamo un Ave Maria. C'è anche un altro santo, è San Massimiliano Maria Kolbe, definito il folle dell'Immacolata. San Massimiliano considerava il Santissimo Nome di Maria un rifugio, un balsamo per i peccatori e un'arma di luce contro il male. La forza contro il maligno. San Massimiliano diceva: la grandezza di questo nome possiede una forza tale che persino Lucifero, se potesse pronunciarlo per la propria salvezza con fede, raggiungerebbe il paradiso all'istante. Che potenza ha il nome di Maria. E poi c'è un esempio bello di San Massimiliano Kolbe che diceva ai suoi frati. Lui raccomandava di pronunciare e sussurrare il nome di Maria prima di ogni occupazione, per compiere ogni gesto quotidiano con amore e perfetta dedizione a Dio. A questo proposito vi vorrei dire, nelle vostre case, mettete una bella immagine di Maria, perché anche un'immagine bella della Madonna apre il cuore alla preghiera, apre il cuore a questa vicinanza. Lo sguardo di Maria lo sentite sul vostro cuore, lo sentite nella vostra anima, sentite che questo sguardo vi segue e quella dolcezza di Maria sembra proprio, soprattutto quando uno non si sente bene, non senti che lei è con te, anche quando il peccato ti turba, ti fa sentire lontano da Dio, è l'immagine di Maria, quella dolcezza in quel volto. Ci fa vedere, mia mamma mi pulisce, mi presenta a Gesù. Quindi un proposito per vivere bene questa festa del nome Santissimo di Maria. Abbiate nella vostra casa un'immagine di Maria. E se riuscite ogni giorno a dedicare qualche minuto a fermarvi davanti a questa immagine e pregare, potete pregare un mistero del Santo Rosario, potete invocare la Madonna con un'Ave Maria, con una Salve Regina, oppure con ciò che vi suggerisce il vostro cuore, e mettere in pratica un poco questa festa del nome Santissimo di Maria. Dice San Massimiliano Kolbe: come posso onorare il nome di Maria? E lui dice: con una coscienza pura e cristallina, lottando contro il peccato. E se vediamo che nella nostra vita c'è qualcosa che ci impedisce di vivere una relazione profonda con il Signore, c'è qualche schiavitù, qualche cosa che non è conforme al Vangelo, chiediamo alla Madonna: dammi la forza di tagliare questo legame, di tagliare questo vizio, e la Madonna ci aiuterà a vincere questa nostra debolezza, questa nostra schiavitù, per farci stare più uniti al Signore. Anche questo è un proposito molto bello da fare per onorare il nome di Maria. C'è un altro santo, proprio oggi, il 7 settembre, è stato canonizzato per Giorgio Frassati. Per Giorgio Frassati questo ragazzo chiamava camminare nelle vette dei monti, perché amava contemplare le meraviglie del Signore, e questo suo cammino difficoltoso nel camminare, e poi gustava la bellezza di questa fatica. E questo santo aveva sempre la corona del rosario in tasca e diceva: ecco il mio testamento. Il mio testamento è Maria, la corona del rosario, che lui pregava sempre, trovando tempo tra una lezione e l'altra all'università, oppure camminando. E poi aveva sulla scrivania l'ufficio, un piccolo ufficio della Madonna, che sono delle preghiere, ho chiamato poi l'ufficio della Madonna, sono
dei salmi dedicati alla Madonna. Lui amava pregare questo ufficio perché lui era anche un terziario domenicano. E poi frequentava un santuario lì a Torino, santuario di Europa. E sostava sempre davanti all'immagine della Madonna in questo santuario. Come ho detto prima, anche Padre Pio invocava il nome della Madonna prima della celebrazione della Santa Messa. Tanti altri santi, quando dovevano intraprendere un'azione importante, una decisione, dovevano fare discernimento su qualche scelta della loro vita, e invocavano l'aiuto di Maria, invocando il suo nome. Così anche Sant'Alfonso di Liguria ha scritto proprio un libro, Le Glorie di Maria. In questo libro lui mette in luce la bellezza di Maria, tutti i doni, i carismi di cui è stata arricchita Maria. E lui scrive questa preghiera molto bella, dedicata proprio al nome di Maria. O potente Madre di Dio e Madre mia Maria, è vero che non sono degno neppure di nominarti, ma tu mi ami e desideri la mia salvezza. Concedimi, benché la mia lingua sia immonda, di poter sempre chiamare in mia difesa il tuo santissimo e potentissimo nome, perché il tuo nome è l'aiuto di chi vive e la salvezza di chi muore. Maria purissima, Maria dolcissima, concedimi la grazia che il tuo nome sia da oggi in poi il respiro della mia vita. Non voglio smettere di invocarti ripetendo sempre Maria, Maria. Così voglio fare durante la mia vita e spero particolarmente nell'ora della morte, per venire a lodare eternamente in cielo il tuo amato nome. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Mia amabilissima Maria, che conforto, che dolcezza, che fiducia, che tenerezza sente l'anima mia solo nel pronunciare il tuo nome o soltanto pensando a te. Ringrazio il mio Dio e Signore che ti ha dato per mio bene questo nome così amabile e potente. O Signora, non mi basta nominarti qualche volta, voglio invocarti più spesso per amore. Voglio che l'amore mi ricordi di chiamarti ad ogni ora, in modo tale da poter esclamare anch'io, insieme ai santi, o nome della Madre di Dio, tu sei l'amore mio. Volevo, molto bello questo pensiero di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, e concedimi di lodarti, Maria, con tutto ciò che siamo, con la nostra vita. Un altro proposito che possiamo fare in onore di Maria è quando sentiamo la bestemmia contro Maria, onoriamo il nome di Maria con un'invocazione: sia benedetto in nome di Maria. Anche questo possiamo fare, quindi preparare un angolo di preghiera nella nostra casa con un'immagine, riparare quando vediamo che o ascoltiamo, sentiamo che Maria è offesa con la bestemmia, e anche pregando un po' di più per coltivare la nostra relazione con il Signore, perché Maria ci dia la forza di affrontare le difficoltà della vita. E un altro proposito che possiamo fare per onorare il nome di Maria: ognuno di noi ha un nome bellissimo perché è stato scelto dai nostri genitori, e quindi chissà con quanto amore, con quanta ricerca i nostri genitori ci hanno chiamato, hanno voluto darci questo nome. E vorrei proporvi un piccolo proposito
andate alla ricerca, andate a capire che cosa significa il vostro nome

Che significato biblico ha il vostro nome? Perché possiate sentire anche la bellezza con cui siete stati chiamati e anche per vivere in pienezza la missione che racchiude il vostro nome. È un proposito molto bello, secondo me, questo di scoprire che anche noi siamo chiamati da Dio, come Maria. Maria ci fa scoprire che ognuno di noi è prezioso, è importante per il Signore. Vorrei concludere questa nostra condivisione sul nome di Maria con il profeta Isaia. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno più ti chiamerà abbandonata. Nella tua terra sarà più detta devastata. Ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. È il mio augurio, perché sentite nel vostro nome la chiamata di Dio, una chiamata a vivere in pienezza la bellezza della vita, la vostra vocazione a contemplare il Signore in ogni avvenimento della vostra vita. E perché possiate, come i santi, avere questo scudo, in nome di Maria, uno scudo per camminare, uno scudo per essere difesi dal male, dalle tentazioni, e anche un rifugio nelle difficoltà, e anche sentire nel nome di Maria quanto siamo amati da lei. Quando diciamo mamma, il nostro cuore si riempie di gioia, soprattutto per chi non ha una mamma, perché l'ha persa, sentire che c'è Maria nella nostra vita. Quindi pronunciare il nome di Maria e saper colmare questo vuoto, questa assenza dell'amore materno che non abbiamo qua giù. Io vi auguro veramente di celebrare il nome di Maria in ogni istante della vostra vita. E buona festa, auguri di cuore, e viva la nostra mamma immacolata, viva Maria. Sia benedetto il nome di Maria, oggi e sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè Lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche Regina della Pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il Tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il Tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del Tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.

hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica delle Via Crucis è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù, che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Ci sediamo. Eccellenza reverendissima, è grande la gioia che oggi abbraccia la nostra Pozzaglia. Una gioia che potremmo dire dalla terra arriva al cielo e si unisce alla lode degli angeli e dei santi festeggiando la nostra Sant'Agostina Pietrantoni. Ancora una volta il nostro paese, il nostro piccolo paese di Pozzaglia, diventa come cuore pulsante della diocesi, ricordando una santa della nostra diocesi nativa di Pozzaglia, appunto Sant'Agostina, e inoltre anche per avere la sua presenza di pastore e di guida della nostra comunità diocesana. Pozzaglia oggi ha indossato l'abito di festa, dopo essersi preparata nei giorni precedenti alla messa di quest'oggi, questa messa solenne, e ci siamo fermati in questi giorni del Triduo, come prima le accennavo, celebrato nelle altre comunità che appartengono al comune di Pozzaglia, quindi Pietraforte, Montorio, ci siamo soffermati a riflettere su come il mistero della Santissima Trinità abbia abitato la breve vita di questa suora della carità, morta nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia mentre stava servendo i malati a 30 anni. E allora abbiamo scoperto Sant'Agostina come figlia prediletta di Dio Padre, come discepola fedele di Cristo e capace di lasciarsi plasmare ogni giorno dallo Spirito Santo. La comunità cristiana di Pozzaglia oggi accoglie con festa e riconoscenza anche le autorità civili e militari e ringraziamo fin d'ora il nostro carissimo sindaco, il dottor Bruno Coglio, per averci fatto il dono di avere queste presenze in mezzo a noi, presenze che definiamo e vogliamo che siano amiche, perché provvedono alle necessità delle popolazioni del nostro territorio. E c'è veramente motivo di orgoglio averle qui in mezzo a noi. Diamo il benvenuto anche a tutta la madre generale delle nostre suore della carità, che alla nostra madre Maria Rosa, alla provinciale Suor Sabrina e a tutto il consiglio della Congregazione delle Suore della Carità. Il benvenuto anche ai nostri amici, oggi siamo sui social e molti ci stanno seguendo da casa. Sant'Agostina protegga anche voi e le vostre famiglie. Eccellenza, la gioia di questo giorno è un po' velata, non le nascondo, da un po' di mestizia. Festeggiamo Sant'Agostina senza una presenza importante per questa comunità e per la diffusione del culto alla nostra Santa in Italia e nel mondo. Grazie anche ai social. Lo scorso 21 agosto eravamo qui, in questa piazza, salutando il caro Maurizio Sinceri, presidente dell'Associazione Fedeli di Sant'Agostina. E membro, come lei ben sa, del Consiglio Pastorale Diocesano. Maurizio rappresentava Pozzaglia nel Consiglio Pastorale Diocesano. E siamo certi che dal cielo oggi Maurizio si unisce a noi in questo grande giorno di festa. Sant'Agostina continua ad essere viva, ad operare e intercedere per tutti noi. Lo abbiamo visto nei mesi scorsi con il pellegrinaggio della reliquia di Sant'Agostina. Grazie al suo permesso, ecco, al suo benestare, siamo riusciti a coordinare questo cammino di Sant'Agostina per le parrocchie della nostra vicaria e sta continuando ed è veramente è stato ed è un tempo di grazia. Sant'Agostina ci sta facendo comprendere come la carità oggi è da vivere anzitutto nelle famiglie. E ci stiamo rendendo conto di questo vedendo le famiglie che dall'Italia e dall'estero vengono qui a Pozzaglia, specialmente i bambini, bambini che portano anche il nome della nostra Santa di Agostina, abbiamo visto in questi mesi provenienti dall'Inghilterra, dalla Francia, che vengono qui desiderose di conoscere e sapere la storia di questa Santa. Ci siamo preparati, ma risuonano nelle orecchie le parole di Suor Agostina, per Gesù tutto è poco. E allora c'è ancora sì cammino da fare e noi ci siamo lungo la strada, pronti a continuare a dar voce alla testimonianza di questa giovane santa della nostra diocesi. E grazie eccellenza, perché con noi c'è anche lei oggi ed è un segno e una presenza molto molto importante. Bene, io mi fermo qui e do ora la parola al prefetto, a Sua Eccellenza Pinuccia Niglio, che chiedo gentilmente di venire qui. Dopodiché prenderà la parola il nostro sindaco, il dottor Bruno Coglio.
1: Saluto prima di tutto il nostro vescovo, l'Eccellenza, e poi sicuramente tutti i cittadini di Pozzaglia, i miei sindaci, collaboratori principali del prefetto e tutti i responsabili e i rappresentanti delle forze dell'ordine qui presenti. E io devo dire che spesso la figura del prefetto va associata giustamente all'ordine e alla sicurezza pubblica. Io sono autorità provinciale di pubblica sicurezza, però essenzialmente il compito che viene dato al prefetto dal Presidente della Repubblica è quello di essere garante della coesione sociale. E allora io, quando vedo una comunità che si raggruppa insieme, e capisco che non è soltanto un insieme di individui la comunità, ma è una vera e propria comunità di intenti, cioè persone che si guardano l'un l'altro e si aiutano, cercano di aiutarsi l'un l'altro senza essere indifferenti, ma praticando appunto quella solidarietà che è il fondamento della nostra Costituzione. E allora in questo contesto il compito di un prefetto è sicuramente facilitato. E io quindi vi ringrazio di questo esempio che mi date e che mi è di conforto nel mio lavoro. E quindi continuate così, e grazie ai sindaci che accompagnano la comunità e questo spirito di solidarietà. Grazie.

0: Allora, saluto tutti i presenti, ovviamente, e le autorità, il nostro prefetto, i sindaci, le autorità, il maggiore Petti, il comandante dei carabinieri, capitano, e ovviamente non anche il nostro vescovo, padre Mauro Palmeggiani, Don Daniele e Don Marco e tutte le confraternite presenti qua e le suore Sant'Antida Tuare. Allora, la ricorrenza della festività di Sant'Agostino e Pietrantonio che oggi noi celebriamo è il ricordo della suora, come abbiamo sentito, che è nata qui, è deceduta a soli 30 anni. La sua vita è stata contraddistinta dalla sua grande dedizione ai malati e premura verso il prossimo. Questo la portò a essere proclamata patrona degli infermieri. Suor Livia, Sant'Agostina Pietrantonio, è stata quindi ispiratrice e testimone, esemplare per gli infermieri e sostegno, aiuto per il mondo sanitario e per chi è al servizio dei malati. I professionisti sanitari, infermieri, medici e personale sociosanitario sono sempre sul fronte di ogni emergenza e necessità, con impegno deontologico e morale e con una parola con un gesto di conforto. Dobbiamo fare quindi una profonda riflessione su questo e riorientare la nostra vita al servizio del bene comune, proiettandoci ad uno sviluppo umano, integrale, responsabile e basandoci su tre punti fondamentali. Innanzitutto la famiglia, che sentivamo prima, la scuola, che sono le comunità dove nascono i valori sani di fede, sensibilità, disponibilità all'ascolto, alla carità, all'amore. Il linguaggio universale, quindi, della famiglia cristiana, che riconosciamo che diventa dono per gli altri e per l'utilità comune e per il servizio reciproco. Siamo tutti consapevoli delle disgrazie di guerra. Il nostro impegno è quello di essere costruttori di pace, un atteggiamento del cuore, una scelta quotidiana, fatta con impegno forte e inciso. Un'ultima considerazione sulla fragilità delle persone, di quelle malate, di quelle bisognose e di aiuto e anche di quegli ultimi disorientati e violenti. Ebbene, Sant'Agostina ci ha lasciato come eredità di imparare ad amare sempre e comunque. Ecco, facciamo tesoro di tutta questa sensibilità che non va dagli interessi personali o al peggio al disordine del peccato, ma dobbiamo pensarci come un laboratorio di umanità. Questo per il bene comune, a testimonianza che la propria presenza è un dono per gli altri e che rompe l'isolamento e ci rende parte attiva della comunità unita. Grazie.
1: Ora ci alziamo in piedi e iniziamo la celebrazione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per celebrare degnamente questa Eucaristia nel giorno del Signore e nella memoria della Santa nostra patrona Agostina Pietrantonio, tanto cara al popolo di Pozzaglia, a ciascuno di noi qui presente, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.
2: Kyrie eleison.
3: Christe eleison.
2: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.

ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio, nostra salvezza, esaudisci la preghiera della tua Chiesa, perché celebrando con gioia la memoria della Santa Vergine Agostina, impariamo a servirti con amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offeso al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui, che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nella... Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

Sia lodato Gesù Cristo. Signor Prefetto, signor Sindaco, illustre autorità, caro Don Marco, sacerdoti, carissima Madre Generale, provinciale, tutte le suore del Consiglio e non solo della Carità che siete qui presenti, cari fratelli e sorelle. Come sempre è una grande gioia celebrare l'Eucaristia qui a Pozzaglia nel giorno in cui la comunità si stringe attorno a Sant'Agostina Pietrantoni, sua figlia e sua insigne testimone della fede fino alle vette della santità. È diventata una festa popolare, la festa liturgica è a novembre, sappiamo, ma il tempo inclemente di queste zone ci ha consigliato alcuni anni fa di spostare la festa popolare in estate. E sono belle queste feste dei nostri paesi, perché ci fanno ritrovare, ci fanno tornare alle nostre radici, ci fanno incontrare persone che magari vivono lontano e che proprio in questi giorni sentono il desiderio di tornare qui, nella terra dei loro padri, delle loro madri. E in questo giorno, proprio pensando alle radici di questo paese, non possiamo dimenticare, come abbiamo già fatto, il caro Maurizio Sinceri, che poche settimane fa ha terminato la sua corsa terrena dopo essersi speso con tanta generosità per questa comunità e per onorare Agostina. Celebriamo allora la festa di Sant'Agostina, dicevo, ma una festa cristiana non è soltanto una memoria, è soprattutto un incontro con il Signore. E oggi è significativo che proprio nel giorno della festa di Sant'Agostina la liturgia ci faccia ascoltare una parola tanto forte sul perdono e sulla misericordia. Pietro domanda a Gesù: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? E Pietro vorrebbe sapere qual è il limite. E Gesù invece gli risponde: non ti dico fino a 7 volte, che era già tanto, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre. Come dire, non esiste un limite alla misericordia, perché Dio non ha messo un limite alla misericordia che ha avuto verso di noi. E allora anche noi non dobbiamo mettere limiti alla misericordia. La parabola che Gesù racconta è semplice e sconvolgente. Un uomo ha un debito enorme, non può pagarlo. Il padrone potrebbe esigere tutto e invece gli condona il debito. E quell'uomo è ciascuno di noi. Anche noi abbiamo ricevuto molto, abbiamo ricevuto la vita, una famiglia, la fede, persone che ci hanno voluto bene, abbiamo ricevuto perdono, infinite volte siamo stati destinatari della pazienza di Dio. E allora il Signore ci dice: se hai ricevuto misericordia, diventa misericordioso. Il problema del servo della parabola è che ha ricevuto il perdono, ma non ha lasciato che quel perdono gli cambiasse il cuore. E questo può essere anche il nostro rischio. Possiamo venire in chiesa, pregare, celebrare, partecipare alle feste dei santi, portare fiori, candele, fare le processioni e poi conservare nel cuore il rancore. Allora possiamo chiedere a Dio: Signore, perdona me, e nello stesso tempo dire: ma quello che mi ha fatto mio fratello non glielo perdonerò mai? Non possiamo dire così. Il Vangelo di oggi ci ricorda che la misericordia ricevuta da Dio deve diventare misericordia donata agli altri. E qui incontriamo Agostina. È qui che la sua figura diventa per noi straordinariamente attuale. Agostina nasce qui, è figlia di questa terra, nasce in una famiglia numerosa, semplice, laboriosa, credente. La sua casa era una casa nella quale si pregava spesso e nella quale Livia fin da giovane imparò il lavoro, il sacrificio, l'attenzione agli altri. Non è cresciuta in una situazione straordinaria, è cresciuta nella normalità del suo tempo ed è proprio questa una delle cose più belle della sua santità. Dio non ha avuto bisogno di portarla fuori dalla vita quotidiana per renderla santa. Ha preso una ragazza di Pozzaglia,
ha preso la sua semplicità, ha preso le sue mani abituate al lavoro, ha preso il suo cuore generoso e ha fatto di tutto questo uno strumento della sua carità. Agostina è poi arrivata a Roma, diventa suora della carità, viene mandata all'ospedale di Santo Spirito e lì incontra i malati, incontra soprattutto persone sofferenti, difficili, talvolta aggressive, malati di tubercolosi in un'epoca nella quale quella malattia era spesso senza speranza e anche lei si ammala di tubercolosi. E Agostino non vede semplicemente dei malati, vede Cristo. San Giovanni Paolo II, nell'omelia per la canonizzazione di Agostina, ha ricordato proprio questo. Agostina riconosceva nel volto dei bisognosi il volto di Cristo e considerava il servizio ai poveri la risposta concreta all'amore ricevuto da Dio. E qui comprendiamo il legame profondo che c'è tra Agostina e il Vangelo di oggi. Il cristiano non perdona perché l'altro se lo merita. Il cristiano ama perché Dio lo ha amato per primo. Agostina non serve perché tutti quelli che incontra sono buoni, serve perché in ciascuno riconosce qualcuno che Dio ama, anche quando è difficile, anche quando costa, anche quando fa male. E forse questo è uno dei messaggi più importanti che Agostina consegna oggi a Pozzaglia e a quanti sono qui per celebrare l'Eucaristia in questo giorno. La santità non consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, consiste nel fare con amore le cose che Dio ci mette davanti. Agostina ha lavato i malati, ha curato le loro ferite, ha accompagnato persone sofferenti, ha sopportato incomprensioni, ha continuato a servire anche quando era lei stessa malata, ha vissuto la carità nel silenzio e alla fine ha donato la vita. La sua morte, avvenuta il 13 novembre 1894 per mano di un malato che lei assisteva, fu il sigillo drammatico di una vita interamente consegnata agli altri. Ma non è la violenza subita a definire Agostina, la definisce l'amore con cui aveva vissuto. E allora oggi, cari amici di Pozzaglia, cari amici che venite da fuori, possiamo sentirci orgogliosi tutti di questa santa. Ma attenzione, non basta essere orgogliosi di una santa. Dobbiamo lasciarci interrogare da lei. Perché una comunità non onora davvero il proprio santo soltanto quando organizza una bella festa. La onora quando cerca di vivere ciò che il santo ha vissuto. E allora oggi Agostina domanda a

Giovani, come ci comportiamo con chi non la pensa come noi? Sappiamo ancora perdonarci? Sappiamo ancora chiedere scusa? Sappiamo ancora prenderci cura gli uni degli altri? Perché questa è la santità di Agostina, prendersi cura. In una festa come questa penso anche a tanti figli di Pozzaglia che oggi vivono lontano. Alcuni sono tornati, altri forse non hanno potuto, altri ancora portano Pozzaglia nel cuore pur vivendo a Roma, a Tivoli, in altre città d'Italia o all'estero. E forse Sant'Agostino può essere proprio un ponte tra chi è rimasto e che deve vivere i valori di Agostina, quasi deve respirare l'aria di Agostina, e chi è partito. Tra il passato e il futuro, tra gli anziani e i giovani, tra la memoria e la speranza, perché la santità non è qualcosa che appartiene solo al passato, ma è una chiamata per il presente. E la festa allora deve continuare anche dopo. Tra qualche ora questa festa finirà, la fine della processione, no? C'è tutto un movimento veloce per smontare tutto. Le strade tornano tranquille, sorrita pure, è stata agitata in questo periodo, Le strade tornano tranquille, le persone ripartiranno, ma la domanda è: cosa rimarrà di questa festa di Sant'Agostina 2026? Se rimarranno solo le fotografie, i ricordi, la bella giornata, avremo celebrato una festa. Se invece torneremo nelle nostre case con un cuore un po' più misericordioso, un po' più disponibile, un po' più capace di servire, allora avremo incontrato davvero Sant'Agostina, perché i santi non vogliono essere semplicemente ammirati, ma vogliono essere seguiti. Allora Pozzaglia, custodisci il dono che hai ricevuto. Pozzaglia ha ricevuto un dono grande. Da questo piccolo paese è uscita una donna che la Chiesa ha riconosciuto santa, ma il dono più grande non è soltanto poter dire Sant'Agostina è nata qui. Il dono più grande è poter dire Sant'Agostina ci insegna ancora oggi come vivere, ci insegna che la fede deve diventare carità, ci insegna che la preghiera deve diventare servizio, ci insegna che l'amore di Dio deve diventare attenzione concreta verso chi soffre. Ci insegna che non dobbiamo chiederci soltanto che cosa posso ricevere dagli altri, ma che cosa posso donare agli altri. Fratelli e sorelle, oggi allora guardiamo ad Agostina e chiediamo al Signore una grazia semplice ma grande. Chiediamo un cuore come il suo, un cuore che sa pregare, che sa lavorare, che sa servire, che sa perdonare, un cuore che sa vedere Cristo nel fratello. E soprattutto un cuore che non si stanca di amare. Chiediamo per intercessione di Agostina la protezione per Pozzaglia, che Agostina protegga le nostre famiglie, gli anziani e i malati, accompagni i giovani, sostenga chi è solo, consoli chi soffre, benedica coloro che sono lontani e che oggi, almeno con il cuore, sono tornati qui. E ottenga per questa comunità la grazia di non perdere mai la fede, quella fede ricevuta dai nostri padri. Sant'Agostina Pietrantoni, figlia di Pozzaglia, serva dei poveri, donna della carità, vergine e martire, insegnaci a riconoscere Cristo nei fratelli. Insegnaci a non passare oltre davanti a chi soffre, insegnaci a perdonare, insegnaci a servire senza chiedere nulla in cambio. E quando la vita ci chiederà sacrificio, ricordaci che l'amore vero non si misura da quanto riceve, ma da quanto è capace di donare. Sant'Agostina, prega per noi. Sant'Agostina, accompagnaci verso Cristo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e

0: la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto i morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, Dio chiama tutti indistintamente a condurre una vita santa. Preghiamolo perché per intercessione di Sant'Agostina esaudisca la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la Chiesa, arricchita dalla santità dei suoi figli, possa dare sempre al mondo una testimonianza che convince, una speranza che non delude, una carità che coinvolge. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché Maurizio, che tanto ha amato Sant'Agostina e tanto si è prodigato perché fosse conosciuta e onorata, possa ora godere la gioia e la pace nella comunione dei santi in cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché le persone sole, anziane, ricoverate nelle case di riposo, ricevano amorevole assistenza, comprensione e affetto da parte di chi le accudisce. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che si dedicano ai malati siano animati da profondo rispetto per la vita e dalla squisita carità che animò Sant'Agostina nel suo quotidiano servizio infermieristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti noi qui presenti, perché la festa che oggi celebriamo ci aiuti a diventare adulti nella fede, capaci di testimoniare con gioia la nostra vita cristiana in famiglia e nelle nostre quotidiane relazioni con gli altri. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per le consorelle di Agostina, le suore della carità, per le loro madri generali, provinciali, per il capitolo che mi dicevano che comincia in questi giorni, perché sia Agostina a proteggere i vostri lavori e a invocare lo Spirito Santo sulle decisioni importanti che dovrete assumere. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: E chiediamo il dono di sante vocazioni religiose, sia femminili che maschili, sacerdotali, diaconali, vocazioni alla famiglia cristiana. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Padre Santo, ti affidiamo le nostre preghiere perché tu possa portarle a compimento secondo la tua volontà e il tuo amore e dona ai nostri giorni la tua pace. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Agostina Pietrantoni, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere

E grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mauro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua

misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agostina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono aggraditi, in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. La pace secondo te, domani.
2: Grazie per il tuo.
0: Pace secondo te, con la pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
1: Thank you.

per la comunione, il vescovo con un altro sacerdote saranno qui davanti, si formeranno due file, poi un altro sacerdote a destra e un altro all'estrema sinistra.

0: preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Sant'Agostina portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere la celebrazione e darvi la benedizione con la reliquia di Sant'Agostina, vorrei ringrazio il prefetto, il sindaco, le autorità, i sacerdoti, le suore della carità con la loro generale e la loro provinciale, le confraternite, il coro, il servizio liturgico, la banda, bravissimi. E tutti quanti in qualche modo avete fatto, dato per preparare questa bella celebrazione. Io purtroppo non parteciperò quest'anno alla processione perché devo andare a Bellegra dove mi aspettano tutte le confraternite della diocesi, tranne voi che siete esonerati logicamente, perché va bene, chi aveva le feste in casa giustamente, ma faremo un cammino a Bellegra dove sapete che c'è il santuario, dove è passato San Francesco, dove abbiamo il beato Diego Oddi, San Tommaso da Cori, il beato Mariano da Rocca Casale, nido di santi anche quello, perché tanti santi sono passati di lì. Ebbene, faremo un cammino dal centro di Bellegra fino lì con le confraternite, la catechesi e poi la messa. Quindi festa oggi di santi, e chiediamo davvero di imparare a diventare santi anche noi, non solo festeggiarli, ma come ho tentato di dire nell'omelia, anche imitarli. I santi sono quelli che ci sbriciolano il Vangelo, perché noi viviamo il Vangelo in maniera semplice, ma forte, alta come loro, e attraverso il vivere il Vangelo testimoniamo colui che è il centro del Vangelo, Cristo morto e risorto per noi. Grazie a tutti allora. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Agostina, patrona di questa comunità, insieme a Sant'Ulpia, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Agostina la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in Sant'Agostina ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E per intercessione di Sant'Agostina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Evviva Sant'Agostina!
2: Evviva Sant'Agostina!

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Samuele Romano, vengo da Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è: qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna? Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande, a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

La mia testa un pacco vuoto già da un po'. Non è vero che si soffre meno quando il tempo passa e passa senza te.

Voglio raccontarvi la mia storia. Voglio raccontarvi la mia infanzia. Cosa facevo con la mia mammina? Quali erano le mie abitudini? Quali erano i miei giochi? Ascoltatemi. Non sapete quello che facevo da bambina? Ero felice e vivace. Mi piaceva giocare a nascondino. La mia mammina mi seguiva ovunque per proteggermi nelle mie birichinate. Scappavo fuori sempre sotto la pioggia e mi rotolavo nel fango. La mia mammina giocava sempre con me e mi solleticava. Lei, per convincermi a rientrare dentro casa, mi cantava così.

cado di nuovo nel fango. Mi alzo e cado di nuovo. Mi piacevo molto. Ma come ci rico? Come ci faccio capire? E mia mamma continuava a soleticarmi dicendomi: ti prego, alzati. Vuoi che ti porto una pagnotta, brioche o biscotti? Come faccio a diricillo che voglio stare qua? Comunque, come trasmettere la virtù della speranza? Prima esigenza, sorridere. Il sorriso liberaziona. Sì, il sorriso fa bene alla salute. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Forza, andiamo fratelli, ridiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo anche per i defunti Campagnolo Francesca a 20 anni dalla sua dipartita e pregheremo anche per il defunto Simone Pietro. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e della Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia.

0: misericordia di Dio.
1: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ti benediciamo. Signore Dio, regno il cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione del Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espiera per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.

0: Benedici, Signore, anima mia, quanto in me benedica il Santo Nome. Benedici, Signore, anima mia, non dimenticare tutti i Suoi benefici.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
1: Il

è lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

0: Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi.
1: Il Signore sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché possa annunciare il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse

0: Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che mi devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Parola.

il cuore della liturgia della parola di Dio di questa 24esima domenica del tempo ordinario risiede tutto nella vertiginosa domanda che Pietro rivolge a Gesù. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. Pietro cerca un confine rassicurante. 7 è già il numero della completezza. Un tentativo generoso di andare oltre la legge del taglione. Ma la risposta di Gesù spiazza ogni contabilità umana. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Il perdono cristiano non è un calcolo matematico. Il perdono cristiano è un'attitudine infinita del cuore. E per aiutarci a comprendere tutto questo, Gesù racconta la parabola del servo debitore. C'è un debito incalcolabile. Il primo servo deve al re 10.000 talenti. 10.000 talenti sono una cifra sproporzionata, l'equivalente di quintali d'oro, impossibile da ripagare in una vita. Eppure, davanti alla supplica, quel re non solo concede una proroga, ma condona totalmente il debito. Dal debito incalcolabile alla contraddizione del cuore. Quello stesso servo, appena uscito, incontra un compagno che gli deve 100 denari. È una somma irrisoria, corrispondeva a qualche mese di lavoro. Nonostante le stesse identiche parole di supplica, lo stringe al collo e lo fa gettare in prigione. Un debito incalcolabile, la contraddizione del cuore e la lezione che ci fa Dio. Il re richiama il servo.

e gli rinfaccia la mancanza di misericordia. Come possiamo accogliere un dono immenso e poi negarne una briciola agli altri? Il testo del Siracide, che è la prima lettura di questa liturgia, anticipa perfettamente il Vangelo quando dice: rancore e ira sono cose abominevoli, perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno condonati i tuoi peccati. Affermava Papa Francesco: l'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Il perdono è una forza che risuscita vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza. Quali spunti possiamo ricavare dalla liturgia di questa domenica? Primo spunto: il perdono come memoria della grazia. Noi non riusciamo a perdonare gli altri se prima non facciamo esperienza di quanto noi stessi siamo stati perdonati da Dio. Il risentimento nasce quando ci dimentichiamo la misericordia che Dio ha avuto per noi. Secondo spunto: spezzare la catena del male. Il perdono non significa giustificare il male subito o far finta che nulla sia accaduto. Il perdono è piuttosto la scelta consapevole di non restituire il colpo. È un passaggio fondamentale questo, che spesso anche noi cristiani non abbiamo chiaro. Il perdono non significa far finta che non ho ricevuto il male. Significa non contraccambiare il colpo. Fare questa scelta nella libertà del cuore significa fermare il contagio dell'odio prima che distrugga la nostra pace interiore. Quando io non perdono, incomincia a farsi strada in me l'ira, la rabbia, fino ad arrivare all'odio. Distrugge la mia pace interiore. Perdonare significa, alla fine, salvaguardare la propria pace interiore. E ultimo spunto: sanare le relazioni. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo in questa seconda lettura ai Romani, nessuno di noi vive per se stesso. La comunità cristiana cresce solo quando si ha il coraggio di ricominciare da capo, anche se non è facile, ogni giorno, senza tenere il conto dei torti subiti. Questo vale all'interno di una famiglia, nelle relazioni, nel mondo del lavoro, ovunque. Perché se tu tieni sempre il conto dei torti subiti, non esci più, non perdoni veramente. Allora chiediamo oggi al Signore la grazia di liberare innanzitutto il nostro cuore dalle prigioni del rancore e del calcolo, per imparare a guardare gli altri con gli stessi occhi di misericordia con cui Dio guarda ciascuno di noi. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. O Dio di giustizia e di amore, che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in noi un cuore nuovo a immagine del tuo Figlio, un cuore che sia sempre più grande di ogni offesa ricevuta, per ricordare al mondo come tu ci ami. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, sono state create per noi uomini e per opera dello Spirito Santo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Santa Cattolica. Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
1: E insieme preghiamo dicendo: proteggi la tua famiglia, Signore. Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che gli viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Noi ti preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo buon pastore per il bene dell'intera umanità. Noi ti preghiamo. Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo. Per i fratelli afflitti da malattie e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Per il cammino vocazionale di Alessandro, noi ti preghiamo. Per i nostri cari defunti, Campagnolo Francesca, Simone e Pietro, il loro volto possa contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, noi ti preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore e vuoi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei Tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del Tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Francesca, Pietro e, nella tua misericordia, di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo.
1: Amen.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. È una grazia per questa comunità, almeno in questi giorni, avere due parroci, perché c'è il nostro Don Nino che sta poco bene ed è da martedì che sono stato solo in parrocchia. Tra l'altro questo pomeriggio ci ha celebrato la messa, meno di un'ora fa, Radio Maria ha trasmesso in diretta la messa dalla nostra parrocchia. Quindi ringraziamo il Signore anche perché ci ha fatto questo dono di poter comunicare attraverso Radio Maria. Auguro a tutti una serena domenica e continuo a ringraziare tutti, ciascuno e la comunità per tutto quello che avete fatto per il mio 25° di ordinazione sacerdotale. Mi avete regalato, essendo stati strumenti di Dio, uno di quei giorni che non si dimenticano più. Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

diverse di queste storie. E soprattutto grazie ai santi bambini, perché mi scuso se mi ripeto, però veramente per me la verità è che sono loro a chiamare.

Marci qui e io sento forte questa cosa perché la presenza di questi bambini ci vuole qui oggi, quindi ringrazio loro prima di tutto perché i doni che stiamo ricevendo oggi, chiaramente è Dio che ce li fa, ma attraverso proprio questi bambini. E allora io che cosa posso dire rispetto a tanto popò che abbiamo sentito? Io in realtà vorrei condividere con voi delle esperienze, delle suggestioni che io ho vissuto. Lo faccio un po' così, senza leggere, quindi perdonatemi se... Insomma, non sarò perfettamente lineare, però per me è importante anche mantenere un attimo un contatto visivo con voi, anche così anche un conservare proprio un po' la presenza di questi piccoli anche nel cuore. Allora, io attualmente, dopo aver scritto e aver curato giornalisticamente diverse biografie di questi santi bimbi contemporanei, santi lo diciamo come ha detto, come è stato ripetuto prima, non tanto perché sono già stati elevati agli altari, ma perché santi in come loro hanno vissuto il battesimo fondamentalmente, quindi non proclamati, ma per la vita che hanno condotto, dove hanno vissuto fino in fondo il loro battesimo, quindi santi in questo senso. Io attualmente mi occupo di insegnare religione ai bambini della scuola primaria, quindi vedo più o meno 250 bambini a settimana, bambini che hanno dai 5-6 ai 10 anni. E quindi spesso mi capita di osservarli, di capire come guardano la realtà, di un po' di cercare di imparare il loro linguaggio. Anche questo per me è una grazia perché sono io chiaramente che insegno a loro, ma voi capite bene che spesso le parti sono invertite. E questo lo dico perché per me questo lavoro è molto in continuità con il lavoro che io ho fatto e continuo a fare di appunto raccogliere queste testimonianze dei santi bambini. E ho notato questa cosa quando entro in classe io con i bambini, io vedo che loro hanno una capacità eccezionale di vedere quello che c'è dentro di me. Cioè, se dentro di me c'è serenità, pace, c'è desiderio di stare con loro, c'è voglia di condividere con loro quelle ore insieme, ho una certa classe davanti. Se in me c'è turbamento, se in me c'è fretta di fare altro, ok? Siamo umani, perciò viviamo tutte queste emozioni ed esperienze. Davanti a me ho un'altra classe, come se avessi uno specchio davanti, no? E questa cosa mi ha fatto riflettere molto. Perché ho capito che i bambini è come se hanno il privilegio di fare esperienza della terza dimensione della realtà, perché la realtà certamente ha due dimensioni tangibili, ma anche questa terza dimensione che è la profondità della realtà, no? Di qualcosa che c'è ma non si vede, quindi che è tutto un vissuto che appartiene sicuramente alle emozioni, alle sensazioni, al cuore, ma noi sappiamo che non solo, quindi c'è un aspetto di mistero nella realtà, che è un aspetto reale, che magari a volte siamo poco educati a considerare, però che c'è, e i bambini hanno la capacità di leggere, di entrare in questa terza dimensione della realtà, che siano educati alla fede o che non lo siano. Io insegno in scuole statali, quindi mi incontro anche tantissimi bambini che non hanno già questa educazione alla fede. E questa cosa mi ha fatto riflettere rispetto ai santi bambini, perché è proprio, cioè perché il Signore è proprio entrato in questa loro capacità, cioè ha proprio usato di questa loro capacità di leggere oltre alla realtà, o forse leggere interamente la realtà, e quindi proprio fargli fare un'esperienza di Dio in modo privilegiato. Quindi ecco, perché mi sono domandata, i bambini hanno questo tipo di capacità che abbiamo anche noi adulti adesso, anche, però perché loro lo conservano così vivo? Io ho questa immagine di prima, il dottor Solinas vi ha proiettato alcune immagini di bambini, tra cui tre vulcani della gioia, no? C'è questa ragazzina che però appunto, considerate che i giovani che sono morti in odore di santità, adolescenti, hanno comunque vissuto la loro santità.

nell'infanzia, quindi possiamo considerarli santi bambini anche loro. E Justin, una di queste tre fratelli che è mancata a 14 anni, ha lasciato ha tanti video. Uno di questi che io ho visto è un video bellissimo dove lei, che è malata, ha una gravissima malattia che la immobilizza, insomma, le causa tantissimi problemi fisici anche nello sviluppo, quindi è una ragazzina di 14 anni che ne dimostra forse 8-9, molto magra, insomma, si vede che è provata fisicamente. Però lei fa questo video dove spiega a tutti noi che la mattina, quando ci dobbiamo svegliare, la prima cosa che dobbiamo fare è guardarci allo specchio e dirci, lei lo dice perché è quello che fa lei stessa, lei dice: mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio e mi dico quanto sono bella, no? E fa morire perché la vedi così con questo suo visino simpaticissimo, e lei lo dice per insegnarlo a tutti noi, dice: noi dovremmo fare tutti così. E poi dice, ecco i bambini che tirano fuori la teologia nelle cose più piccole. Sapete perché lo dovete fare? Dice Justin. Perché noi siamo stati creati ad immagine di Dio. E se noi non diciamo che siamo belli, noi offendiamo Dio. Quando noi ci guardiamo, diciamo siamo brutti, siamo depressi, noi stiamo offendendo Dio, perché noi siamo fatti ad immagine di Dio. Quindi noi a Dio gli dobbiamo dire quanto sono bella, no? Perché dico questa cosa che mi viene sempre in mente quando guardo i bambini, i miei bambini? Perché è vero che il bambino ha ancora quell'impronta di Dio molto visibile, e quindi quando è stato creato da Dio proprio con questa impronta, e quindi quando lui guarda la realtà, il bambino, la guarda ancora con quell'impronta lì, quindi con quegli occhi di Dio, con quelle orecchie, l'ascolta con quelle orecchie di Dio, la tocca con quelle mani di Dio. No, quindi più è piccolo il bambino, più legge la realtà, si interfaccia con la realtà, si relaziona con la realtà a partire da quell'impronta di Dio che ha ricevuto, no? Ed ecco perché per Dio, almeno questo è quello che ho potuto vedere io nelle storie che ho raccolto, è più facile delle volte parlare con loro, perché parlano lo stesso linguaggio, no? Parlano, spesso hanno lo stesso punto di vista. E quindi quando questi santi bambini hanno avuto la grazia di fare un'esperienza di Dio dentro alla realtà, perché tutti noi la possiamo fare l'esperienza di Dio nella realtà, che siamo battezzati, che siamo non battezzati, che siamo già credenti, che non siamo credenti, tutti abbiamo la possibilità di fare esperienza di Dio nella realtà, perché come dicevamo prima, la realtà è fatta di tre dimensioni, questa terza dimensione, cioè, ci mette in contatto con tutto ciò che non si vede, ma c'è, quindi il significato della vita, i santi che sono morti ma sono vivi. Dio che abita la terra, quindi i bambini fanno queste esperienze quando Dio per grazia entra in relazione con loro, come vuole fare con tutti noi, ci ricorda Manuel Foderama, ne parleremo dopo, allora loro hanno un'immediatezza nel riconoscerlo. Davide Fiorillo, ve lo racconteranno i loro genitori domani, non aveva mai partecipato a una lezione di catechismo, non aveva mai partecipato alla Santa Messa, non conosceva le preghiere, eppure quando gli angeli gli si fanno accanto, non ha un dubbio nel capire chi ha di fronte, nel fidarsi degli angeli, nel credere quello che gli angeli gli dicono. No, perché? No, quindi quando si parla di questa catechesi fatta direttamente dal cielo ai bambini. E quindi questo un po' rispetto al linguaggio dei bambini. L'altra cosa che ho visto, e scusatemi se parlo ancora per suggestioni, è che i bambini, prima padre Serafino Tognetti parlava della croce, no? E dell'esperienza della sofferenza e della croce. I bambini hanno un aspetto particolare nel vivere questa esperienza della croce, perché sono come quando entrano in contatto col mistero, ne diventano uno specchio. Quando ho raccolto le testimonianze della partenza di questi bambini per il cielo, cioè quindi del momento del passaggio da questa terra
alla vita eterna, come accennava prima anche accennavano prima anche gli altri colleghi, c'è una particolarità che si ripete in tutti questi bambini. Cioè, è come se loro diventassero, qualcuno li ha descritti come ostie, altri li hanno descritti come immagine del crocifisso. Fatto sta che questi bambini sorridono e emanano luce. Queste sono, diciamo, le espressioni che ho ricevuto dai genitori, dai familiari. Quindi il sorriso che spunta sul volto del bambino che va in cielo e la luce, quindi questi due elementi. Quindi l'esperienza della croce, però vista dal punto di vista del sorriso e della luce. Chiaramente, come dicevamo prima, non vogliamo censurare il dolore, la sofferenza inenarrabile che questi bambini chiaramente hanno vissuto. Se sono dei chicchi di grano, possiamo immaginare che cosa hanno sopportato. Però non possiamo non guardare che quello che l'ultima però esatto, il testamento che loro ci lasciano, cioè quindi l'ultima immagine, l'ultimo flash, i giornalisti guardano come scattano l'ultimo flash, è il sorriso e la luce che traspare dal loro volto, come a dire: è vero, mamma, io ho vissuto 9 anni, ne ho sofferti 7 di malattia, 5 di malattia, più sono gli anni della malattia che gli anni che ho vissuto, è vero, però io ti lascio il sorriso, ti lascio la luce. Ed è la stessa luce, lo stesso sorriso che io poi trovo nei loro genitori, che è quello che mi lascia veramente non solo senza parole, ma convinta che quello che loro testimoniano è vero. Altrimenti un genitore non potrebbe raccontare di un figlio, quindi che ha terminato il suo percorso sulla terra, a 8 anni, 9 anni, 7 anni, e raccontarlo col sorriso. E raccontarlo con gli occhi pieni di luce. Hanno visto qualcosa, questi genitori hanno fatto esperienza, hanno vissuto qualcosa che li ha loro stessi riempiti di quel sorriso, di quella luce. L'altra cosa, l'altra suggestione è la santità, si diceva prima, è una strada per tutti. No, tutti, allora la cattolicità di questi bambini, cioè il messaggio veramente cattolico, autenticamente cattolico, che i bambini ci riescono a trasmettere. La santità è per tutti, cioè nessuno è escluso da questo cammino. Manuel Foderà, si citava prima, questo bambino siciliano di Calatafimi, che è andato in cielo a 9 anni, lui continuava a ripetere che, appunto, quando la mamma gli faceva presente che lui era un bambino speciale, che non tutti potevano parlare con Gesù Eucaristia come faceva lui, che non tutti vedevano la Madonnina come lui raccontava di vedere, che insomma, e quant'altro, cioè, riecheggiano nelle parole della mamma tutti i dubbi o comunque i se e i ma che mettiamo noi alla santità, no? Però io non ho questa cosa, però io non ho i doni mistici, però io non ho la capacità di fare tutti quei digiuni che avevano, cioè, ok, quindi ognuno mette i suoi ma. Invece lui diceva: mamma, io non sono un bambino speciale. Quello che Dio vuole per me, in realtà lui lo desidera per tutti. È solo che io non metto ostacoli a Dio, invece voi li mettete, no? E mi viene in mente Davide e mi vengono in mente tanti altri. I bambini ci insegnano che gli ostacoli alla santità li mettiamo noi, non li mette Dio. E che se noi, diceva Manuel, buttiamo giù i paletti, Dio può tutto con noi. Quindi lui diceva: ma voi gliel'avete mai chiesto a Dio di parlarvi? Cioè, è vero, Gesù a me parla nell'Eucaristia, ma voi gliel'avete mai chiesto di farlo? E mi viene in mente Padre San Pio, Padre Pio da Pietralcina,
che diceva: non siate timidi con Dio, chiedetegli pure di manifestarsi, anche di manifestarsi sensibilmente nell'Eucarestia, no? Questo osare chiedere a Dio. I bambini ci insegnano che Dio è un amico, no? Che noi possiamo osare chiedere a Lui le grazie, dobbiamo osare chiedere a Lui le grazie. Quindi questa santità che ha un'amicizia con Dio, no? E io questi santi bambini li sento amici prima di tutto. Quando devo decidere se scrivere una biografia o non farlo, spesso decido di non farlo, poi alla fine lo faccio, ma perché? Perché in verità vengo pervasa da un senso di gratitudine, perché conoscendo certe storie io mi rendo conto che cambia per me il modo di conoscere il volto di Dio, di relazionarmi con Dio, di fare il mio cammino qua sulla terra, cioè mi rendo conto che questi bambini sono dei canali di grazia e che veramente cambiano i nostri cuori, no? Veramente cambiano il mio cuore, per cui è anche proprio un senso di gratitudine quello che io ho nello scrivere di loro, nel parlare di loro, nel venire qui a condividere quello che io ho scoperto, no? Volevo parlare di una di loro di cui domani parlerete sicuramente in modo più approfondito, ma io faccio solo un piccolo accenno, per dire un'altra scoperta. Io condivido con voi le piccole scoperte che ho fatto lavorando così nella semplicità dei bambini. Bisogna anche ricordare, cioè, bisogna anche avere l'umiltà di tenere il loro linguaggio, perché se Dio parla ai bambini vuol dire che ha a cuore il linguaggio semplice dei bambini. Cioè, non dobbiamo caricarli di sovrastrutture, di troppi ragionamenti teologici, chiaro, ognuno fa il suo, però il bambino parla un linguaggio umile, semplice, proprio porta le cose di Dio alla bocca, no? Come fa Dio stesso, no? Portarla alla bocca vuol dire renderla accessibile a tutti, no? Quindi per me è importantissimo anche nel lavoro giornalistico portare le cose alla bocca di tutti, cioè fare in modo che, cioè mantenere il linguaggio del bambino, perché il bambino è comprensibile a tutti, a quello che crede, a quello che ha letto 100 libri di teologia, a quello che non ha mai avuto un'esperienza di Dio, che non l'ha mai conosciuto, che non ha mai letto il catechismo. Il bambino ha la capacità di avere un linguaggio universale, no? Chiaramente mi sono persa in questa digressione, però volevo dire una cosa di Sara Mariucci, di cui appunto parlerete domani, perché voglio dire una cosa di lei. È la più piccola, no? Ha 3 anni. E lei, come vi hanno già detto prima, va in cielo improvvisamente, ma la sera prima, di andare in cielo racconta questa storia alla mamma, si invertono, la mamma ascolta la storia della buonanotte, la bimba racconta, gli racconta di questa donna bellissima dai capelli azzurri che vive in questo altro posto meraviglioso e chiede a Sara se volesse andare con lei. E la bambina, allora la mamma, conoscendo la sua bambina, sapendo che la bambina non si era mai allontanata da lei e per lei la sua mamma era tutto, le chiede: ma tu cosa le hai risposto? E la bimba dice: sì. E di fatto il giorno dopo, per un fatto tragico di cronaca, che poi è diventato un fatto di cronaca, la bambina lascia questa terra e va in cielo. Quando ho conosciuto questa storia, ho capito una cosa fondamentale della santità dei bambini, che veramente Dio ci ama per primi, cioè Dio fa tutto, cioè è Lui che ci viene incontro, è Lui che ci conquista, è Lui che ci riempie di Spirito Santo per poter fare la strada che Lui desidera per noi. Però Sara, 3 anni, ha fatto una cosa, cioè ha detto sì, no? Quindi in questa piccolissima storia è racchiusa come tutta la santità dei bambini, cioè questo Dio altissimo che raggiunge una piccola di 3 anni attraverso sua madre, peraltro, e
e le chiede di andare con lui in un posto meraviglioso. E la bambina dice sì. E in

0: questa piccolissima narrazione si compie la santità di questa bambina. Tenete conto che da quel momento in cui lei è andata in cielo, il vescovo stesso lo sa, domani lo sentirete, è nato un fiume di grazie da questa bambina, cioè Dio ha concesso tantissime grazie attraverso questa piccola, no? Come proprio a mettere la firma su questa storia. E quindi adesso forse devo concludere.
1: Sì.
0: Quello che io mi porto a casa, tantissime cose, chiaramente non basterebbero giorni e giorni, però veramente intanto guardare la realtà con la certezza che nonostante questi bambini ci testimoniano il più alto dei dolori, no? La più alta delle ingiustizie, la cosa peggiore che potrebbe succedere nella vita, cioè un bambino che muore piccolo e dopo una vita di sofferenze, cioè cos'è la cosa più brutta di questa, no? Eppure ecco la testimonianza, cioè nonostante ci possa accadere tutto nella vita, la realtà è piena di Dio, cioè quindi è piena di speranza, è piena di luce, è piena della possibilità di fare l'incontro con la gioia vera, e che questo incontro, cioè quindi il compimento della nostra vita, cioè l'incontro con la felicità, è veramente possibile per ogni uomo, ma veramente per ogni uomo, e questi bambini ce lo testimoniano. Manuel Foderan ancora una volta diceva: io offro le mie malattie, questa mia vita, che è stata la vita più meravigliosa che avessi potuto immaginare, la offro per raggiungere i cuori più duri, no? E quante volte ho detto ai genitori di Davide, di cui ho scritto l'ultimo libro, io Davide lo vedo proprio come un bambino che vuole raggiungere tutti. Lui è partito da un'esperienza dove Dio non sapeva neanche appunto fare il segno della croce, ad aver convertito un'intera famiglia che adesso crede nel paradiso e non vede l'ora di andare a riabbracciare il loro figlio in paradiso. E quindi veramente questa capacità di raggiungere i più lontani, no? Quelli per me questa cosa è meravigliosa, ecco. Grazie.
1: Grazie a Costanza Signorelli per questa capacità che ci ha illuminato dei bambini di leggere oltre la realtà o interamente la realtà, diceva. E poi anche per tutte le altre bellissime, vorrei dire, esperienze che ha messo in condivisione con noi, perché si sentiva che era una relazione che viene dalla vita e dal tuo rapporto con questi bambini, e come hai detto, ecco, dall'amicizia con questi bambini, no? Che sono veramente, diventano subito prossimi, no? Quindi hanno questa bella amicizia con Dio, vivono il rapporto con Dio come un'amicizia, come hai detto molto molto bene, e poi si fanno amici nostri, si fanno subito prossimi a noi, e la cosa molto bella è che sono anche amici tra di loro. Per cui, non so, stamattina abbiamo sentito come Teresina di Lisieux si faceva vicina a Nennolina, ad Antonietta Meo, e poi potremmo raccontare come Nennolina a sua volta si è fatta vicina a Giovanni Maria, e così, no? È una catena d'amore, è la comunione dei santi, ecco, è la bellissima realtà di fede nella che diciamo proclamiamo tutte le domeniche a messa, ecco, credo nella vita eterna, nella vita del mondo che verrà, nella comunione dei santi, e questo veramente per noi è di grandissima edificazione vederlo in atto, ecco, no? Vedere che queste grandissime verità di fede poi diventano, vengono portate alla bocca, come dicevi, nostra, no? Il Signore ci imbocca queste meravigliose verità di fede tramite l'esperienza di questi bambini.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime e tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questo una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Eccoci pronti, signore e signori, buonasera e benvenuti alla serata finale della 53esima edizione della rassegna di musica internazionale Virgola Oretana.
1: Ladies and gentlemen, good evening and welcome within the Pontifical Basilica of the Holy House of Loreto, the House of Mary, for this third international festival of sacred music, Virgola Oretana. This is the last night with the last concert.
0: Si esibiranno questa sera tutte le corali che hanno partecipato a questa edizione. Una piccola raccomandazione, una norma di buona educazione: spegniamo i telefoni cellulari per goderci in maniera più attenta possibile e senza interruzioni di sorta questo straordinario evento stasera qui nella Casa di Maria.
1: So this evening we'll perform all the choirs that are housed here in Loreto. And so please switch off all the mobile phone and enjoy the concert.
0: Bene, i primi saluti, doveroso, un ringraziamento, un applauso e chiaramente un breve discorso al presidente della rassegna, Don Lamberto Pigini. Buonasera, ci raggiunga.
1: We'd like to welcome and few words by the president of the festival, Don Lamberto Pigini.
2: Buonasera, siamo alla conclusione di questa nostra rassegna che quest'anno, a dir degli esperti, come abbiamo avuto oggi diverse comunicazioni, rappresenta il massimo del risultato che in 53 anni la rassegna ha ottenuto.
1: Good evening and welcome everyone to the last night of this festival. We'd like to thank everyone and this 53rd festival represented one of the most beautiful events of the past years.
2: Per la qualità naturalmente artistica delle esecuzioni.
1: For the artistic quality of the executions.
2: Avendo poco tempo vorrei iniziare subito.
1: So we don't have so much time, so we'd like to start immediately.
2: Vorrei chiamare sul palco una persona che è in mezzo a voi che non sa niente.
1: I would like to call on the stage a person who doesn't know anything.
2: Bruno Benedetti sul palco, per favore.
1: Please, Bruno Benedetti on the stage.
2: Da oltre 50 anni, fedele alla rassegna.
1: Since 50 years, faithful to this event.
2: Ed ecco questo attestato, che non nostro della rassegna, ma dei quattro enti più importanti di Loreto.
1: This is a certification for the four institutions most important of Loreto.
2: Il comune di Loreto.
1: The city of Loreto.
2: La delegazione pontificia.
1: The pontifical delegation.
2: Le opere laiche.
1: The laical operas.
2: La cassa di risparmio di Loreto.
1: The bank of Loreto.
2: La fondazione, la cassa di Loreto.
1: The foundation of the Bank of Loreto.
2: E la nostra rassegna internazionale di musica sacra.
1: And our festival.
2: Vorrei invitare il sindaco a salire sul palco.
1: I would like to invite the mayor of the city.
2: Un applauso al sindaco. Grazie. Io non so se... Non so.

0: Ecco dunque l'attestato che i quattro enti,
1: the certification
0: i sei enti di Loreto,
1: of the six institution of Loreto,
0: hanno voluto scrivere e firmare questo documento. La città di Loreto,
1: the cities of Loreto,
0: a nome dei suoi enti più significativi,
1: at the name of the most significant institutions,
0: rende pubblico omaggio e riconoscenza a Giordano Bruno Benedetti.
1: Give honor and recognition a Giordano Bruno Benedetto.
0: Per il continuo e prezioso lavoro di volontariato svolto per oltre 50 anni a vantaggio della rassegna internazionale di musica sacra.
1: For the continuous and precious work and sustain to this festival,
0: di cui ha curato con amorevole diligenza la primaria finalità di invitare corali di tutto il mondo al canto delle lodi a Maria.
1: He invited all the choirs here to pray Mary.
0: E di aver fatto conoscere la mistica bellezza della nostra lauretana città in ogni continente.
1: And to make know everybody the fabulous and mystical interesting cities of Loreto.
0: Gli viene pertanto assegnato il titolo da oggi in poi. Bruno Giordano Benedetti avrà un titolo, e il titolo che pochi ci hanno a Loreto: lauretano benemerito.
1: So the title,
0: ma sarebbe poco. Oltre a questo, ascoltate, una medaglia d'oro.
1: Moreover, a golden medal.
0: Segno tangibile.
1: As a sign.
0: Segno tangibile di gratitudine.
1: As a sign of gratefulness.
0: E allora io dico a Bruno, c'è il sindaco pronto, e guardate la medaglia d'oro.
1: The golden medal.
0: E dirò a Bruno, accipe, prendi Bruno.
1: I would like to say to Bruno, take it.
0: Questa preziosa medaglia d'oro.
1: This precious golden medal.
0: Quale segno?
1: As a symbol.
0: Della gratitudine della città di Loreto.
1: Of the gratefulness of the city of Loreto.
0: E segno anche del nostro affetto.
1: And adesso, signs of our effect.
0: Adesso il sindaco metterà.
2: Ecco,
0: allora.
2: A nome di tutti i sindaci che nel corso di questi 50 anni si sono potuti avvalere della collaborazione e dell'amore con cui Giordano Bruno Benedetti ha dedicato alla rassegna. Grazie.
0: Dammi il diploma.

0: la figlia Rossana è pregata di salire sul palco.
1: Please, Rossana, the daughter, on the stage.
0: Si mette accanto a papà e la figlia Rossana consegna il diploma al papà.

0: Non l'ho piegato, non l'ho piegato. Sua Eccellenza, un minuto, vorrei dire una parola al Lauretano Benemerito.
1: The words to the Archbishop of Loreto.
2: Mica è vero, eh? È che Don Piccini vuole che io dica una parola. Comunque, la parola è una sola ed è la più bella che, anche se qualche volta è difficile dirla, è dire grazie e esprimere la speranza che di Bruno Giordano ce ne siano tanti, perché Loreto ha bisogno di questo tipo di volontariato generoso, competente, costante, perché è soltanto in questo modo che possiamo valorizzare e proporre a tutti i grandi doni che il Signore ha concentrato in questa città. Sono doni per l'umanità intera, spero che ci siano tanti altri, o non perché lo voglio mettere in pensione naturalmente, ancora c'è tutto un futuro, ma semplicemente perché altri si aggiungano a lui per continuare a fare questa opera di volontariato così utile. Che c'è? Ah. Va bene, ci contiamo. Ho detto, eh.
0: Grazie. Adesso vorrei per un istante solo, che andiamo per le lunghe, che i parenti di Bruno salgono un momento per la foto ricordo. Tutti i parenti di Bruno.
3: Mezza Loreto, via. Yeah.
0: Forza, forza, parenti!

0: Ecco, facciamo la foto. Grazie, grazie, potete scendere. Eccellenza, lei, eccellenza, si fermi, facciamo sì, al sì, mare. Sì, sì, io faccio, Alberto, no? Adesso chiamo sul palco Alberto Talevi.
1: And now please on the stage Alberto Talevi.
2: Comunque vi tranquillizziamo, ne abbiamo solo due.
0: Anche ad Alberto, carissimo Alberto, i sei enti più significativi di Loreto,
1: the six most significant institution of Loreto,
0: danno un attestato,
1: would like to give the certification,
0: simile,
1: simile
0: a quello di Bruno, sempre per gli oltre 50 anni di volontariato a vantaggio della rassegna internazionale.
1: For the most than 50 years of volunteer for the first international festival of Loreto.
0: Applauso ad Alberto. Ma questo segno, perché anche Alberto Talevi da oggi può avere il titolo, è insignito del titolo Lauretano Benemerito. Quando lo incontrerete, chiamatelo Lauretano Benemerito. E oltre a questo titolo, naturalmente c'è anche qualche altra cosa ancora più importante, è una famosa medaglia d'argento fusa proprio per lui.
1: We would like to give him a silver medal.
0: Dove è scritto Alberto Talevi.
1: With his name.
0: Argento massiccio, con ferro, perché... Allora, questa volta, il sindaco lo permetterà, sarà il nostro arcivescovo che metterà ad Alberto. Un applauso. Mi ha abbracciato, ma suda freddo.
1: He's sweating.
0: Allora, i parenti, per favore, per la foto ricordo. Avanti. Vengono i parenti.
1: Please the parent for the group picture.
0: Bene. Adesso. Allora adesso il figlio maggiore Claudio
1: the son,
0: consegna
1: he would
0: al
1: like
0: papà
1: to...
0: la medaglia, il diploma.

0: una parola breve al sindaco per questo evento.
1: Analogamente, Alberto, quello che abbiamo già espresso per Giordano Bruno Benedetti, la riconoscenza dei sindaci che tu hai conosciuto tutti in questi 50 anni, degli arcivescovi e soprattutto il calore di tutta la città di Loreto e dei loretani che hanno conosciuto nel corso di questi 50 anni il tuo impegno e il tuo amore per la rassegna, ma per la nostra città.
2: Bene, allora velocizzando, fate un applauso chiaramente a tutte le persone intervenute e soprattutto alle centinaia di volontari rappresentati dai due premiati, ma sono davvero centinaia che con amore si adoperano affinché ogni edizione di questa rassegna possa riuscire nel migliore dei modi. Intanto cominciamo subito, i saluti li abbiamo fatti, noi ci defiliamo come al solito e questo vuol dire che cominciamo sul palco a far salire le corali e quindi diamo il via a questa serata, a questo concerto di gala della 53esima edizione di Virgo Calabritano.
3: So let's start with the concert with the first square of tonight.

0: Allora apriamo la rassegna con la corale italiana, così abbiamo il tricolore per cominciare questo straordinario, così almeno nelle aspettative, sabato qui a Loreto, con questa corale che avete già apprezzato nei giorni scorsi e che si esibirà anche questa sera. Arriva direttamente da Milazzo in Sicilia.
1: Directed by Maestro Giuseppe Del Bono, executing Gregoriano Ave Maria, Mozart qui presso a te, from Milazzo, Polyphonic Choir Aurea Vocis.
0: Diretto dal Maestro Giuseppe Del Bono, eseguiranno un canto gregoriano Ave Maria e Mozart qui presso a te, da Milazzo, Italia, corale polifonica Aurea Vocis.

0: Bene, grazie anche al direttore, maestro Giuseppe Del Bono. Avete sentito la corale polifonica Aura Vocis da Milazzo, appunto, in Sicilia.
1: Thank you to maestro Giuseppe Del Bono from the polyphonic choral Aura Vocis. And...

0: Secondo Brale, che ha già ricevuto un primo applauso, arriva da Spalato, è stata fondata nell'ottobre del 2007, quindi è una corale fresca fresca, come parte dell'università appunto di Spalato in Croazia.
1: Founded in October 2007 as a part of the University of Spalato in Croatia. Directed by Maestro Sara Dodig, executing Giovanni Pierluigi da Palestrina, Canite Tube, Enugiani Rautavara, Sushepit Israel.
0: Bene, diretta dal maestro Sara Dodig, eseguiranno di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Canite Tuba, e di Enugiani Rautavara, Sushepit Israel. Signore e signori, dall'Università di Spalato, in Croazia, la corale.

0: directed by Maestro Sara Todig, the Mix Square Box Anime.
1: Oh, adesso sentiamo l'adrenalina giusta e grande temperamento da parte di voi intervenuti. Avete ascoltato il Mix Choir Vox Anime diretto dal maestro Sara Dodig da Spalato in Croazia. Serviremo sicuramente degli amici croati un grandissimo ricordo per la straordinaria performance non solo di questa sera. E adesso andiamo con la prossima corale che arriva dalla Germania.

0: Directed by Maestro Judith Kunz, executing Maurice Duruflin, Notre Père, Joseph Reinberger, Abendlied.
1: Allora, dirette dal maestro Judith Kunz, eseguiranno di Maurice Duruflin, Notre Père, e di Joseph Reinberger, Abendlied. Signore e signori, la Limburg Cathedral Choir, da Limburg, Germania.

0: directed by Maestro Judith Kunt, the Limburg Cathedral Choir from Limburg, Germany.
1: Bene, allora c'è tanta solidarietà, come sentite, tra i gruppi, tra le corali, che proseguono ininterrottamente l'applauso, meritatissimo devo dire, dalla Limburg Cathedral Choir, appunto da Limburg in Germania. Si susseguono una dopo l'altra le corali. Qui siamo a Vilnius in Lituania. Vilnius in una traduzione vorrebbe dire ascolta, è una cittadina molto bella, un centro storico in stile barocco che è considerato uno tra i più belli d'Europa e anche meglio conservati. È stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità questa città, Vilnius, ed è proprio da Vilnius che arriva la prossima corale.
0: And now it's time to go to Lithuania. Vilnius, its capital city, was considered by the UNESCO as human heritage. The city has a really beautiful center, historical center in Baroque style. Directed by Maestro Odron Kupaskinen, executing Vytautas Miškins, Ave Maristella, Austrinia, Laudate in Dominum, the female choir Liepos from Vilnius, Lithuania.
1: Bene, ecco arrivare il maestro, Audrone Zukavskiene. Eseguiranno Vytautas Miškinis, Aves Maristella e di Pietro Mascagni, no anzi Austrinia, c'è una sostituzione nel libretto, Austrinia, Laudate in Dominum, un bel applauso alla female choir Liepos da Vilnius in Lituania.

0: directed by Maestro Audron Zupkauskinen, the female choir Liepos from Vilnius, Lithuania.
1: Allora, diretta dal maestro Audrone Zupkauskine, avete ascoltato Female Choir Liepos, la corale che viene da Vilnius in Lituania. Una dopo l'altra, siamo a metà cammino della nostra serata, il concerto di gala della 53esima edizione della rassegna internazionale Virgo Lauretana, e andiamo in Repubblica Ceca.
0: The next choir comes from Czech Republic, directed by Maestro Irina Pleska. Executing William Beard, Ave Verum Corpus. Bohuslav Matej Černoski, Precatus est Moises.
1: Allora, c'è un cambio anche in questo caso nel libretto, diretti dal maestro Irina Pleska, che tra poco ci raggiungerà. Ecco il maestro, buonasera maestro. Eseguiranno di William Byrd Ave Verum Corpus e Bohuslav Matej Černoski Precatus est Moies, la Cappella Polifonica Salesiana da Brno, Repubblica Ceca.

0: directed by Maestro Irina Pleska, the Silesian Polyphonic Chapel from Brno, Czech Republic.
1: Allora, diretta dal maestro Irina Pleska, avete ascoltato il coro polifonico da Brno, della Repubblica Ceca. E adesso ce ne andiamo a Mosca con questa corale che è stata fondata nel 1985, ha partecipato a moltissimi festival internazionali e ne ha vinti altrettanti, e propone canti popolari russi, canzoni popolari di altre nazioni del mondo e chiaramente musica sacra e opere di compositori mondiali.
0: Vocal Ensemble Festival was founded in 1985 and festival constantly participates to various Russian musical contests and festivals. Vocal Ensemble Festival performs Russian and foreign holy music, operas and modern composers. Directed by Maestro Valentin Maslovsky, executing Rachmaninoff. Executing Rachmaninoff, Heruvimskaya Pesn, Podnyansky, Tebe Boga Chvalim. The Ensemble Festival Choir from Moscow.
1: Eccolo qui, allora, diretto dal maestro Valentin Maslovsky, il Choral Ensemble Festival di Mosca.

0: Allora, non abbiamo distinto bene l'applauso che serviva per dispensare l'esibizione davvero ottima della Corale di Mosca, unita chiaramente all'applauso per queste giovanissime che arrivano dall'Ungheria. Questa corale è nata nel 1998, la cosa molto bella ed interessante è che ad oggi è considerata una tra le migliori corali giovanili d'Europa. Sono bravissime.
1: The choir was born in 1998 and today is considered one of the best juvenile choirs of Europe. Directed by Maestro Laszlo Turánik, executing Zoltán Kodály, Salmo 150, Miklós Koskár, Subtuum Presidium.
0: Allora, dirette dal maestro Laszlo Turánik. Buonasera maestro. Eseguiranno di Zoltán Kodály Salmo 150 e di Miklós Koskár Subtuum Presidium. Dall'Ungheria con un bel applauso, Auring Girls Choir.

0: sono corali di questo tipo ci si appassiona e ci si avvicina molto più facilmente, devo dire, a questo tipo di interpretazioni. Facciamolo ancora, va un bel applauso alle giovanissime Outing Girls Choir, la corale dell'Ungheria.
1: Directing by Maestro Tonka Koprinkova, executing Dmitry Bornyansky, Tebe Poem, Pavel Chesnokov, Slava Edinorni Sine, Queer Slavinsko Edinsvo Gorna, from Bulgaria.
0: Ecco il maestro, Tonka Koprinkova, buonasera maestro. Il Choir Slavinsko Edinstvo da Gorna in Bulgaria, che eseguirà di Dmitry Bornyansky Tebe Poem e di Chernokov Slava Edinorodni Sine. A voi.

0: insomma serve a creare un po' di movimento questa serata. Intanto facciamo un po' di ringraziamenti e di saluti, vorrei un applauso perché credo che sia doveroso un ringraziamento al fondatore di questa rassegna, al commendatore Augusto Castellani, che è a lui che si deve la virgola lauretana, prego.
1: We would like to make an applause to Augusto Castellani, the founder of this festival.
0: Bene, all'Arcivescovo Delegato Pontificio, Arcivescovo di Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci, grazie.
1: To Your Excellency, Archbishop Monsignor Giovanni Tonucci.
0: Tra quelli che hanno lavorato dietro le quinte, il maestro padre Giuliano Viabile, che è rettore della Basilica di Loreto, ma è anche il direttore artistico della rassegna, eccolo lì.
1: To the maestro Giuliano Viabile, rector of the Basilica of Loreto and artistic director too.
0: Tutti i rappresentanti istituzionali del comune di Loreto, a capo dei quali metto chiaramente il primo cittadino, il sindaco Paolo Nicoletti, grazie.
1: All the institutional representatives of the city of Loreto, above all the mayor.
0: Qualcuno che sicuramente avremo omesso e di questo ce ne scusiamo.
1: I'm sorry if we are forgetting someone.
0: E poi un bellissimo applauso per tutti i volontari e tutti i cantori, davvero straordinario.
1: And an applause to the volunteer and the choirs.
0: In prima fila c'è qualcuno che mi guarda male e dice: ma io che sono il presidente, Don Lamberto, venga qui.
1: And of course to Don Lamberto PG.
0: Venga qui Don Lamberto, c'è una bellissima sorpresa. Allora Presidente, io do il microfono perché questa splendida, ecco, questa splendida signora o signorina, ladies, parla anche italiano, quindi ha una cosa per lei.
2: Don Alberto Pigini, da parte del coro Slaviansko Jedinstvo Bulgaria, vorremmo ringraziarla di tutto quello che abbiamo potuto passare questi giorni. E le auguriamo veramente una vita così piena di emozioni e tante altre festival in futuro. Grazie.

Bellissimo, lo facciamo vedere però, eh? It's possible to see. Una medaglia d'oro massiccio. Allora.

0: una icona straordinaria, e io ringrazio molto la maestra, il direttore, tutti quanti, perché non c'era bisogno, ma conserverò questo regalo per sempre.
1: Thank you to the Queers of Valkyrie, an extraordinary icon, and I would like to thank all the queer, and I will keep these memories for all my life.
2: Siete stati straordinari nelle quattro sere, questo è il ringraziamento che vi dobbiamo, un pubblico davvero molto attento e anche molto numeroso.
1: Thank you, you were extraordinary for all the nights you spent with us.
2: Vi diamo appuntamento all'edizione numero 54 insieme a questa corale che eseguirà per voi, la corale che arriva dalla Bulgaria, si chiama Coro Slavinsko Edinstvo, e per chiudere la 53esima edizione della Virgola Uretana eseguiranno un canto ortodosso che è un canto propiziatorio di lunga vita, definiamolo così. Originale, il titolo è Na Mongaia Leta. Me l'hanno passata, fate un applauso al coro della Bulgaria e il canto propiziatorio ortodosso.

0: Maestro Donka Gobrinkova.
1: Thank you. L'appuntamento è domani alle 9, c'è il raduno in Piazza Leopardi per la sfilata dei cori che raggiungeranno qui la Basilica, chiaramente alle 11 per la Santa Messa. Grazie, fatevi un applauso, siete stati il nostro sostegno migliore. Ci vediamo all'edizione numero 54.
2: Thank you and hoping to see you next year.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Good evening.
1: Signore, signori, buonasera, un bel applauso per ringraziarvi della vostra presenza, la Santa Casa di Loreto, la Casa di Maria, benvenuti.
0: Ladies and gentlemen, good evening and welcome within the Pontifical Basilica of the Holy House of Loreto, House of Mary.
1: Dunque, siamo arrivati alla 53esima edizione della rassegna Virgo Lauretana, una rassegna straordinaria. Anche quest'anno avremo corali che arrivano da tutto il mondo e che degnamente rappresenteranno questo evento che, ripeto, è arrivato alla sua 53esima edizione. Il primo e doveroso applauso e ringraziamento lo rivolgiamo al fondatore della rassegna, che è il commendatore Augusto Castellani, e a quanti ogni anno si danno un grande affare e si prodigano affinché riesca benissimo la manifestazione. Molte grazie.
0: For this 33rd International Festival of Sacred Music Virgo Lauretana, the festival has grown year by year. In fact, today it represents a very important appointment for chapelle music coming from Italy, from other Europe countries, and may even say from all over the world. A warm applause to the Commendatore Augusto Castellani, founder of the festival, and to all of those who take part in keeping this wonderful event.
1: La voce che avete sentito e che è quella che tradurrà in tempo reale tutti i nostri testi è quella di Viola Piana. Io sono Alvin Crescini, il presentatore. Diversi anni che facciamo insieme la rassegna lauretana, quest'anno una rassegna molto ma molto importante. Il primo saluto per dare spessore alla manifestazione, chiaramente al presidente che invito sul palco, Don Lamberto Pigini.
0: I'm Alvin Crescini, presenting the choir festival. With me, Viola Piana, we will translate English for you guests. And we will do our best to respect the fact that we are in a sacred place. And we're presenting the president, Don Lamberto Pigini.
2: Un saluto cordiale ed affettuoso e di ringraziamento a tutti i cori che vengono da diversi paesi dell'Europa.
0: A warm congratulation for all chorus coming from all Europe. We are really pleased to have you here tonight for this wonderful event.
2: Siete arrivati oggi pomeriggio e sarete certamente stanchi. Ugualmente però siete qui pronti per cantare.
0: You came this afternoon and you will be surely tired, but we are happy to have you here and to listen of our cover.
2: Oltre al benvenuto, io ho la gioia di dichiarare aperta questa 53esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra lauretana. Quindi dichiaro aperta questa nostra rassegna.
0: I welcome every one of you and I'm pleased to inaugurate this 53rd International Festival of Sacred Music Virgo Lauretana. Enjoy the event.
2: Benvenute anche molte persone, venute anche da lontano, perfino due direttrici dalla Russia che sono venute appositamente per pregare Maria e per ascoltare i cori. Così pure so che ci sono diversi professionisti in mezzo a voi venuti dalle città vicine proprio per ascoltare questi cori.
0: I'm pleased to host two important directors of choral from Russia and all the choral present here tonight.
2: Ecco, concludo dicendo che la rassegna ha la finalità principale di cantare le lodi alla nostra Maria di Loreto e quindi un invito a cantare con fede e con devozione alla nostra Madonna di Loreto.
0: Yeah, and I would like to underline that the first aim of this festival is to sing the Lord for Holy Mary, and we're pleased to have you here.
2: Grazie a tutti voi, grazie.
0: Thank you for everyone. Thank you.
1: Bene, la parola allora del presidente della rassegna Virgola Loretana, Don Lamberto Pigini, è subito qui con me, il primo cittadino di Loreto, Paolo Nicoletti, con il quale appunto faremo un saluto a tutti gli intervenuti che arrivano da ogni dove della nostra Italia, Europa e mondo. A lei.
0: And now the words to the mayor of the city of Loreto, Paolo Nicoletti.
3: Grazie, buonasera e benvenuti a Loreto. Welcome in Loreto. Sono veramente, veramente lieto di poter accogliere questa rassegna all'interno della nostra città ed esprimere il compiacimento di tutti i lauretani per la vostra presenza.
0: I'm very pleased to welcome all the choral here and I'm very happy for your presence and congratulations all.
3: Ogni anno con la primavera giunge puntuale la rassegna di musica sacra. Quest'anno la primavera tarda ad arrivare, la musica e l'amicizia rappresentano però una grande certezza.
0: Every springtime this festival opened the season, but although the season is late to coming, we enjoy the festival today.
3: L'edizione di quest'anno è una edizione poi a noi particolarmente cara perché ci sono cori che provengono da nazioni europee gemellate, con alcune città gemellate con la città di Loreto, e quindi un saluto particolare agli amici della Germania, noi siamo gemellati con la città di Altötting, un saluto particolare agli amici che vengono dalla Russia, siamo gemellati con la città di Istra, un saluto particolare agli amici della Croazia, abbiamo un patto di amicizia con la città di Primošten. La vostra presenza così numerosa ci conferma come la città di Loreto sia una delle capitali spirituali della nostra Europa. Grazie.
0: This edition is very important to us, above all because today we have here some representatives from twinning cities, cities from Germany and Russia and Croatia. And this is a great opportunity for us, and we're really pleased to have you here and to street a path of friendship with all these countries.
1: Bene, dispensiamo un bel applauso il primo cittadino di Loreto, Paolo Nicoletti. Vedo anche numerose cariche e autorità, cariche civili, militari, grazie davvero per la vostra presenza. Ne approfitto anche per salutare l'assessore ai gemellaggi che è qui a Loreto, quindi buona parte del discorso di Paolo Nicoletti l'aveva investita, il presidente della Fondazione Carilo, Ancilia Tombolini, buonasera, e tutte le altre numerose personalità che sono presenti. È un appuntamento particolarmente sacro, quindi dobbiamo rispettare chiaramente il posto nel quale ci troviamo, potremo lasciarci andare comunque. Dunque, talvolta, e per questo ce ne perdonerete, ha un po' di entusiasmo dovuto alla qualità delle corali che è davvero di alta statura.
0: A warm greeting also goes to the authorities present, both public as well as the church, to all military authorities and the music masters. Thank you for your presence and support to this event. And please forgive us, you will be a little bit enthusiastic in this sacred place, but it will be a time full of emotions. Thank you.
1: Bene, e adesso la parola all'Arcivescovo Delegato Pontificio, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, che è chiaramente anche il Vescovo di Loreto. Buonasera, prego.
0: Now the word to the Archbishop, Monsignor Giovanni Tonucci.

0: invece di fare un intervento discorsivo, faremo un intervento orante, perché con una breve preghiera daremo una inaugurazione, l'inizio dei lavori di questo festival. Per cui vi invito, della rassegna musicale, scusate, vi invito ad alzarvi. E chi è il lettore che farà la lettura? Va bene. Ottimo. Perché ci sono diverse funzioni da fare, quindi le mani non bastano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per dare inizio alla rassegna internazionale di musica sacra, alla quale prendono parte fratelli che con la loro voce e con la loro arte musicale rendono più liete e solenni le celebrazioni della Divina Liturgia. Anche l'arte musicale, a servizio del culto, tende allo scopo primario di dar lode a Dio e di santificare gli uomini. Nel contesto celebrativo, il canto dei fedeli, e in particolare quello delle corali, è espressione di quel canto nuovo che sarà veramente tale se all'accordo degli strumenti e delle voci si unirà la santità della vita. Canteremo bene se vivremo bene nella chiave della divina volontà e nell'armonia della carità fraterna.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde, a Lui cantate. Cantate a Lui un canto nuovo, spogliatevi di ciò che è vecchio ormai. Avete conosciuto il nuovo canto, un uomo nuovo, un testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice ad uomini vecchi, non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati per mezzo della grazia da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai al Nuovo Testamento, che è il regno dei cieli. Tutto il nostro amore adesso sospira e canta un canto nuovo. Elevi però un canto nuovo non con la lingua, ma con la vita. Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza servirsi di parole. E la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle sillabe. Cantate a Lui con l'arte del giubilo.
0: Sedete un momento, please sit down. Non farò un'omelia e mi attengo a quello che qui è stato scritto. Il vescovo rivolge il suo saluto ai cantori. Quindi anch'io, unendomi al presidente, unendomi alle parole del sindaco, dico a voi tutti benvenuti, benvenuti a Loreto, benvenuti qui nella Basilica della Santa Casa. Il canto è di per sé lode a Dio. Perché quando noi cantiamo, dovrei dire quando voi cantate, che vi funziona meglio la cosa, quando voi cantate esprimete al meglio quelle che sono le vostre qualità vocali e quindi artistiche. Quando poi il contenuto del canto è una preghiera, la preghiera diventa doppia. Perché è lode a Dio attraverso l'esaltazione della nostra natura umana e lode a Dio attraverso le parole che vengono cantate. Quindi sarà un evento molto bello che si compirà durante questi giorni, seguendo una tradizione ormai antica, ma bella e soprattutto che si mantiene sempre nuova, quindi sempre rinnovata. E naturalmente noi guardiamo in avanti e pensiamo sempre con desiderio alla continuazione di questa impresa, perché sempre perché sia un'esaltazione della bellezza dell'arte e una lode a Dio attraverso il contatto con Maria in questa basilica a lei dedicata, perché è costruita attorno alle pareti della Santa Casa. Quindi grazie a voi tutti per la vostra presenza e viviamo insieme bene questi giorni, che siano di tanta arte ma soprattutto di tanta gioia, e tanta gioia per essere insieme e per volerci bene. Now, do you allow me to say these things more or less on my own? That's all right. Thank you. I said that I don't intend to make a speech, but only to greet everybody coming here, to tell you that we are very pleased that you are here with us, and to say simply this: when we sing, or perhaps, as I corrected myself in Italian, I say when you sing, there is something immediately beautiful, and it is immediately a praise to God, because when we sing, we are using at the best, in the best way, our artistic qualities, and this is already a praise to God. But when this singing has also the object of being a prayer, the praise to God becomes even louder and more beautiful. Now we meet here for this traditional meeting, and it will be beautiful to be together, beautiful to pray together, and beautiful to spend some days in companionship and friendship. So you are all welcome, and we are all pleased that with this event we are going to enjoy the beauty of the praise to the Lord through our human artistic qualities, but in this special place, which is the shrine containing the house of Mary. So we join our voices to praise God through the person of Mary, who is here in her house, so receives us and greets us like a real mother for all of us. So welcome once again for everybody, and have a beautiful time in these days. Good. Now you may stand up, because we have to finish our prayer. Vedi come sono bravi, hanno capito tutti che toccava alzarsi in piedi anche, bravi, forti. Sia benedetto, Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova. A te cantano i cori degli angeli, a te inneggiano gli astri del cielo, te santo proclama l'assemblea dei redenti, e con il cuore, la voce, la vita celebra la gloria del tuo nome. Anche noi, tuo popolo, radunato in festa nella tua casa, ci uniamo al canto universale, magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore. Concedi la tua benedizione a tutti gli interpreti e cantori della tua lode, qui raccolti da tante nazioni nella casa del Sì di Maria, perché accompagnati dalle loro dolci armonie possiamo associarci alla liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore.

0: Grazie. Allora, possiamo sederci. Un applauso all'Arcivescovo Delegato Pontificio, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, per le sue parole, chiaramente per la benedizione. Allora, è tutto pronto per incominciare, quindi a partire da questo momento sarà una grande serata, mi raccomando, sosteniamo le corali che arrivano da tutto il mondo, la prima arriva dall'Italia, la invitiamo immediatamente a salire sul palco.
1: Let us begin with the festival. The theme of this first evening is a salute to Mary. Let us begin the festival with an Italian cover.
0: Bene, le origini di questa corale che vedete, la cappella musicale della Santa Casa, vanno ricercate in un piccolissimo nucleo di 8 cappellani che erano tenuti alla recita dell'ufficio divino, alla celebrazione di messe e a cantarne almeno una al giorno.
1: The origins of the Holy House Chapel music goes back to the 8 chaplains who were to recite the Holy Service, celebrate Mass and to sing at least one a day.
0: Bene, dal 1976 al 2007 si sono succeduti vari gruppi corali, degna di menzione la corale lauretana che dal 1987 al 2007, fondata e diretta dal maestro padre Giuliano Viabile, ha animato le celebrazioni nel santuario mariano e poi ha tenuto moltissimi concerti in giro per il mondo.
1: From 1976 to 2007, various chorals followed the Lauretana Choir. From 1976 to 2007 was founded and directed by Master Father Giuliano Viabile, and that it must be mentioned. It has animated many liturgical celebrations in the Marian Sanctuary and has held many concerts all around Europe, and for example in Italy, Germany, Switzerland, France.
0: Bene, eseguirà Beata e Virgo Maria di Hassler, diretta dal maestro Giuliano Viabile dall'Italia, la cappella musicale della Santa Casa.
1: They will perform Beata e Virgo Maria di Hans Leo Hassler, directing by Master Giuliano Viabile, la cappella musicale della Santa Casa.
0: Applauso, cominciamo.

0: visto che siamo all'inizio, ci possiamo adoperare anche meglio. Un bel applauso più corposo va per la prima corale che si è esibita, la corale della Santa Casa, diretta dal maestro padre Giuliano Viabile. Ecco, così molto meglio.
1: An applause for the choral musicale della Santa Casa, diretta dal maestro Viabile.
0: Benissimo, allora si susseguono come in tutte le edizioni, una dopo l'altra le corali. Adesso vi portiamo in Russia, nei pressi di Mosca, con questa vocale che si chiama Ensemble Festival, stata fondata nel 1985.
1: And now let's go to Russia, nearby Moscow. Vocal Ensemble Festival was founded in 1985.
0: Anche questa è una corale straordinaria, i membri sono insegnanti, lavoratori delle ferrovie o hanno alcuni lavori specializzati. Presenta ampiamente musica sacra, opere di compositori moderni, canti popolari russi e canzoni popolari che sono patrimonio di altre nazioni del mondo.
1: The members of the choral are teachers, rail workers or other specialized fields of work. Festival constantly participates to various Russian musical contests and festivals. Festival is moreover the winner of several competitions in many European countries.
0: Eseguirà Bogorodice Prilets nella versione a cappella, il coro Ensemble Festival di Mosca, diretto dal maestro.

0: Straordinari anche loro, era il Coro Ensemble Festival da Mosca, anzi per la precisione 40 km da Mosca, la cittadina del Coro Festival Ensemble, Russia, Mosca quindi gemellata con Loreto, così come la prossima corale che arriva dalla Germania e ha un compito in Germania molto importante, che è quello di sostenere i servizi liturgici della cattedrale attraverso accompagnamento musicale.
1: Extraordinary exhibition, which one of the Moscow choral. And now let's pass to the choir comes from Germany. The main task of the choir is to sustain the liturgical services of the cathedral through musical accompaniment.
0: Bene, questo coro del Duomo va regolarmente in tour, in giro per il mondo, sia a livello locale appunto e non solo. Il coro si è esibito recentemente in Sudafrica, in Brasile e anche in Italia.
1: The cathedral choir is often in tour, not just locally. Recently the choir performed in South Africa, Brazil and Italy.
0: Eseguiranno Ave Regina Celorum, ho visto il maestro, Judith Kunz, Limburg Cathedral Choir da Limburg in Germania.
1: Directing by Master Judith Kunz, executing Ave Regina Celorum, Limburg Cathedral Choir from Limburg, Germany.

0: abbiamo controllato la pronuncia, maestro è Judith Kunz, come avevamo detto. Un bel applauso alla Limburg Cathedral Choir, appunto da Limburg in Germania.
1: An applause to the Limburg Cathedral Choir from Limburg, Germany.
0: Bene, arriva la prossima corale nel cambio. Abbiamo una corale che arriva dalla Croazia, che è un'altra terra gemellata con Loreto. L'esibizione della quarta corale, che sta per raggiungerci, è diciamo di recente costituzione, in quanto è stata fondata nel mese di ottobre del 2007 come parte dell'Università di Spalato in Croazia. E grazie a questo lavoro molto diligente che hanno fatto, pur in pochi anni, ma con assoluta devozione, e un repertorio molto ma molto vario, il coro è stato presto riconosciuto in tutta Europa.
1: And now here we go with the fourth choral exhibition, founded in October 2007 as a part of the University of Spalato in Croatia, twinning city of Loreto. Thanks to its diligent and faithful work, the various collection of the choral has been sooner recognized by the audience. After several successful performances in Spalato and in the region, the choral has started to participate to various choral contests, gaining several prizes and results. In his brief but interesting history, the choral has won the third place at the Croatian Choral Assembly, and in 2009 and 2011, the first place, in 2010 and 12, three silver certificates at Slovakia Canton 2010.
0: Molto bene. Allora, eseguiranno Ave Virgo. Sono dirette dal maestro Sara Dodig. Signore e signori, il Mix Choir Vox Anime da Spalato, Croazia.
1: Directing by Master Tomislav Sara Dodig. Executing Ave Virgo, Mix Choir Vox Anime from Spalato, Croatia.

0: complimenti, prolunghiamo un po', va l'applauso per i nostri amici della Croazia, maestro Sara Dodig.
1: Congratulations to the director Sara Dodig and all the choral.
0: Allora, quello che avete sentito esibirsi era il Mix Choir Vox Anime, appunto da Spalato in Croazia, la quarta corale che si esibisce stasera, una dopo l'altra. Adesso torniamo in Italia, in una terra bellissima che è la Sicilia, siamo in provincia di Messina, Milazzo, posto straordinario, c'è il castello di Federico II, giusto? È bellissimo.
1: We have just listened to Mixed Choral Vox Anima from Spalato, Croatia, and now let's back to Italy, in Sicily, a wonderful land, and exactly in Milazzo, province of Messina. The third pearl is the polyphonic choral Aura Vocis. It was born in 2007 by the will of Giuseppe Bonato, actual director. Its collection includes sacred and profane choral polyphony.
0: Molto bene, allora abbiamo detto del castello della prima perla, la seconda il Duomo Antico, la terza è sicuramente questa corale che è diretta dal maestro Giuseppe Del Bono.
1: The first pearl of that city is the castle of Federico, and the second pearl is this choral directed by Giuseppe Del Bono and executing Santa Maria by Giovanni Ferrauto, corale polifonica Aura Voce.

0: Santa Maria di Giovanni Ferrauto, che è un autore siciliano, giusto? Benissimo. Allora, Santa Maria di Giovanni Ferrauto, che avete apprezzato, qualcuno probabilmente per la prima volta, diretto dal maestro Giuseppe Del Bono, dalla corale polifonica Aura Vocis da Milazzo in Sicilia. Continuiamo, va, sosteniamoli con un bel applauso, facciamoci sentire, portiamo calore ed entusiasmo, un po' di temperamento.
1: Santa Maria di Giovanni Ferrauto, by a Sicilian author, directing by the master Giuseppe Del Bono, executing Santa Maria by Giovanni Ferrauto. And now the next show, the next event, the female choir from Lithuania.
0: Bene, allora, come facilmente intuibile anche senza la traduzione, andiamo in Lituania con questo coro totalmente femminile, un coro che si è formato nel 1989, il loro repertorio è molto vasto, c'è musica corale di epoche e stili diversi, spesso tengono concerti anche in giro per l'Europa e per il mondo, sono stati, leggo, in Austria, Russia, Polonia, Germania, Norvegia, Belgio, eccetera, eccetera, chiaramente anche in Italia.
1: The female choir from Lithuania was founded in 1989. The repertory includes choral music from different periods and styles. The choral often performs abroad, like in Estonia, Lithuania, Great Britain, Austria, Russia, Poland, Germany, and so on.
0: Ci perdoneranno una pronuncia forse non all'altezza della statura della corale, diretta dal maestro Stepona Viciute. Zucca Uschiene, andiamo meglio, eseguiranno Ave Regina Celorum di Miškinis e il female choir Liepos da Vilnius in Lituania.
1: Forgive us for the pronunciation, directed by Stepona Viute Zucca Uschiene, executing Ave Regina Celorum by Miškinis. Female choir Liepos from Vilnius, Lithuania.
0: Bene, un applauso, ecco l'esibizione della corale della Lituania.

0: C'è una grandissima tradizione in Lituania, e ne avete vissuto insieme a voi un assaggio con la Female Choir Liepos da Vilnius. Molto bene, complimenti.
1: There's a great tradition in Lithuania, and this was the Female Choir Liepos from Vilnius, Lithuania.
0: Bene, rimarranno con noi in tutte queste giornate fino a sabato, quindi arricchiranno insieme alle altre corali la cittadina di Loreto. Ci saranno diverse esibizioni anche con i concerti della mattina.

0: mattina a partire dalle 9.15 presso il teatro, così come al pomeriggio a partire dalle ore 16 e poi in serata qui appunto nella Basilica della Santa Casa. Bene, andiamo con la prossima corale che arriva dalla Repubblica Ceca e anche questa è una corale, diciamo, tra virgolette di recente formazione, in quanto è nata la corale nel 1996 per la precisione, ed è formata da cantanti dilettanti.
1: Well, the next choral comes from Czech Republic, recently founded in 1996. To be clear, it is composed by amateur singers.
0: È specializzata nella musica sacra, vocale del Rinascimento, musica barocca, brani del XX secolo e sono anche molto bravi nelle interpretazioni di gospel.
1: It is specialized in Renaissance vocal sacred music, baroque music and pieces of the 20th century and gospel.
0: Bene, anche questa corale non è nuova a performance ed esibizioni in giro per l'Europa e anche al di fuori del territorio europeo, sono però per la prima volta qui a Loreto, alla Virgola Uretana.
1: They have already successfully participated to some events in Italy and is their first time here in Loreto. Directing by Maestro Irina Pleska, executing Salve Regina di Orlando Di Lasso. Here we are, the Cappella Polifonica Salesiana.
0: Allora, diretta dal maestro Irina Pleska, eseguirà Salve Regina di Orlando Di Lasso. Accogliamo con un bel applauso la Cappella Polifonica Salesiana da Brno, Repubblica Ceca.

0: Bene, meritevoli della vostra attenzione e anche di un altro applauso bello corposo va per questa straordinaria eccellenza, la Corale Cappella Polifonica Salesiana, presente alla 53esima rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana.
1: Of the 53rd edition of the Sacred Music Festival Virgo Lauretana, the excellence of the Salesian Polyphonic Chapelle from Brno, Czech Republic.
0: Molto bene, un ringraziamento anche al maestro, al direttore Irina Pleska, che avrete modo di apprezzare anche nei prossimi giorni.
1: Thank you to the director Irina Pleska.
0: E adesso ci spostiamo, salutiamo la Corale Cappella Polifonica Salesiana e diamo spazio a questa corale che invece è tutta femminile, che ci porta dritti dritti in Ungheria con questa corale che è nata nel 1998 ed è considerata ad oggi tra i migliori cori giovanili d'Europa.
1: And now it's time for Hungary. The female choral was born in 1998 and today is considered one of the best juvenile chorus of Europe.
0: Bene, stiamo dimostrando molto calore. Questo è il temperamento giusto per salutare questa corale che ha già vinto diversi premi importanti, il primo premio a Riva del Garda, ma leggo altre esibizioni convincenti e vincenti a Debrecen, Budapest, Lecco, Cracovia, Bratislava, eccetera, eccetera.
1: She won several prizes, for example in Riva del Garda, Debrecen, Kalundborg, Grado, Budapest, Lecco, Cracovia, Breslavia.
0: Bene, allora adesso salutiamo e presentiamo il maestro, è diretta dal maestro Laszlo Duranik.
1: Directed by the master Laszlo Duranik, executing Ave Maria di Zoltán Kodály.
0: Bene, seguiranno Ave Maria di Zoltán Kodály, un bel applauso dall'Ungheria, Auring Girls Choir.

0: Stiamo assistendo allora a una rassegna di altissimo livello, impreziosita anche dalla presenza dall'Ungheria del Lauring Girls Choir che abbiamo appena ascoltato, uno dei migliori cori giovanili d'Europa.
1: You are attending a festival of very high standard that was the Orange Girls Choir executing Ave Maria by Zoltán Kodály.
0: Bene, adesso si sta preparando un coro in assoluto, è il coro più longevo della manifestazione, arrivano dalla Bulgaria, che è un territorio anche questo, devo dire, come la Lituania, piuttosto generoso in tema di corali.
1: And now it's time for the most long-lived choir of this festival, born in 1894, coming from Bulgaria, a prolific land for what concerns the choral tradition. Their repertoire includes musical pieces of all kinds and periods.
0: Bene, consegniamo a voi una corale straordinaria anche in questo caso, lo testimoniano i 19 premi ottenuti in altrettanti concorsi corali internazionali, Polonia, Italia, Inghilterra, Grecia, Jugoslavia, solo per citarne alcuni.
1: A proof of their great success is represented by their 19 prizes gained in international choral competitions in Poland, in Italy, England, Greece, Yugoslavia and so on. And directing by Master Donka Koprinkova, executing Ave Maria by Haydn, the choral of Slavinsko and Stivo from Gorna, Bulgaria. Gorna.
0: Bene, diretta dal maestro Donka Koprinkova, molto bene, eseguirà Ave Maria di Haydn. A voi il coro Slavinsko e Dinstvo dalla Bulgaria.

0: Bene, affascinati allora da Ave Maria di Haydn, con il maestro Donka Koprinkova salutiamo la corale della Bulgaria. Adesso invitiamo tutte le corali che si trovano nelle due navate laterali di prendere posto nella navata centrale. Se possiamo tradurlo a beneficio delle corali.
1: We would like to ask to all the choirs on the side to join the central line to participate at the last and final event, please.
0: Bene, ci prepariamo allora per l'esecuzione collettiva, che è sempre un momento estremamente toccante in ogni serata inaugurale della rappresentazione di musica sacra internazionale virgolauretana, e mentre fervono i preparativi vi invitiamo agli appuntamenti di domani, il concerto del mattino, come vi dicevo, al Teatro Comunale a partire dalle 9:15.
1: We would like to renew you the next appointment of this festival tomorrow at 9:15, the morning concert of the Communal Theatre.
0: Bene, poi c'è il concerto del pomeriggio alle ore 16, sempre al Teatro Comunale.
1: At 4 p.m. in the afternoon, concert at the Communal Theatre.
0: E poi domani sera, qui in Basilica, ci sarà appunto il concerto della sera con alcune performance di parte delle corali che avete visto esibirsi questa sera.
1: And tomorrow night at 9 p.m. here in the church for the night concert with some of the choral you have seen tonight.
0: Bene, allora ci sono gli ultimi preparativi, ne approfittiamo chiaramente anche per scusarci se qualche pronuncia ha lasciato a desiderare, ma obiettivamente eravamo emozionati come succede ogni anno anche noi, e vi ringraziamo comunque per la comprensione, lo diciamo soprattutto alle corali, se chiaramente qualche nome non è stato pronunciato in maniera corretta.
1: Forgive us for the pronunciation. We are quite exciting tonight. Hopefully you're going to understand our emotion, and please forgive us for the pronunciation of the choral.
0: Bene, al momento vi ringraziamo per la vostra numerosissima, come ogni anno, ma soprattutto attenta presenza. Vorrei tributare un bellissimo applauso forte a tutte le 9 corali che si sono esibite questa sera e che per 4 giorni renderanno viva Maria nel cuore della città di Loreto e non solo.
1: I would like to thank all the 9 choirs that exhibit tonight, and hopefully we are waiting for you the next 4 days of the event.
0: Molto bene, allora nello spartito che vi è stato consegnato chiaramente dovremo sostituire, gioco forza, il nome Benedicto con Francisco.
1: For the next piece, we have to substitute on the first line the name of Benedicto with the name of Francisco.
0: Se però presi dal canto, Monsignor Torucci scuserà se ecco ogni tanto sbaglieremo anche questo in fase di canto. Vi lasciamo allora con questo grande successo, devo dire, della prima serata della 53esima rassegna internazionale di musica sacra virgolauretana, diretta da maestro padre Giuliano Viabile. Eccola l'esecuzione collettiva di Oremus pro Pontifice del maestro Adriano Volpi.
1: And now be prepared for the collective execution of Oremus pro Pontifice by the Master Adriano Volpi.

0: Bene, ricordiamo alle corali che domani verranno effettuate le foto, quelle ufficiali, tra le 12.30 e le 13.
1: We would like to remember the quarrels that tomorrow from midday to 1 p.m. there will be the picture group, the group of picture.
2: Bene, siamo.
1: We would like to thank you so much and have a good night. Hope to see you next days.
3: No, domani sera no, perché c'è la fine, la chiusura della messa. Adamo vuol dire, non Adriano.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: che cosa vi ha portato qui alla Piazza della Madonna?
1: Noi veramente ci veniamo spesso perché facciamo parte di un movimento religioso, il Cursillos di Cristianità, e abbiamo il nostro piccolo gruppo con cui ci incontriamo periodicamente e noi veniamo sempre su per la confessione, perché problemi ce ne abbiamo tanti, ce li abbiamo tutti, però cerchiamo di rimanere aggrappati alla misericordia del Padre e veniamo qua, cerchiamo di farci forza tra di noi, perché camminare si deve camminare insieme, e Loreto ce l'abbiamo qui, non servono soldi, non serve viaggiare, non serve andare chissà dove, la Madonna ce l'abbiamo qui.
0: Ce l'abbiamo qui. Se posso fare questa domanda, perché confessarsi?
1: Allora, perché confessarsi? Perché noi siamo fragili, siamo umani, siamo deboli, siamo purtroppo peccatori. E vivere da peccatori è anche un modo triste di vivere, perché comunque ci allontana dal Signore. Se noi crediamo, tante volte si fa per parlare, c'è anche incoerenza. Cercare di fare un cammino di fede è anche impegnarsi nel credere veramente. Perciò noi, puntualmente, ci andiamo a peccare, a confessare, domani ripecchiamo e siamo qui di nuovo, perché noi cerchiamo di rimanere proprio aggrappati al crocifisso, perché Lui è misericordioso, non ci dà un termine entro quale 10 volte e poi basta. C'ha pazienza, ci lascia la libertà, purtroppo, tante volte diciamo purtroppo, di agire secondo la nostra volontà, e venire qui ti dà quella sicurezza che comunque Dio ci ama ed è sempre a braccia aperte, e non possiamo non venire, non possiamo.
0: Vuoi aggiungere qualcosa? Tu che sei di Loreto, quindi sei di casa.
2: Io ho fatto parte con lei il gruppo, altro anche di Ops di Loreto. E niente, veramente io sono straniera di Albania. Sì, io sono battezzata qua in Italia, ho fatto il cammino, per me quando ho conosciuto il Signore per me è cambiato la vita. Mi sento proprio un'altra. E per questo ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a fare il cammino. Niente.
0: Quindi prima non è cristiana in Albania?
2: No, musulmana.
0: Come hai conosciuto la fede cristiana cattolica e come ti sei fatta convincere che quella vera, quella che in qualche modo rispetta più a ciò che siamo chiamati?
2: Veramente io prima ho provato con la fede di mia mamma, però non mi toccava proprio. Invece qui veniva spesso, sentiva la messa, però mi toccava, però mi piaceva. Alla fine, come io lavoro dalle suore francescane, da lì loro mi hanno aiutato tanto. Specialmente voglio ricordare Sor Cesarina, lei mi ha fatto il cammino

0: e fatto battesimo, però da allora la mia vita ha cambiato tantissimo, tantissimo proprio. Sono contenta e io ringrazio tutti, tutti, tutti.
1: Comunque, la Madonna, chi è per te la Madonna?
0: Ah, per me la mamma. Per me la mamma.
1: Parlaci un po' della Madonna, che tanto ha bisogno, il mondo ha bisogno di capire e conoscere la Madonna per quel che lei è, come dicevamo forte.
0: E la mamma fa sempre miracoli. Per me è fatto tanto, perché io ho fatto battesimo con mio figlio, pure lui 22 anni, fa parte di OFS, pure lui, però per noi due è cambiato tanto, per noi è stato come posto di, come si dice, la casa, per noi la casa. Per me quando vengo qua proprio mi sento in pace, tranquillità, proprio, quando sono triste vengo qua, passa tutto.
2: No, l'ha già detto ampiamente lei. Mi dicevi cos'era la Madonna. La Madonna è un esempio, perché comunque lei era umana, Gesù è figlio di Dio, è Dio, Dio onnipotente, ma lei era umana, è riuscita ad essere la mamma di tutti noi, di tutta l'umanità, perciò per noi è un punto di riferimento, un esempio, è un esempio da seguire. Riuscire a comportarci in minima parte come lei già sarebbe una cosa bellissima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio

fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni.

concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore,

Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga.

oggi, in questo mondo, senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, ad Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. In questa 24ª domenica del tempo ordinario, ecco, questa pagina di Matteo si apre con questa domanda che Pietro pone a Gesù: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù che risponde: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ecco, per gli ebrei bisognava arrivare a un massimo di 3 volte al giorno dare il perdono. Pietro si fa più grande e quindi va oltre, arriva fino a 7 volte. Ma Gesù chiaramente dice: non devi perdonare secondo un numero, devi imparare a perdonare sempre. Ecco, questi 70 volte 7 significa sempre. Ma quello che è importante oggi è accogliere questa parola che Gesù dona a noi, perché possiamo comprendere cosa significa saper perdonare. E racconta una parabola Gesù di un re che ha dei debitori, coloro che sono, ecco, devono restituire, ecco, una quota ben precisa, e questo tale viene portato davanti al re e deve restituire ben 10.000 talenti, ed era una somma grandissima. 20 anni di lavoro bisognava fare per poter restituire questa somma. Però nonostante tutto, per la preghiera del servo, il padrone perdona, condona questo debito. Ma quello che accade è però che questo servo, perdonato, riconciliato, dopo che il re gli ha condonato il debito, incontra fuori un altro suo servo, collega, che gli doveva appena che 100 denari, e si accanisce contro di lui chiedendo la restituzione. E quando quell'uomo gli dirà: «Abbi pazienza con me», invece non lo perdonerà, ma invece lo porterà all'autorità e lo farà gettare in carcere. E quello che accade è la reazione di tutti gli altri che osservano, che vedono il modo così brutto, così aggressivo di quest'uomo.
E il re chiamerà di nuovo a quest'uomo a cui aveva condonato il grande debito e gli dirà chiaramente: no, tu ora devi pagare. Ecco, è la frase conclusiva che dà l'insegnamento. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Ecco, Gesù chiaramente mette in relazione il perdono che noi diamo ai fratelli e in relazione con il perdono che riceviamo dal Padre. E potremmo dire meglio: se non riceviamo il perdono dal Padre, non potremo mai dare il perdono ai fratelli. Allora è quello che diciamo nel Padre nostro: perdona a noi i nostri debiti come anche noi li perdoniamo ai nostri fratelli. Non è facile il perdono, anzi forse chi lo dà a cuor leggero, così in modo immediato, forse alla fine non dà un vero perdono. Il perdono è un percorso, un cammino da fare, bisogna aprirsi, lasciarsi trasformare dalla grazia di Dio, dallo Spirito di Dio, perché questo cuore possa tornare di nuovo ad amare. E quindi il perdono è l'obiettivo da raggiungere di un percorso di riconciliazione, prima con Dio e di conseguenza con i fratelli. Ecco, quest'oggi nel partecipare all'Eucaristia potremo vivere in modo nuovo quel segno di pace che ci scambiamo, che non sia solo un atto formale, ma che sia la volontà ferma di dare il perdono, ricevere il perdono dai fratelli, come il Signore Gesù ci ha perdonato e ci ha riconciliato. Ci aiuti, ecco, lo Spirito di Dio che venga ad abitare nel nostro cuore e a donarci un cuore che sappia amare, che sappia perdonare, che sappia riconciliarsi con Dio e con i fratelli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.